Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: E anche la prima sgracchiata l'abbiamo data.
2: Ma pensavo di avere il microfono chiuso, scusate.
3: Cioè ieri erano aperti ma non funzionavano, oggi sono chiusi e funzionano.
2: Però oggi io soffro d'allergia, quindi magari supera anche i limiti del microfono.
1: Ho capito.
2: Può essere.
1: Ma ragazzi, conosciamoci meglio. Vi va?
2: Sì.
1: Vi va?
2: Sì, sì.
1: Allora Fede, raccontaci un po'.
4: Buongiorno, ciao Maxi, ciao a tutti.
3: Buongiorno.
2: Perché ciao Maxi, ciao a tutti? Ciao Maxi, ciao Michael, ciao Marghi. Io
1: no,
2: mi sento.
1: Ciao Maxi e poi gli altri a scendere, ma è ovvio.
4: Ancora una questione di direzione dello sguardo.
2: Va bene.
1: Che studi mi hai fatto?
4: Allora, io ti ho fatto degli studi in storia contemporanea italiano a Friburgo.
2: Ah,
4: ecco. Quindi sì, umanistico.
1: Quindi uno su quattro c'è con la testa, dico.
2: Sì, uno su
1: quattro è centrato.
2: Sì. Giovane, perché quanti anni hai, Federico?
4: 27.
2: Mazza.
1: 27.
2: Sì.
1: Forse dirlo è illegale, credo. No. Forse dovrebbe essere arrestato.
2: Scusatemi, sapete dove dobbiamo andare a parare, vero?
1: Dove dobbiamo andare a parare?
2: Abbiamo un test per il nostro Federico, ragazzi.
1: È vero.
2: Dai!
1: Caspita, è vero. Fede.
2: Raga!
1: Sì.
2: Dai,
1: sì.
2: Vado io?
1: Beh, per forza, ricordati che forse i tuoi studi non ti aiuteranno in questo caso.
4: Perfetto, sono pronto.
3: Ti do l'assist però,
2: Sì. Federico, se ti dico c'è Gigi, tu cosa rispondi?
1: Pensaci bene.
4: C'è Gigi. Chi è Gigi?
2: No!
1: Vabbè,
4: no,
1: però
4: no, ho sbagliato. Oh,
1: però sai che per un attimo ho pensato abbiamo trovato quello giusto, invece no.
4: Tagliato le gambe. Così.
1: Rifacciamolo.
2: Dai,
1: ma poverino, rifacciamolo, non lo sa.
2: Secondo me era teso. Dai.
1: Dici?
2: Diamogli un'altra chance. C'è Gigi?
4: No.
1: Calma, no.
2: E già no. Un applauso.
1: Bravo.
4: Grazie.
1: Bene. No.
2: E?
1: Tu mangi gelati?
4: Sì.
1: Bravo. Eppure ha un fisico lì messo bene. Anch'io mangio gelati, eppure è sfatto. Vabbè, comunque. Quindi, c'è Gigi?
4: No, non c'è Gigi.
1: E là, gelati.
4: Sono confuso, ragazzi. Posso avere un aiuto
2: allora,
4: da casa?
2: No.
1: Ma come no?
2: Adesso tu, quando vai a preparare le prossime news, vai ad informarti. Cerchi.
3: Giusto.
2: Solo così puoi impararlo.
1: Ragazzi.
2: Cerchi, c'è Gigi? No. E puntini.
1: Sì, solo che lui è l'unico che lavora davvero. Non credo abbia tutto questo tempo. Ma comunque.
4: Riprenderò un momento, però.
1: Un momento. Prova a cercarlo. Internet ti aiuterà.
4: Sì.
1: Ovviamente non è colpa tua. Non ti preoccupare. Non è che non sapere.
2: No.
1: Cioè, ti fa cadere di qualche gradino nella. L'aspetto sociale, però va bene.
4: È uno stimolo a recuperare. Sì,
2: senti, tra l'altro, abbasso un attimo, è importante. Oggi è compleanno di Maxi.
4: Sì, auguri. Tanti auguri a Maxi.
2: È compleanno
3: di Maxi. Maxi.
1: Scusami, Federico.
3: Maxi.
1: Ma tu non potevi indovinare, andartene, andavamo dritti, no?
4: Ce l'ho messa tutta.
3: Marino, giusto?
4: Sì, esatto.
3: Di cognome?
4: Sì.
3: E a volte sai, perché io per esempio avevo un allenatore che si chiamava Marino di nome
1: e Federico di cognome.
3: E comunque fa strano, come Romano.
2: Beh, noi abbiamo Romano Bianchi e invece lui è Federico Romano. Sono imparentati, chi lo sa?
3: No, lui è Federico Marino.
2: Ah, scusa.
3: Ma l'abbiamo appena detto.
1: Ma questo Romano da dove salta fuori? Mo salta fuori che anche Romano Bianchi non è Romano.
2: Secondo me
1: è
2: Marino.
1: Lugano Bianchi, per dire.
3: Secondo me c'è in giro il Romano, dopo il greco.
2: No, non levatevi Magnum, per carità, una certezza ho nella vita.
1: L'unica c'è statuaria, tra l'altro, lascialo lì. Va bene, grazie. Grazie mille, Federico. Però informati, perché comunque sono nozioni che possono elevarti.
4: Se farò i dovuti approfondimenti.
1: Va bene, poi ti mettiamo alla prova. Grazie Federico,
4: grazie
1: mille.
4: A voi.
2: Ciao Fede.
1: Per gli amici Federico Romano, diciamolo.
2: Scusateci, certo. Importante, ci comunicano che in onda c'è il nostro drone, non noi.
3: Allora, tu non ci crederai, ma ho provato a fare quello che mi ha detto Valerio Ventura ieri. Cioè, camera stop, camera release,
2: vabbè,
3: attiva.
2: Vengo io.
3: E no, non va.
2: Ho capito, vengo io.
3: Allora, si parte, tromba sveglia. E siamo pronti per partire.
1: Il tromba sveglia.
2: Anche io sono un attimo destabilizzata.
1: Sapevo del tromba amico, ma del tromba sveglia non. Vabbè, comunque. Sì.
3: Vai!
5: Buongiorno. Qual è la sigla, Elia, degli amici in affitto?
1: Beh.
6: Come mai?
5: Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
6: Ce sono, possono essere altre.
5: Ce ne possono, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco Come Mai?
6: Cocco Come Mai e basta.
1: Bravo!
7: E andiamo!
1: Esiste solo una sigla. Rigorosamente concentrati, signore e signori, oggi è il compleanno del nostro Maxi. Fatevi sentire!
7: Vai!

0: c'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Adesso io immagino, chiamiamolo col suo nome vero,
3: sì.
2: Federico Marino, che devi fare lo speech. Calma ragazzi, prima mi devo informare sulla vita. Dopo viene il lavoro.
3: Povero Federico, era così un bravo ragazzo.
2: Che tra l'altro lo vedi all'occhietto visp, cioè a tutto dove deve essere, sì. L'abbiamo sì. demolito.
4: 27 anni, Cioè, no. 27 anni è. 27?
3: Ci lasciò 27 anni.
4: Che c'era quella cosa dei 27 anni che.
3: Il club dei 27, erano 27 sì, ma non
2: Kurt
3: sì.
2: Cobain, esatto. Jimi Hendrix, esatto. Jim Morrison.
3: E Federico sì. Marino.
2: Dopo Amy Winehouse, Federico Marino. Chitarrista storico.
3: Federico Marino. Vabbè, allora, ragazzi.
4: Io direi di partire con la canzone, così almeno andiamo risolviamo. Anche in video. E poi ve lo diciamo. Abbiamo portato una chitarra. E quando si porta una chitarra
3: non si scherza niente.
4: Non si scherza, ragazzi.
3: Va bene. Però.

0: Estelle Fitzgerald.
1: Vedi che adesso siamo ripresi? Siamo riusciti,
2: oh,
1: un applauso.
2: Brava, oh, brava Marghe.
1: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
3: È la tua questa, la tua, sentila.
1: In realtà, grazie a tutti.
2: È lei, sembro, che ha risolto.
1: Sì, sembra un po' la secchia del gruppo oggi.
2: Sì, sì, è vero, oggi è la secchia del gruppo, sì. Quando in classe sei, sì, in prima fila e dai tutte, sì, te le risposte giuste.
1: Allora, vi dico anche che, se vi va, di farci sapere dove siete, che cosa state combinando. Cioè, questo mood del c'è Gigi, no?
2: Sì.
1: A noi non ce ne frega di sapere, c'è Michael, lo sappiamo. C'è Gigi, no, voi dovete dirci no, c'è Paola in coda, che, sì, si sta facendo due fondelli così,
2: Paola,
1: no?
2: Paola di dove, tra l'altro?
1: Esatto, c'è Luigi in ufficio di...
2: Luigi comunque è il diminutivo di Gigi, eh.
1: Ah, e vabbè.
2: C'è Gigi, c'è, no, c'è Luigi.
3: C'è Gisello, sì. Gisello che sta andando, sì, a Corippo, sì, in macelleria,
1: sì,
3: a macellare.
2: Se all'ascolto c'è un Gisello vero che riesce a dimostrarlo con tanto di carta d'identità, giuro, giuro, faccio la raccolta di tutti i gadget, anche del passato, della radio, e glieli spedisco. Se c'è un Gisello vero, credimi, se qualcuno ha il coraggio di chiamarsi Gisello, io regalo tutto.
1: Ci piacerebbe raccogliere le vostre testimonianze e mandarvi in onda qua e là quando meno ve lo aspettate.
2: Giusto.
1: Ecco qua.
2: Ho una preoccupazione. Perché il nostro, diciamo, terzo amico in affitto, tra l'altro ancora proprio in... oltre l'affitto, cioè...
1: Beh, è ancora in fase di testing.
2: Ecco, perché hai una chitarra al tuo fianco?
3: Perché, non so se ti ricordi, noi il tuo compleanno lo festeggiavamo sempre con una bella suonata di chitarra.
2: Boh, ma se è passato, è passato.
1: Scusa, questa base non mi sta convincendo.
2: Ma infatti così.
1: Però...
3: Allora, aspetta che ho stampato il testo.
1: Sì, sì.
2: Di cosa? Di buon compleanno, tanti,
3: beh,
2: auguri.
3: Certo, anche tutti a casa, mi raccomando, mandate un bel tanti auguri di buon compleanno a Maxi, mi raccomando.
1: Scusatemi, quindi nel nostro spartito qui c'è anche la canzone, c'è il testo, io non ce l'ho.
3: Il testo è tanti auguri a te, tanti auguri,
2: auguri
3: a te.
2: Non te lo ricordo.
3: Tanti, scusa, auguri caro Maxi, ah, tanti auguri a te.
1: Ah, va bene, va bene.
3: Però
1: ci sono...
3: io era per, più che altro, volevo capire le tonalità. Tu vuoi cantare la, in do o in sol?
1: In si.
3: Non c'è il,
1: ah,
3: sì,
1: non c'è, scusatemi.
2: Cioè c'è, perché c'è, no, nel mondo, so, però tu non ce l'hai.
1: Io sol, sono... sol.
3: In sol?
1: Sì, sì, sì.
3: Bene, allora cantiamo.
2: Visto che non amo tanto questa situazione, sì, e mi state mettendo, sì, in crisi, se qualcun altro dovesse, sì, compiere gli anni oggi, mm, si faccia avanti, così sostituiamo il mio nome,
1: secondo
2: con
1: me,
2: il suo.
1: Gisello.
2: Se c'è un Gisello, ricordo, sì, sono sempre lì, eh.
3: Aspetta che abbasso il microfono.
1: Scusami, sì, ma non ci vorrebbe una base allegra per gli auguri?
3: No, ma la base la fa la chitarra.
1: Ah, va bene.
2: No! No! Jimi Hendrix alla chitarra,
3: sol,
2: vai.
3: Tutti insieme. Sol. Abbiamo preso la nota, l'hai presa?
1: Io l'ho presa.
3: Prova a vedere se ce l'hai.
1: Sol.
3: Maxi.
2: Sì, sì, ce l'ho la nota, ce l'ho. E io ho anche il si, a differenza,
3: da,
2: vostra.
3: Tanti auguri.
1: Scusami, no, aspetta, scusa. No,
3: no, no, abbiamo sbagliato.
1: No, allora,
2: abbiamo, abbiamo chi? Che
3: facciamola in là. Io l'ho provata in là ieri sera.
1: Ma tu non ce l'hai proposto
3: la
1: in
3: facciamo
1: là.
3: Facciamo in là.
2: Ma basta.
3: Tanti auguri a te.
1: No, ma scusa.
3: L'ho provata in do, era in do, era in do.
2: E ascolta, le note guarda che sono poche, scusa, poi finiscono.
1: Ma se vuoi suona per Elisa, che era più semplice.
3: Tanti auguri a te.
2: Sì, sì, non è così.
1: E beh, sentita, sentita.
2: Questa è la versione tanti cocciante.
3: Auguri. Ok, ce l'ho già.
2: Ce l'ho già.
3: Tanti auguri a te.
2: Ma che brutta.
1: È riflessiva.

0: posso dirti che è venuta bene alla fine?
1: Hai visto che ce l'ho fatta? Oh,
0: sei emozionato?
2: Chi? Pistaccio fake. Adesso con tutto rispetto, ma sono in là, sono in dosso, sono su, sono giù.
1: Sono gli applausi.
0: Sì, sì.
1: Sono gli applausi.
2: Sentite spontanei.
3: Tanti auguri al nostro DJ Maxi. Auguri, buon compleanno.
2: Grazie, pensavo cantasse. Ero convinto che ci desse lezioni di canto.
0: No, no, beh, se volete cantarla, ragazzi, c'è spazio per tutti, belli e brutti, come diciamo sempre.
2: Però ho apprezzato, cioè, lo sforzo, anche solo di averla provata una sera così in camera.
1: Ieri sera la provavo.
2: Io immagino in famiglia la felicità di stasera. Altro messaggio.
4: Povero Max.
2: Ecco, finalmente.
4: Un compleanno iniziato male.
2: Devastato.
4: Per colpa di questa canzone. Guarda, mi spiace tanto. Ti siamo vicini.

0: John Fitzgerald Kennedy, ex presidente degli Stati Uniti, sì, uno dei più noti, diciamo, per mille vicissitudini, aveva la sua Marilyn Monroe.
1: Vero?
0: E a un certo punto nel compleanno c'è Marilyn Monroe che esce e canta. Io ho la mia Marilyn Monroe.
1: Ah.
0: Signori e signori.
2: Buongiorno Max.
0: Mazza,
2: ecco,
0: che voce.
2: Questa è tutta per te.
0: Vai Marilyn.
2: Happy birthday.
0: Mamma.
2: To you.
1: Bello però.
3: È bella piena la voce.
2: Happy birthday.
0: Che poi è una donna esile, eh?
1: Sì, sì.
0: Eppure senti che voce.
2: Happy birthday, caro Max.
0: Riuscire ad andare più in basso?
2: Happy birthday.
0: Dai che scavi.
2: You. Tanti auguri.
1: Io lo trovo
2: non
1: molto sensuale.
2: Ah, dai. Ci ho provato.
0: Ci ha provato, grazie.
3: Bravo,
0: grazie,
3: bravo, grazie, bravissimo grazie. Anche lui, bravo.
1: Io ho apprezzato tanto.
0: È bello che non avevo sentito il finale, non sapevo della storia di Marilyn Monroe, ma era palese che si riferisse a quello.
3: Ma
0: sì?
3: Quanti anni fa, Maxi? Perché noi non, cioè nel senso, noi non lo sappiamo, non abbiamo tenuto il conto.
0: Te lo dico subito.
4: Auguroni Maxi, un abbraccione gigante. Tanti auguri
0: da chi?
4: Tata Silvia che sta andando a lavorare.
0: Uno.
4: Dalle due gemelline di un anno, che è Ludovica, e dalla sorellina Tessa di 3 anni. Bacioni.
0: Grazie.
3: Quattro anni.
0: Cioè, quattro persone, uno all'anno. Ho 4 anni.
1: Ho capito.
0: Nella testa.
1: Ho capito.
0: Poi nel corpo, sono come le donne.
1: Sì.
0: Lascio a ognuno mi dia la sua età.
1: Allora, amici, due cose. Uno, ma quando sarà il mio compleanno anche a me farete la canzone con la chitarra?
0: Purtroppo il tuo compleanno cade di sabato. Che sfortuna.
1: Vabbè.
3: Ma tu quando li fai gli anni?
1: Il 13 febbraio.
3: Il 13 febbraio.
1: Vabbè.
3: Va a vedere quando cade.
0: Allora, il 13 febbraio cade.
3: Secondo
0: esattamente
3: me...
0: domenica.
1: Davvero?
0: Sabato! Avevo ragione, sabato! Sabato! E vai, scampata,
1: vabbè,
0: dai!
1: Altra cosa, allora Max Solis, è un anno ormai che abbiamo legato tanto, so che non ami festeggiare, ma ti ho preso una sorpresa.
0: No, raga, anche i regali no, ve prego.
3: Hai preso la sorpresa?
1: Eccola
0: ma
1: qui!
0: Ma è grande!
1: Eccola!
0: La vengo a ritirare o me la porti tu?
1: No, in realtà vorrei mostrarla a tutti gli ascoltatori, quindi vi do il tempo di collegarvi a Teleticino, andiamo in pubblicità. Perché vorrei che la scartassimo insieme.
3: Andiamo già in pubblicità.
0: Sono le 23.
1: Ah, non andiamo?
0: Andiamo in musica,
3: allora,
0: che
3: andiamo
0: bello.
3: Andiamo in musica e poi dopo... Perché anch'io ho fatto un regalo, Maxi.
1: Ah!
3: Eh sì,
0: ragazzi,
3: Maxi, oggi
0: sì.
3: Sei fortunato.
1: Oh.
0: Sì, infatti. Ma che è sta cosa, no?
1: Dai, allora, musica, preparati, ti devo bendare.
0: Giuratemi che sono riciclati, però, perché li preferisco.
1: No, io ho speso anche parecchio.
5: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
6: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti. Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banda Stato.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Ciao Maxi, tanti auguri da parte mia e di tutte le mie personalità. Un bacione.
2: Beh, geniale. Grazie a te e a tutte le personalità che non so quante siano.
3: Che carina.
2: Ma... poi è entrata in gioco la sfida. Tra l'altro vi devo ringraziare perché mi state un po' attenuando l'ansia. Grazie, ed amici comunque, bello.
3: Amore, l'ansia del compleanno, lo so che non ami festeggiarlo, no. Ma passa in fretta.
2: No, non è l'ansia del compleanno, ma...
4: lascia stare. No, io lo so perché. Io lo so. Okay. Perché... tu da bimbo iniziavi la scuola il primo di settembre,
2: sì.
4: Ed era un evento negativo sostanzialmente, sì. Perché che due bal e ricominciare la scuola, sì. Ed era contemporaneamente il tuo compleanno. È per questo che provi l'ansia?
2: No, non è per questo, però è vero che mia mamma spesso e volentieri tanti auguri amore muoti vai a scuola, questa era la frase storica della mia famiglia.
3: Ma dopo ci dici perché sei in ansia?
2: Ma perché? È bello, siamo gioiosi, ma lasciate stare.
4: Onestamente non si può dire l'età.
2: No.
4: Non si può proprio dire.
2: Non è che non si può dire.
4: Ma perché io... magari sei in ansia per quello, per lo scorrere del tempo. Però alla fine invecchiamo tutti.
3: Però Maxi ne dimostra molti meno, eh.
4: Ma giuro. Non sai quanti anni ha?
3: No, lo so.
2: Lo sai. 60. E lasciamo in giro.
4: Ho scoperto l'altra sera che Luca Sciarini ha 60 anni.
2: Luca Sciarini ha 60 anni dopo averne compiuti 80, quindi sono 140.
3: Ne dimostra meno perché a Sara che gli fai i massaggi.
4: Dove potevi dirlo? Il nome di Sara?
3: Non era Sara la Marta?
2: Ah! Potevi dire che non era Sara, ma era la Marta? Non era la Marta, era la Gisella. C'è qualcuno che sfida Michael? Sì. Senti.
3: Ah!
2: Beh, altro livello, eh.
3: No. Mikey, non farti prendere veramente dallo sconforto, no. Sei stato pazzesco.
4: No, questo scusatemi. È un mandolino, poi tra l'altro questo.
3: Scusatemi. Vabbè.
2: Al regalo.
4: Il regalo.
2: Vabbè, appena
4: il regalo.
3: Allora ragazzi, mi devo spostare da qua, devo andare verso Maxi, mi dirigo in là.
2: Pure.
4: Ti tra chiudo. Altro,
3: seguitemi.
2: Sono esterrefatto perché ho detto se qualcun altro compie gli anni oggi che si faccia avanti, che sono l'unico che compie gli anni, non c'è nessuno.
4: No, vabbè, nell'ambito sportivo, per esempio, compie gli anni Ruud Gullit.
2: Ruud Gullit lo sapevo.
4: 64 anni.
2: Uno dei tre olandesi del Milan.
5: Posso?
2: Vai.
4: Attenzione.
2: Cos'è allora, che? Cos'è
5: Jenny
2: che?
5: Maxolis, apri tu. Tira via questo.
2: Tiro via il sacchetto?
5: Sì.
2: Oh, in mano un sacchetto con sopra un sacchetto.
4: Oh. Cos'è che è?
2: Aspetta.
3: Cos'è? Sono qui.
2: No. È una pignatta.
3: Sì, è una pignatta, è piena di caramelle. Aspetta che prendo un bastone.
4: È un asinello. Aspetta,
2: non
4: che
2: è un asinello, è una pignatta. Pignatta.
3: Allora ragazzi, ecco il kit fondamentale. Abbiamo il bastone. Il bastone, la pignatta, adesso ti bendo. Quindi
2: pure. Così se manco pesto sui...
4: Ma io... spieghiamo che cos'è la pignatta, perché allora... io non so cosa sia la pignatta.
3: No, dividilo. No.
2: Allora, è un contenitore, in questo caso è a forma di cavallo, asinello, ma in realtà è un contenitore da rompere, da spaccare,
3: sì.
2: Dove all'interno poi ci sono dei cadeau, dei regali, di solito dolciumi.
3: Li ho messi io, non era già pieno, li ho scelti io.
4: Bisogna prenderlo a bastonate, quindi.
2: Sì?
3: Sì, praticamente io adesso mi metto qua sopra lo sgabello... e bendo Maxi e lui piano col bastone de...
2: io la vedo male, però vabbè ci provo.
4: Ma perché ha un punto debole, cioè il
3: perché
4: cavallo.
3: In realtà è di cartone.
2: È di cartone. Ma Michael, ma non hai mai visto?
4: No, non l'ho mai
3: ma
4: visto.
3: Ma dai.
4: No, allora, ieri Marghe mi ha detto non è così facile romperlo, devi prendere un punto debole giusto per romperlo. Lo sta bendando.
2: Sai quanti uomini vorrebbero essere bendati dalla Margherita?
4: Sapete che ieri sera ho visto Ghost.
3: Aspetta, toglimi le cuffie un attimo, per favore.
2: Pure.
4: Sulla 5 mi sono guardato Ghost con mia mamma.
3: Davvero?
4: Sì. Mentre facevano il vaso insieme. E sembra quella stessa scena. Sono bendata. La situazione
2: allora,
4: è bendata.
2: Aia! Oh,
3: scusami,
2: si è fermato il sangue, già è poco.
3: Allora, toccala. Questa è la pignatta, ok?
2: Sì, sì.
3: Questo è l'ombrello.
2: Sì, va che spacco qualcosa.
3: Aspetta,
2: direttore.
3: Aspetta, mi sposto. Allora, Maxolis, di qua, ok?
4: Attenzione, aspetta! Aspetta! È già rotto!
2: No!
3: Ma figurati!
2: Ma va.
3: Vai!
2: Vado,
3: vai,
2: uno, sì. Due, io picchio,
3: Sì, sì! Vai di
2: niente,
3: più!
2: Non si rompe! Non si rompe!
4: Allora, c'è Maxi con un ombrello, con Marghe che tiene l'asinello.
3: Dai,
2: ragazzi, ma non è che porta sfortuna come quando non si rompe la bottiglia sulla nave?
3: Dai.
2: Adesso do una legnata. Ti do una legnata e te lo dico.
3: Oh.
2: Niente, ma lo sposti!
4: Non si rompe!
2: L'ho detto che non si rompe.
4: Posso?
5: Senti, se no piuttosto partito sul coso.
2: Uno, vai. Due, vado, è forte.
5: Oh, no. Ora che c'è la mia mano, eh.
2: Aiuto. Niente, io rinuncio, che compleanno.
5: L'ultima volta, Max.
4: Sintonizzatevi tutti su Teleticino perché questa scena è raccapricciante, amici.
2: Vado, uno, sì. Due, e dai! Vabbè ragazzi, però basta. Sì, basta, mi tolgo pure la
5: pietra. Senti, Maxolis, vai col bastone e uccidilo.
4: Da sopra, dai.
5: Sì,
4: da
5: dai.
4: Sopra.
2: Sono partito da casa dicendo: speriamo non se ne accorgano e il compleanno passa via liscio.
4: Niente.
2: Do una legnata, eh.
4: Oh!
2: Raga,
4: non si è rotto.
2: Si è spaccato l'ombrello.
4: Si è spaccato l'ombrello.
2: Si è spaccato!
4: Non ci credo!
2: Ma ti chi è sto ombrello adesso? Si è rotto! Guarda!
5: Scusate, la pignata più dura della storia!
2: Sai perché l'hai riempita troppo?
5: No, ma è vero! È piena zeppa!
2: Non si può rompere perché non c'è l'aria! Che... Vabbè, ho rotto un ombrello, di chi è? Di... Non sarà mica di Ruben.
4: Sapete
2: eh?
4: Cosa metto? Metto l'osso ombrello adesso. Metto l'osso ombrello.
5: Vabbè, io raga, non respiro. Allora...
2: Ti ringrazio, comunque per il pensiero.
4: L'osso ombrello no tengo de nero. Questa dai. È la canzone giusta. Mia.
5: Senti, sbattilo per terra.
4: Dai, sbatti.
2: Ce l'ha fatta!
4: Mazza quanta roba!
2: Ce l'ha fatta! Vai, Maxi!

0: arrivato a noi a guardarvi in televisione, siete uno spettacolo, il regalo più bello siete voi.
1: Prima c'erano lei e lui,
2: la Marghe e Maxi B.
1: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,

0: ancorarvi un secondo, va bene?
1: Certo.
0: Perché magari state perdendo la vostra autostima non sentendovi richiamare per il nostro casting, no? Sì. Abbiamo lanciato sui social un reel, devo dire, dai, divertente, no?
1: Beh, un po' di poccia la possiamo mettere, non l'abbiamo fatto mai.
2: E ha fatto 150.000 view, eh.
1: Poi altri numeri, dai, dai, continuiamo.
0: No, ma era per dire che comunque non era tanto merito nostro, era comunque una cheat,
1: sì,
0: va
1: sì.
0: bene?
1: Ad Aldo, Giovanni e Giacomo, okay. diciamo, sì.
0: Ma andando oltre, in realtà era una mera gag, noi la voce l'avevamo già. Ed era Michael Casanova.
1: Il ciuffo doveva riportare a Michael, ecco.
0: Esatto. Quindi non ci siamo neanche preoccupati di capire se si capisse. Per noi era una gag. Sono arrivate tante, ma tante, ma tante di quelle richieste.
1: Tantissime,
0: Di poter partecipare come terza voce ad Amici in Affitto.

0: E per tutto il resto c'è il Grande Fratello.
1: Certo. GF numero?
0: Non lo so.
1: 83.700.
2: Scusatemi, ma adesso è ancora quello VIP?
0: È ancora quello VIP, sì.
2: Perché negli ultimi 3 anni mi hanno chiamato 3 volte.
0: Hai rifiutato?
2: Sì, ho detto scusatemi, o faccio l'opinionista o niente.
1: Ma no, non vuoi più farlo?
2: No, sono da opinionista, l'ho già fatta l'esperienza. O conduco.
0: E se ti chiedessero di andare sull'Isola dei Famosi?
2: No, vabbè.
1: Lui è solo per mettere le sigle.
2: Allora, in realtà me l'hanno chiesto, ragazzi. Sapete di cosa ho paura? Di 2 cose.
1: Uno che ti
2: forse
1: molli,
2: tre.
1: Stefano. Perché Magno
2: anche
1: ti molla, dai.
2: Tre. No, me l'hanno chiesto che non stavo con Stefano ancora. Ragazzi, uno, superata una certa età, quando non hai più 20 anni, quando perdi tutto quel peso, non è una bella scena.
1: Che poi, scusami, tu che peso perdi? Non c'è niente,
2: hai attaccato? No, amore, perderei qualcosina.
1: Sì.
2: E poi comunque davanti sono protesi, quindi avrei 2 protesi attaccate a penzoloni su un corpo che si svuota. Un'immagine bellissima.
1: No, non un'immagine bellissima.
2: E poi, secondo me, ragazzi, quel format lì tira fuori il peggio di ognuno di noi. Non mangi quando vuoi, non ti bevi un buon bicchiere di vino. Cioè, ma ragazzi...
1: Dopo diresti la verità sul sottoscritto e Michael, è meglio di no.
2: Bravo.
1: Meglio tenersi
0: quindi
1: un'altra immagine.
0: Non va più di moda andare nei reality.
2: No,
0: giusto?
2: Mi stai convocando per la signora in giallo?
1: E lì sai come finisce il reality, vero? Non finisce mai bene.
0: Mai.
3: Questa è Radio 3i. Telesuona.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Tu non hai il numero di chi fa l'oroscopo sul Corriere del Ticino, perché è ingrato mettere il nostro Max all'ultimo posto proprio oggi.
2: Allora, anche secondo me, ma non ci mette la faccia, lo sapete?
3: No,
1: perché no?
2: Non so se ci metta il nome, dopo controllo.
1: Anonimo.
2: Sì.
1: Anonimo.
3: Però ci ha beccato. Allora, bravo, perché ci ha azzeccato. Effettivamente, dico la verità, adesso voi siete riusciti a strapparmi un sorriso più di uno. Mm. E anche il pubblico, che ringrazio per gli auguri. Però ho un'ansia dentro che si muove.
2: Ma amore, ma è da inizio mattinata che ce lo dici? Ma io pensavo fosse un po' più per il compleanno. Cosa c'è?
3: No, anche se tu sai, io non amo festeggiare.
2: Sì.
3: Ma non so perché, sempre stato così. Ma non è per quello, è che oggi andrò a fare una cosa tosta. Bisogna avere veramente tanto coraggio per fare quello che farò oggi.
2: Amore, festeggiare non è una roba coraggiosa.
3: Non c'entra col compleanno, è una cosa
1: aspetta,
3: grossa. E non so perché l'ho messa proprio il giorno del mio compleanno, non ho ragionato.
2: Vai a tagliare i capelli?
3: Sì, no, beh. No, una roba dove bisogna avere cioè, io ho paura.
1: Fai la penitria in bicicletta?
3: L'ho fatta, mai più. Tra l'altro con una bicicletta elettrica.
2: Bungee jumping.
3: Ecco, il timore.

0: più o meno quello, ma non è bungee jumping.
1: Ok.
0: Anzi, nel mio caso ci si sdraia.
1: Oddio.
2: Definitivamente.
0: Spero di no. Guarda, su questo avrei ancora delle robe da dare. Però non so.
2: 079-449-9537. A chi indovina che cosa andrei a fare, ovviamente daremo qualcosa. Cosa che possiamo dare?
0: Sì, ma non è che nella vita ma è tutto un indovinello, eh?
1: Ma
0: io
1: no,
0: soffro.
1: Secondo me la gente scrive zipline, visita medica. Anche secondo me è una. Qualcuno scrive doni il sangue. Doni il sangue?
2: Chi? Non puoi.
1: Ma
2: no,
1: come,
2: può, lui non
1: ma
2: può.
1: Perché non può donare il sangue?
0: Sono troppo basso. non ha, se lo dono uno di un 80 gli arriva solo qua e non va su.
1: Okay, okay.
0: No, non dono il sangue. Non voglio svelare perché so che a casa se poi lo dico viene paura anche la gente a casa.
1: Qua dicono, scusami, controllo della prostata, giusto?
2: A guantino?
0: quella tra l'altro è più avanti.
2: Però è vero, aspettate, ai 50 il cantone ti regala una visita per la prostata.
1: Beh, sì. Tanti auguri.
0: Grazie.
2: E te lo regala, non devi pagare niente.
1: Poi, colonscopia?
0: Anche il guantino te lo regala.
1: Sì. Beh sì, dopo sì.
2: Il guantino è sempre quello che si utilizza per prendere la frutta.
0: Sempre quello. Sempre
2: che poi ogni tanto quando ero piccolo io lo gonfiavo e facevo la mucca. Anche tu?
0: No. Facevo la mucca. Allora, tanto per sfatare un mito. Sì. Non ci sono entrate posteriori che verranno violate. Ah. Lasciate stare quella roba lì. E per me, in questo momento, poi quello ci penserò dopo.
1: Sì?
0: È peggio. È peggio perché non l'ho mai sopportato. Infatti mi sdraiano.
1: La biorivitalizzazione.
0: Ma cos'è la biorivitalizzazione?
1: È quella, per, quella che faccio io per la pelle, amore. Per idratare la pelle, le punturine, no?
0: No, non mi... Attenzione, però no. Non biorivitalizzo nulla.
2: È una
0: nulla.
2: Cosa legata alla salute.
0: Sì.
2: Perché butta male oggi, visto che ti hanno regalato nell'ordine 500 gommini e un'estate al limone.
1: No, eh? È che secondo me, essendo alla 12ª posizione, qualcuno sapeva. Dai, risonanza o dentista, qua dicono esami del sangue. Puoi fare l'esame
0: una delle cose che mi fa paura più del mondo è la risonanza. Perché io soffro di claustrofobia.
1: Anch'io.
0: Quindi o mi danno una martellata in testa vediamo.
1: Quindi
0: vi lascio nel sospeso. Dai, ma non ne parliamo, andiamo avanti in allegria.
1: Vabbè, allora facciamo così, un salto in pubblico.
2: Io volevo dirvi una cosa riguardo alla risonanza, ma non posso dirvela.
1: Perché?
2: Perché non posso dirla.
0: Sponsorizzi?
2: No, non posso dirla. La dico fuori onda.
1: Scusami,
2: la dico fuori onda.
1: Sei brand ambassador?
0: Cioè ci sei tu in piedi di fianco a una risonanza e venitemi a trovare nel tunnel.
3: Michael Casanova 1,89 m, La Marghe 1,83 m, Maxi B 1 metro e basta. Amici in affitto, il morning show altamente consigliato per il buon umore.

0: Vabbè, io lo dico, però non volevo mettere un clima negativo, anche perché siamo partiti bene, tutti allegri.
1: Cosa succede, Max?
2: Allora, mi è in ansia, quindi oggi sicuramente è una visita medica, non ci dice cosa. Condividilo con noi della famiglia.
0: È tosta? Pochi riescono a farcela senza essere sdraiati. Ad esempio io mi faccio accompagnare anche oggi, Morbio mi accompagna, mi tiene la mano.
2: Ah,
0: non ce la faccio senza.
2: Ah, quindi è una roba grave.
0: Molto.
1: Ti devono impiantare un chip.
0: Dove?
1: Non lo so. In adesso test. Si impiantano i chip. Ci sono quelli che impiantano i chip qua. Per
2: è vero.
1: È una moda,
0: In che senso?
2: Lo fanno per pagare.
1: Ci sono persone che...
0: Qua vuol dire sulla spalla. Lo dico per chi non ci vede. Michael, visto che è radio. Qua sulla spalla.
2: E cosa fanno della
1: Avete
2: spalla?
1: Avete notato che ci sono persone che hanno una cosa bianca sulla spalla?
2: No.
1: Che dovrebbe essere per tutte le persone che hanno un problema di diabete.
0: Okay, sì.
1: Ecco. Ho sentito che adesso ci sono persone che non hanno il diabete e che si fanno comunque impiantare questa cosa qua perché
0: è assurdo.
1: È come un tatuaggio.
0: Vabbè,
1: sì, è come un tatuaggio.
2: Però non porta da nessuna parte. Io ho visto gente che si sta facendo mettere il chip per pagare. Sulla mano.
0: Sul dorso, giusto?
2: Sì, sì.
0: Sul dorso della mano per pagare. Boh, non so. C'è la carta.
2: Ma no, ma poi perché? Per carità, che appena passi paghi per tutti, che se ti sbagli. Ma figurati.
0: Passi via con la mano, sai. No. 3 milioni.
2: Oh, la Marche sta offrendo a tutti ultimamente.
0: No, ma io in realtà mi giravo, ballavo. E no, pagavi.
2: Vabbè.
0: Va bene.
2: Quindi non vai a mettere un chip. Cosa vai a fare oggi?
0: Allora, faccio una cosa molto più difficile. Chi è a casa mi capirà. Vado a prelevare il sangue.
2: Oh. Ah, vabbè, ma tutta sta roba per un prelievo del sangue.
3: Cosa?
1: No.
0: Cosa? Allora, io non guardo l'ago. C'è gente, ho visto, Morbio ad esempio si piazza lì e gode nel vedere l'ago che penetra nella pelle. Già questo secondo me è assurdo.
1: Perché il verbo è diverso, è prelevare, non è donare. No, però è vero, perché
2: grazie,
1: se no, no, chiaro, prelevare non è donare.
0: Non è vero. Se tu vai in banca e prelevi, ti stai donando.
1: Ah, vero?
0: Ti ho fregato.
2: Beh, ti stai donando, anche se in realtà i soldi sono sempre tuoi, quindi c'è poco da donare.
0: Dipende se prelevi dal tuo conto.
2: Giusto.
0: Giusto. C'è anche quella situazione.
1: Certo, certo.
0: No, vado a fare. Sono in ansia perché effettivamente io la soffro molto.
2: Ah.
0: Io vado a Mendrisio perché insomma è vicino a casa e devo dire sono bravissimi. E però spero sempre che ci sia, perché sono 3 o 4 che lo fanno, spero sempre che ci sia una ragazza che all'inizio mi racconta una specie di favola, cioè mi ammorbidisce la cosa.
2: Perché poi tu non hai delle belle vene visibili come le mie, che sono grosse.
0: Anche le vene, ma non c'ho.
2: Perché se hai una bella vena grossa visibile, io le ho brutte, zac, entrano in un secondo, a volte sbagliano.
1: A me è capitato, adesso non voglio metterti troppa ansia,
2: sì,
1: perché anch'io ho prelevato spesso il sangue, è capitato di avere degli apprendisti.
2: Ecco.
1: L'apprendista, quello che prova, perché prima o poi uno dovrà provare. Non è che
2: chiaro.
1: Non è che nasci e sai come infilare.
0: E il manichino non serve in questo caso.
2: No, perché
1: esatto.
2: Non le vene.
1: Io avevo un ragazzo che in prova, c'era la signora che era più imbranata del ragazzo, la maestra, più imbranata del ragazzo.
2: Salutiamoli tutti.
1: Tutte, non diciamo dove. Hanno provato con il braccio destro, perché io faccio sempre destro. Chiedo sempre il destro.
0: Come mai?
2: Perché?
1: Perché sento di avere la situazione più sotto controllo.
2: Ah.
1: Essendo destromane.
2: Ho capito.
0: Destrorso, che destromane.
2: Vabbè.
1: Orso lo dice a qualcun altro.
0: Vabbè, sei destro. Destro, destro.
1: Ecco. Allora, c'è questo ragazzino che entra. Non becca la vena.
2: Certo.
1: Tira fuori. Riprova. Non becca la vena.
0: E Zorro. È arrivato Zorro.
2: Però è vero, sì. Fanno così, è tipo spadaccino.
1: E l'amica, la maestra, prova con l'altro braccio.
0: Beh, dove non hai il controllo.
1: Dove non hai il controllo. Allora espongo l'altro braccio, mi mette la cintura, mi stringe la cintura. Tanto l'altro braccio era tutto pieno di blu, perché io prendo l'aspirina cardio al mattino. Quindi appena ho un piccolo, anche se mi punge una zanzara, divento
2: perché
1: blu.
2: Perché prendi l'aspirina cardio, scusa?
1: Per fluidificare il sangue. E perché a noi la liquidità piace.
2: Ho capito.
0: Noi siamo più da liquidità che lasciare in deposito.
1: Ci piace. E allora il ragazzino prova anche dall'altra parte, l'altro braccio. E anche lì ha difficoltà a trovare la vena.
0: Che poi le tue sono molto visibili, sei come la Marghe.
1: Sì, se non riesci a trovare la vena. No. Il problema è che non c'è un terzo braccio.
2: Allora la gamba.
1: No, alla fine ha preso in mano la situazione la maestra e ha niente.
0: Hai inforcato la vena giusta.
1: Hai inforcato la vena giusta, ma io ero pieno di blu.
2: Però può sempre andarti peggio, potresti andare dal proctologo. Io sono stata dal proctologo.
0: Comunque, ragazzi,
1: il
0: adesso...
1: proctologo? Eh?
0: Proctologo.
2: Procto, chi parla? Notizie allora. Dall'interno.
0: Ma il proctologo non entra dal...
2: Sì.
0: Entri dal retro.
2: Brutto, perché poi ti fanno sdraiare e dicono guardi verso il muro. E poi fanno posso? Cioè posso? Devi?
0: No. Sì, devi, sono qua.
2: E oltretutto con la lucina in fronte.
1: Oddio,
2: cioè, no,
1: illuminatore. Quella l'aveva mia nonna. Mia nonna, quando non riusciva a leggere, aveva gli occhiali con la luce in fronte.
0: Sai, tipo l'illuminatore che andiamo, sì, a trovare l'oro.
2: No, no, ecco, vi dico, brutto, la più imbarazzante della mia vita.
0: Sì. Qualcuno dice no cintura, Michael, ma laccio emostatico.
2: Laccio emostatico.
0: Impariamo anche delle cose.
1: Sì.
0: Non è che uno si slaccia la cintura, dai, stringi.
2: Infatti, non si dice più una mano alla cintura, ma una mano al laccio emostatico.
0: Sì, non sta metricamente, ma è più giusto. È più giusto. Vabbè, vogliamo finirla queste notizie.
1: Ma quindi quando, scusa, il proctologo, adesso non voglio entrare proprio nello specifico, deve suonare il campanello per entrare.
2: C'è Gigi? No, c'è il dottore.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
9: 079 449 9537, questo è il numero di WhatsApp. Radio 3, gli amici in affitto, la nuova versione, quindi con la Marghe, Michael Casanova e Maxi B, è il morning appunto di questa radio. Stavo parlando della mia ansia per il prelievo del sangue. Io pensavo di ricevere cosa sarà mai. Invece tantissima gente dice anch'io mi giro dall'altra parte o mi sdraiano o comunque ho bisogno di un supporto. Sarà solo un aghettino che entra e preleva, però quelli come me la soffrono. E cosa devo fare?
10: Si vede che siete in tanti, in effetti.
9: Però arriva questo messaggio. Ragazzi, dice la Gio,
10: sì.
9: Da infermiera vi dico che le vene per i prelievi non devi vederle, devi sentirle. Sentire, penso, tastano, sì. E senti il gobbino. Sì. Presumo.
10: Però, scusami, come si chiama? Daniela. Gio. Ah, no, Gio.
9: Daniela, Gio. Sì.
10: Ragazzi, scusatemi, oggi l'allergia mi uccide. Gio, scusami, però se la vedi ti agevola, no?
9: Sì, sicuramente, sicuramente, sì.
10: È un po' come l'uscita di sicurezza illuminata.
9: È che io ho in mente questa signora Mendrisio che è folgorante, nel senso che ti fa accomodare.
10: Sì.
9: Ti dice, lei deve entrare, nel mio caso è lei, perché è morbido. Sì, preferisco così, non vado in panico, va bene, la fa accomodare. Boh. Poi ti mette il laccino un attimo, ti racconta due robe che ti sviano, tipo la Roma, Yezuk, fatto.
10: Ah, io odio!
9: Io no!
10: No, tu mi devi avvisare. No, non mi piacciono queste cose. Tu mi devi dire 3, 2, 1. No,
9: il countdown.
10: Fermi. E dobbiamo anche metterci d'accordo. Lo fai all'1 o 3, 2, 1 e vai?
9: Ma vuoi mettere The Final Countdown degli Europe mentre te lo conto o va bene in silenzio?
10: No, in silenzio.
9: Ah, ecco.
10: Sentite, ragazzi, quando mi dovevano fare la depilazione definitiva? Là sotto.
9: Eh?
10: Là sotto.
9: Sotto i piedi?
10: No, più sopra. Beh, sì. Posso dirvi che dicevo proprio a ogni laserata.
9: Aia.
10: Mi tenevano le mani e lei faceva. Mi chiacchierava io, non ti permetterò mai più. Adesso fai il countdown e poi ci mettiamo d'accordo. È 3, 2, 1 e vai, non 3, 2, 1 e sull'1 vai.
11: Ma è meglio sull'1 perché non te l'aspetti.
10: No.
9: O 3, 2, tac, fatto, basta.
11: Sì, è molto meglio.
10: Vabbè, non sono d'accordo, ragazzi. Io devo saperlo quando strappano, o quando bucano, o quando laserano.
11: Quando eri bimba non ti toglievano i denti con il filo.
10: Attaccato alla porta.
11: Che attacchi il filo e poi fai andare alla porta.
10: No, allora, in realtà me l'hanno raccontato, l'hanno fatto in tanti, io grazie a Dio sono stata graziata.
9: Io no.
10: Tu no? Tanti,
11: si fa, oppure col pallone da calcio, tu attacchi il dente al pallone e ti fai gol, no, il primo gol.
9: Sì, mio papà invece usava la tecnica del bastone. Diceva fai cheese, peng, e saltava tutto. È più facile.
10: Poi diceva "Oh no, era quello giusto". Non era da latte.
11: Va bene, grazie. Ragazzi, siamo alle 40, è arrivato il momento di separarci.
9: Ciao.
11: Non definitivamente. Ah.
10: Come ci separiamo?
11: Ci separiamo un momentino. Perché se no chi ci paga? Com'è che dici te di solito?
10: No, altrimenti questa baracca chi la manda avanti?
8: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Allora, amici, un compito ingrato, ma qualcuno dovrà pur farlo. E lo faccio io su 3i. Ho parlato con Sasha Dal Col.
1: Sì.
0: E ha detto che ci sono varie prove per verificare se Michael possa restare con noi in Amici in Affitto.
1: Ah, sì?
0: E quindi ha detto: perché ieri, che era lunedì, non avete fatto lo scricchia cervello?
1: Ah, è vero.
0: Ecco, quindi secondo me è giunta l'ora di coinvolgere anche Michael, perché sono stufa di dover ogni volta fare io la parte di quella che non sa nulla.
1: Allora,
0: siamo in due.
1: Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, come sì. disse il grande Tortora. È così. Allora, lo scricchia cervelli di solito si fa il lunedì, perché cos'è? È un indovinello che serve a scricchiare, scrocchiare, a far ripartire la testa che mandi in pensione durante il weekend. Lo facciamo oggi, però sì. cambiamo un po' la versione. Hai ragione, di solito era un maxi B contro la Marghe.
0: Accanito.
1: Accanito, sì.
0: sì.
1: Questa volta mi accanisco su tutte e due a sto punto.
2: Ok.
1: E vediamo chi la porta a casa prima.
0: Allora, però, visto che comunque gli vogliamo bene, deve godere anche lui della presenza della sigla, dai.
1: Sì, sigla.

0: era di più la sigla dello Scricchia.
1: No, beh.
0: Allora, sapete che abbiamo scelto...
1: No!
2: Ma cos'è?
1: In realtà devi mettere la base...
3: C'è la base dello Scricchia Cervelli?
1: No, è quella del, del quiz quando devi indovinare.
0: Milionario.
3: Certo. Ah, milionario, va bene. Sì.
0: Sapete che comunque non ci sarà tempo per risolverlo, però ve la butto là e vediamo nella prossima ora se ci arrivate.
1: Va bene.
0: Va bene. Quello, ne ho scelti due facili tra i vari che ho preparato in estate.
1: Sì.
0: Perché il primo, giustamente, voglio che voi risultiate comunque preparati.
3: Dobbiamo togliere WhatsApp. Togliamo WhatsApp.
0: Bravi, oscurate WhatsApp.
1: Giusto, esco, Esco. No, tolto.
3: È ufficiale.
1: Giuro, guarda, ho messo
0: no,
1: posto in
0: lei
1: arrivo.
0: È onesta in questo caso.
1: Io non amo i suggerimenti, Okay.
0: Da casa però potete sia indovinare, non andate su Google che vi perdete il gioco, oppure potete aiutarli con degli indizi senza dare la soluzione.
1: Però li puoi leggere tu perché noi non leggiamo.
0: Certo, okay. Scelgo qua. Allora, okay. Parto col primo, è facilissimo.
1: Ecco.
0: Lo facevano, anzi me l'ha mandato, no, lo dico, me l'ha mandato una scuola materna. Pensa te, di Coldrerio, ok? Scuola materna di Coldrerio.
3: Allora, se lo so, io prenoto,
0: Sì.
1: Ah, lui, okay.
0: Tu che cos'hai per prenotarti?
1: Ma mi ha fregato.
3: Dovevi portare qualcosa?
0: Te l'avevamo detto, porta.
3: Fai l'urlo. Ecco. Okay.
0: Che piace tanto a casa. A casa non vedo l'ora, Credimi. Allora, quando... La tengo un po' più alta, così sei un po' più giovane. Quando si uniscono, separano.
1: Finisce così?
0: Eh beh, poche parole.
3: Io so. Il ponte levatoio.
0: Però.
1: No.
0: No, però il ragionamento.
1: Quando si uniscono, fanno passare.
3: Sì, quello è vero. Però sono stati creati per unire, ma però anche per separare.
0: No, sì e no. Comunque no. Oh, se no è no. Però bravo, perché si butta.
1: Quindi quando si uniscono, separano?
0: Sì. Niente, oggi perdiamo ascolti, te lo dico. Oggi perdiamo ascolti.
1: Secondo me i cuori. Perché quando si uniscono due persone che sono innamorate, separano il gruppo perché si frequentano di meno.
3: È vero.
0: Sai, tipo, adesso sta sempre col tipo, non c'è mai. Bel ragionamento, ma no.
1: No.
0: Ovviamente no. Quando si separano? No, scusate, quando si uniscono, separano.
1: Sì, sì.
0: Quando si uniscono, separano.
3: Aspetta, separano potrebbe essere se i portieri parano.
1: No.
0: No, allora, l'italiano è importante. Quando si uniscono, siamo d'accordo che è scritto in un solo modo? Sì, virgola. Separano tutto attaccato.
3: Era un grande portiere del Giappone, separano.
0: Separano, sì.
1: Allora, quando si uniscono...
3: Separano. Allora, vuol dire che è una cosa che si unisce... concettualmente ma fisicamente separa o il contrario
1: è una cosa che si unisce e al tempo stesso però crea
0: per darvi un po' di
3: il confine unisce ma separa.
1: Allora,
0: quando
1: un frontaliere e un local
3: il pendolare.
0: Pendolare no. È colui che fa innanzi Andrè
3: penzola.
1: Due vagoni del treno.
0: Sì,
1: perché si uniscono ma separano perché c'è la porta in mezzo e devi...
0: Quando si uniscono separano due vagoni del treno. Se si uniscono cosa separano? Ma quando posso...
1: Vai.
0: Su... Adesso saranno arrivati più o meno una settantina di messaggi.
1: Hanno azzeccato tutti?
0: 85 hanno azzeccato. Su 70 messaggi, 85 hanno azzeccato.
1: Ok.
0: Solo voi no.
1: E beh, dacci un indizio.
0: Qualcuno dice acqua e olio. Quando si uniscono, bello. Carina, non è quello, ma brava.
1: Ho capito.
0: Bravo, adesso non so.
3: Quando tu fai l'esperimento a scienze, che metti dentro l'acqua, vuoi mostrare che i liquidi sono separati?
1: Amore, quello l'abbiamo capito, l'ha detto l'ascoltatrice.
0: Non
1: però...
0: è che adesso tu ti prendi il merito dell'ascoltatrice, andata. Ma non è.
3: Ah, quella cosa.
0: Sembra, ma non è. Sapete che sono i 53 e abbiamo l'informazione.
3: Allora, è più importante di Cino News o questa cosa?
1: Secondo me questa cosa.
0: A Spannetti Cino News, però lascio a voi,
1: Allora facciamo così. Però nessuno può consultare il telefono nel frattempo,
3: Va bene, nessuno.
1: Ok.
3: Chiediamo aiuto nel caso a Federico Marino.
0: Ecco,
3: Federico Marino.
0: La rileggo per l'ultima volta.
1: Sì.
0: Signori, lo Scricchia di Cervelli di oggi recita: quando si uniscono, separano.

0: CB.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a 2 passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: state ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Allora, siamo ufficialmente nella terza ora di Amici in Affitto. Stiamo facendo lo scricchia cervelli che ieri non abbiamo fatto. È quell'indovinello che serve a voi e anche allo studio per riattivare il cervello dopo una pausa tipo quella del weekend.
2: Ok.
1: Allora, oggi recitava così: quando si uniscono, separano. C'è la sfida, Marghe e Michael. Tra l'altro, ragazzi, se volete, io ho una lavagna, potremmo scrivere i vostri nomi e man mano vince uno, vince l'altro.
2: Dai,
1: alla
2: prendila.
1: Fine della stagione vediamo.
2: Va bene, prendila, prendila.
3: Io volevo chiedere, perché sono un po' in ansia rispetto al fatto che sono ad interim.
2: Oddio.
3: Cioè questa, sì. Il fatto che io possa indovinare influisce
2: sul... È appoggiata?
3: Maxi.
1: Ma ragazzi, è una lavagna pesante.
3: Il fatto che io indovini può influire sul fatto che non sia più interim, hai
1: sì,
3: interim.
1: Sì, sì.
2: Ho capito, cioè
1: sì,
2: quindi
1: certo.
2: Il tuo quoziente intellettivo viene notato dal direttore e di conseguenza potresti essere, no?
3: Ma chi è che, ma non siete voi che decidete se resto tra voi in Amici in Affitto?
2: No!
3: Chi è che decide, scusa?
2: A Merluzzo, allora, il nostro vecchio nome.
1: Mike contro Merluzzo.
2: Sì,
1: Merluzzo,
2: sono io Merluzzo.
1: Ah, sì, Margherita Merluzzo.
2: Sì.
1: Quando lei va a fare i film, sai che lei fa i film a Hollywood nascosta, che non sembra lei, è Margherita Merluzzo.
2: Il mio nome d'arte è Margherita Merluzzo.
1: Bello, mi piace.
2: Lo so, mi dà anche un tono. Grazie mille.
1: Allora.
2: Scusatemi.
3: Hai già la risposta?
2: Durante le news.
3: Però fatti spiegare prima. Spieghiamo per chi si è sintonizzato adesso qual è l'indovinello.
1: Oh, come ho detto prima, quando si uniscono, separano. Qualcuno ha scritto, secondo me molto carino, i lacci, le stringhe. Però quando si uniscono, separano. Ce l'ha.
2: Ragazzi.
1: Ce l'ha.
2: Ascoltate qui.
1: Ce l'ha.
2: Gli avvocati divorzisti.
1: Io non so come.
3: Era giusta?
1: È incredibile.
3: È giusta?
1: Quelle facce.
2: Certo, perché si uniscono per separare le coppie.
1: Capito?
2: Quando si incontrano due avvocati divorzisti.
3: È un po' tirata per i capelli.
2: No! Se si uniscono.
3: Infatti non è sbagliata.
1: È sbagliata.
3: Io la so.
1: Aia. E quando fa così la sa, eh?
3: Allora, io che vado spesso, sono stato in discoteca quest'estate al Praia. Quando si uniscono e butta fuori. Quando si uniscono e butta fuori.
1: Separano.
3: Cioè, un butta fuori, si unisce all'altro per separare.
2: Sì. Però questa, in realtà, devo ammettere, nonostante tu sia il mio nemico in questo momento, che sì, fila il discorso, fila.
3: Vedi che fila?
1: E infatti, signor, prepara la base.
3: È giusta?
1: Infatti, signore e signori.
3: È giusta?
1: No, ovviamente. E infatti no. Allora dice i denti quando si uniscono. I denti quando si uniscono separano, è geniale.
3: Dividono il cibo, maciullano il cibo.
1: No, adesso dipende come mangi, però.
2: Scusatemi, ma i denti se si uniscono non separano. Ah, separano il cibo.
3: La so.
1: Però non è. Bravi, però, bella questa risposta.
3: Le chiappe.
1: Aspetta, argomenta, ti prego, perché qua è sul bordo.
3: Le chiappe. Quando si uniscono, comunque separano.
1: Cosa?
2: Ma la mia domanda è: quando è che non sono unite?
1: Tu le hai
2: separate. Non è che si uniscono, appunto.
1: Ce l'hai sui fianchi tu e poi le unisci.
3: No, la chiappa, no.
1: Mi devo sedere, tac, unite, se no sono di fianco.
2: Allora.
3: E la riga, la riga comunque.
1: Bro, basta.
2: Quando
1: direi
2: si uniscono.
1: Sì?
2: Si uniscono.
1: Sì, sì. Mi do una mano, cioè vi dico la soluzione.
2: No, dici solo, è una cosa. Cioè, la categoria è una cosa fisica.
1: Sono le parentesi, qualcuno scrive. Le parentesi, quando si uniscono.
2: No.
1: No, assolutamente.
3: La so. Le bacchette cinesi.
1: Quando si uniscono,
3: usi le bacchette per dividere un raviolo.
1: Però è vero, ha ragione.
2: Beh, no, no, non lo divide, lo trattiene.
3: Ma tu non dividi io lo divido.
2: Vabbè, non litighiamo perché tanto non è giusta.
1: Non è giusta, brava. Qualcuno dice, almeno togliamo un po' di roba, l'acqua e l'olio, l'abbiamo detto, lo spaccanoci. Quando si unisce divide. Lo spaccanoci.
3: Bello. Lo spaccanoci.
1: Bravi.
2: Comunque, scusami, quando si uniscono separano, non cambiamolo.
1: Ecco, l'italiano è molto importante, lo sapete, io non è che dico le cose a caso.
2: Perché adesso
1: quando
2: divide,
1: si uniscono loro,
2: separano,
1: quindi sarà plurale.
2: Quando si uniscono
3: le gambe.
1: Quando si uniscono.
2: E cosa separano?
3: Quando fai la spaccata.
1: Ma non si uniscono. Quando si uniscono,
2: scusami,
1: e quando si separano.
3: Ma no, ho sbagliato il concetto.
1: Ad esempio dice le calamite.
2: Ci avevo pensato alle calamite, ma non separano.
1: No, si separano.
2: Si separano?
3: Ma no, no, no.
4: Io la so.
3: Dai, ma è facile.
4: La so,
3: ragazzi.
4: La so. Mm.
3: Ci diamo un taglio?
2: È oddio, questa. Le forbici.
3: Ah, l'ha detto lei però.
4: No, aspetta.
3: Sì,
4: no.
3: Signori,
4: no.
3: Attenzione, sì,
4: no, no, no,
3: sì.
4: No, no, no.
3: Colpo di coda. Ah, solo le forbici.
4: Lei. Oddio.
3: Sì, sì, ti ha fregato. Tu non puoi fare i segni davanti a lei.
4: No, l'ho detta io, al VAR.
3: Non l'hai detta.
4: VAR.
3: Tu non l'hai detta.
4: Tu hai fatto il segno.
3: Cosa vuol dire?
2: Ma che segno era quello di un uccellino? Cosa potevo capire io? La mia mente è andata oltre e ha visualizzato un paio di forbici.
3: Allora, signore e signori,
2: grazie.
3: Mike zero. Merlino, sì. Margherita Merluzzo, 1.
4: È questo il clima allora, ragazzi?
3: Sì.
4: Il clima è questo di Amici in Affitto.
3: È un clima di tensione.
2: È solo il giorno 2.

0: faccio davvero i complimenti al nostro pubblico. Adesso non so quanti sono andati su Google a cercarlo, ovviamente meno cercate, meno vi aiutate con la tecnologia, meglio è.
1: E più vi divertite,
0: più
1: dai.
0: Più vi divertite.
1: Sì. Però
2: voi
1: vi
2: divertite, voi due vi divertite.
0: Perché?
2: Perché io non mi sono divertito.
0: Allora,
2: cioè, io non mi sono divertito a fare sto gioco qua, dove alla fine ho dato la soluzione. Lei non si è neanche prenotata.
0: Ma
2: perché
0: tu non l'hai
2: sentito.
0: Data, tu l'hai mimata, è diverso.
2: Sì, ma lei non si è prenotata, lei non ha fatto.
1: Allora,
0: quello è vero, eh?
1: No, fermi, non mi sono prenotata perché ho capito che a casa il suono dà fastidio, quindi è bastato il pensiero.
0: Cioè, l'hai capito proprio solo adesso,
1: sì.
0: Perché per il resto. Ho capito.
1: Sì.
0: Sarebbe bello consultare il supervisor, perché sai che lui sui regolamenti
2: è la regola.
0: È vero.
1: Beh, ma non soffermiamoci su questi dettagli, ho vinto io, basta.
2: 1-0.
0: Chiudiamola lì.
1: Basta.
0: Quindi sul cartellone noterete Mike 0, Merluzzo 1, però con scritto da verificare,
2: sì.
0: E con sotto la soluzione che era le forbici.
1: Sì.
0: Quando si uniscono, separano. Questa
1: però io posso dirti che la segnerei, perché fra una settimana non ci ricordiamo più quale fosse. E invece è più carino se lo diciamo, se ce lo ricordiamo. Scrivi proprio qual era l'indovinello.
0: A tutto.
1: No?
0: Sai che ho una lavagna, non ho camion di fogli.
1: Allora niente.
0: Ma no, lo so. Però volevo dire, ad esempio, qualcuno ha detto, però i denti era giusta. No, perché l'indovinello dice quando si uniscono, se si uniscono, separano.
1: Ah,
0: è sì. Vero. Andaniscano, però non è detto.
2: Io contesto anche forbici alla fine, che ho dato io la come soluzione, perché in realtà si uniscono cosa? Le forbici è una forbice.
1: Guarda, sai che volevo. Ma è perché?
2: Cioè, tu metti due forbici insieme, cosa fanno?
1: Sono d'accordo.
2: Le lame delle forbici.
1: Bravo!
0: Sai che credo sia le forbici, perché sono due.
2: Se tu hai una
0: pirulini.
2: Forbice,
0: non è una forbice.
1: No, non esiste la forbice.
2: Ma come non esiste la forbice?
1: No, è l'animaletto la forbice,
0: esatto.
1: Ragazzi.
0: Se no è le forbici.
1: Sì.
0: E certo.
2: Ma dai.
1: No, vabbè.
0: Beh, ma qua siamo veramente
1: allora,
0: alla base.
1: Fermi. Certo, la forbice è l'animaletto che ti dava zic zic e fa anche male se non erro.
0: Sì, carignosa.
1: Le forbici sono quelle per tagliare.
2: Quindi non c'è il singolare di forbice.
1: Forse la metà forbici è una forbice.
0: Per quello
2: no,
0: che le.
2: Non sì. Si dice le, è forbice, senza le.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Si dice forbice, non
1: forbici.
2: Prendi forbice.
1: Ma
0: ascolta, se tu hai studiato a Zurigo in una scuola ticinese, ma trapiantata a Zurigo, prende forbice. Allora è cosa tua.
1: Io sono preoccupata. Allora, hai fatto bene a mandarmi la musica, perché ne avevo bisogno.
0: Prende forbice. No. Scusa, manda musiche.

0: sapete che abbiamo aperto un dibattito sulle forbici, la forbice infinito? Per esempio, qualcuno ha scritto: ma ragazzi, io ho imparato, prendi la forbice al singolare, allora, e prendi le forbici al plurale.
1: Purtroppo
0: è un errore.
1: Tanti insegnano nella maniera sbagliata. Sono le forbici quelle per tagliare. La forbice è l'animale.
0: O se no, la forbice, che è quello per tagliare, è una lama sola.
1: È metaforbici.
0: È metaforbici.
2: E c'era quel coso che tu tagliavi per tagliare i fogli?
0: Sì.
2: Quella lama sola. La lama.
1: Il tagliacarte.
0: Esatto. Ce l'abbiamo su in...
2: C'è. Sì, sì. Noi ce l'avevamo alle scuole elementari e...

0: Oh, ma vivi da bambino.
1: Ma da bambino dici te l'ha regalata. Invece
2: è
1: no.
2: Vero, ha ragione. È vero,
1: tu la vivi da bambino, dici tutti i regali, invece no, c'erano i genitori che pagavano le tasse.
2: Giusto?
3: Sì. Non tutti i genitori.
1: Vabbè.
2: Andiamo avanti.
1: E tutti i destrorsi. E tutti i destrorsi avevano la forbice rossa.
2: Le forbici.
1: Le forbici
0: niente,
1: rosse.
0: Non lo impara. No, lo impara.
2: Non vuole.
1: Tutti destrorsi, ma già destrorso. Destrorso io non l'ho mai detto. Come, non ho, il concetto del destrorso.
0: Sai,
1: non
0: però
1: detto.
0: Destromane sì, perché tu sei preso con destromane.
1: Destroide.
0: No, destromane.
1: No, destrorso.
0: Davide van destromane.
2: Vabbè.
1: E? Tutti l'avevano rossa. Le avevano rosse.
2: Sì.
1: E invece i sinistroidi.
0: I mancini.
1: Ma si dice sinistroidi, no?
2: No.
0: Quello è politico. Quello è politico.
1: I sinistri.
2: I mancini.
1: I mancini avevano. Le avevano blu.
0: Le avevano blu.
1: Le avevano blu. Sì. Mamma mia, che fatica a parlare con voi, oh.
2: Scusatemi, in tutta questa fatica.
1: Eravamo gelosi.
2: Immagino. Delle... Immagino, è stato gelosia. Un duro colpo. Sì. Ma infatti, siamo qua a pagarne le conseguenze. Eccoti qua.
1: Come quando l'asilo, la maestra Adele. Non so perché questa cosa qua, ti giuro. Vi giuro, perché siete in due. È una cosa che non mi è ancora andata giù.
0: Aspetta,
1: quando mangiavamo
0: la Dele.
1: La Dele, sì, di Cademario.
0: Nel senso.
1: Che ho sempre amato,
0: sì. Ok.
1: Però lei, quando mangiavamo nella pausa, lei, a parte che aveva il tavolo rialzato rispetto a tutti i bambini, era su un podio sostanzialmente.
0: È bella regina.
1: Ed era l'unica che poteva mangiare il pane bianco. Tutti noi avevamo i cestelli col pane nero. Lei aveva il pane bianco.
2: Perché?
1: Non l'ho ancora capito perché.
2: Era
1: ambitissimo. Il pane bianco era ambitissimo.
2: Certo.
0: Che poi io preferisco quello scuro.
1: Adesso anch'io.
2: Posso dire una cosa a Carpe Diem che ha scritto di non tenere il cappello o il berretto in studio? Scusatemi, mi fanno talmente tanto male gli occhi oggi per l'allergia.
1: Sì.
2: No, giuro, la luce
0: non
2: mi
0: è vero,
2: mi
0: si
2: fa
0: vede
2: male.
0: Poi. Si vede, c'è un po' gonfietti. Sì.
2: Non sto bene oggi, scusatemi.
4: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
2: Scusami, ma tu non dovevi fare un regalo a Maxi?
1: Ebbene sì.
2: Cioè,
1: ebbene
0: basta.
2: Hai ebbene detto sì. amici, ma poi dopo non lo tiri
0: poi
2: fuori.
1: Allora, signori e signori,
0: se è una pignatta mi rifiuto,
1: È un'altra.
0: Se un'altra pignatta
2: no,
0: mi rifiuto.
2: No, non si può fare un'altra pignatta. È nello zaino?
1: È nello zaino, sì. Però togliamo la felpa che, scusate.
2: Sì?
1: Sì, l'ho dimenticato.
0: È in fondo, è in fondo.
2: Ma scusami, ci tenevi così tanto che l'hai messo in fondo allo zaino schiacciato? Oddio.
0: Quando vuoi tenere le basi alte, fallo, ecco, che non sono fastidiose. Ma cos'è, un caramellone? C'è anche la lettera.
1: C'è anche la lettera.
2: Oddio.
1: Dovresti leggere, la lettera che dovresti leggere.
2: Oh.
0: Di solito la lettera non dovrebbe essere letta, ma dovrebbe essere aperta e uno dovrebbe dire: ma madonna, 100 franchi, grazie. Questo è il senso della lettera.
2: No, soprattutto scusami, Michael, così mi fai sentire male perché io non ho scritto la lettera.
1: Vedi?
2: Vabbè.
0: Se c'è scritto la forbice, la chiude e me ne va. Apro.
1: Attenzione.
0: Sì. Happy birthday con i palloncini.
2: Vabbè, lì.
0: Soldi?
2: Oddio!
0: Pensate un attimo di.
2: Oddio!
1: Volevo lasciarti.
0: C'è stato un attimo di pecunia.
1: È cascato qualcosa.
2: Cos'è cascato?
0: Una lettera.
2: Cioè, scusami, tu hai stampato persino la lettera, non potevi scrivere sul cartoncino?
0: No, a mano non è riuscito.
2: A lui stampa
0: no.
2: Tutto, va
0: preparatevi
2: bene.
0: Preparatevi perché sono 18 foglie.
2: Sì.
0: Maxi, virgola. Oggi è il tuo compleanno e volevo regalarti qualcosa che fosse davvero utile.
2: Sì.
0: Non solo a te, in realtà, anche alla Marghe.
2: Oh!
0: Che bello, mi piace questo regalo condivisibile.
2: Secondo me è un paio di forbici.
0: Chiude dicendo così. E probabilmente pure a me, quindi serve più a lui e basta.
2: Ah.
0: È il primo settembre, le vacanze sono finite, è ricominciata la radio.
2: Sì.
0: Ci aspettano svegli all'alba, 5 mattine a settimana e 3 ore insieme ogni giorno.
2: Sì.
0: Già manca l'aria.
2: Sai che anch'io soffro già di claustrofobia?
0: Quindi ho pensato che più di qualsiasi altra cosa in questo momento avessimo bisogno tutti della stessa cosa. Apri, ma usalo con moderazione. Deve durare fino a giugno. Scritto in grassetto più nero. Buon compleanno Maxi. È tuo, ma resta in studio, perché conoscendoti qua dentro ne avremo bisogno tutti. Sono curioso.
2: Oddio.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Mi piace questa cosa. Allora vado a scartabellare.
2: Abbassa un attimo Mikey, scusami che qua c'è anche della ASMR.
1: Attenzione.
2: Wow.
0: Ma da quando hai questa mania delle basi altissime che sfondano le orecchie? Quando è che è nata questa?
1: Quando
2: si vede che non sente bene lui.
0: Ragazzi, sembra uno spray, eh?
2: Oddio.
0: Cos'è, un olio?
2: Oh.

0: faccio così. Sono geniale. Allora, è uno spray, una bottiglietta spray, uno spray classico.
1: È un profumo.
0: È un profumo.
2: Sì.
0: Allora, come si chiama? L'etichetta, la dicitura dice: voglia di lavorare con l'omino
2: abbacchiato.
0: Acqua corpo profumata con infuso a base di lacrime, disillusione e ferie non godute, 150
2: Bello.
0: ml. Agita, spruzza e reagisci. Per quelle mattine nelle quali pensi chi me l'ha fatto fare, vaporizza sul corpo e puff, il malumore svanisce. Questo è un regalo molto bello,
1: bello. Sì.
0: Bravo, bravo.
1: Lo potremmo utilizzare tutti insieme, eh?
0: Signore e signori, agito.
1: Vai, vai, voglia di lavorare. Salta Mados. Vai.
2: Vai. Vai, com'è? Di cosa sa?
1: È buono. Ma addosso, devi spruzzarlo addosso, eh.
0: Brother, sì. Sa di sudore di muratore sta roba qua, voglia di lavorare,
2: Ma l'hai usato?
0: Sì, l'ho spruzzato.
1: Ma spruzzatelo addosso.
0: No.
1: Che ti torna la voglia di lavorare.
0: Vado a fare il prelievo, non posso sapere di sudore.
2: No, vengo a sentirlo io, aspetta.
1: Che giudica lei, che lei... Tu hai voglia di lavorare? È buono il profumo. È arrivato qua.
2: Ragazzi.
0: Voglio da lavorare? Aspettate.
1: Salta Madossa. Senti, senti.
0: Ma che bello che è, sto regalo è molto bello. Lo teniamo qua, eh.
2: Sì, no, raga, non ha un gran bel profumo.
1: E però, quando siamo giù, quando non abbiamo voglia, una spruzzatina.
2: No, infatti...
1: Una spruzzatina a te, okay, una spruzzatina okay. Io.
0: Ingredienti. Ci sono anche gli ingredienti. Alcol de nat. Alcol denaturalizzato.
1: Denaturalizzato, sì.
0: Acqua PEG 40.
1: Pagata 40.
2: Ah.
0: Poi salicilate. Salicilate?
2: No.
0: Noi no.
1: No.
0: Noi stiamo qua.
1: No.
0: Però.
2: No, no non solitamente non saliciliamo tutti i giorni.
0: Anetol. Anetol. Anetol.
1: E anetol sarà aneto.
0: Penso di sì. Curcuma.
2: Sì.
0: Curcumarin. Curcumarin.
1: Marino. C'è dentro Marino.
0: Federico Marino.
2: Ma comunque sputacchio. Oggi Federico Marino è ovunque, eh.
0: Poi citronellol.
2: Ma no, scusami, ma un ingrediente normale non c'è lì dentro?
1: Ma perché voglio di lavorare?
2: Ah,
1: cioè,
2: ah,
1: dov'è che lo trovo?
0: Attenzione.
1: Attenzione.
2: Ah, citronellol nel senso di risata.
1: Attenzione.
0: Cambio base.
2: Che base vuoi, allegra?
0: No, no.
2: Ah.
0: Avvertenze.
2: Oh no.
0: Evitare il contatto con gli occhi e il viso. E noi ci siamo buttati dentro
2: subito.
0: Dentro proprio. Vabbè, comunque. Non utilizzare sulla pelle lesa o irritata.
2: Oh.
0: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: bella impossibile la nostra Tiz.
1: Devo dire che la nostra Tizi, per chi ancora non dovesse conoscerla, è la nostra aiutante,
0: sì,
1: aiutante magica, che ci aiuta a tenere insieme questa radio.
2: Però ha un dubbio esistenziale, nel senso che sta facendo crescere i capelli entrambi, e quando dico entrambi intendo la Marghe ed io. La prima volta che l'abbiamo vista ieri abbiamo detto: ma sei dimagrita, perché sembra veramente smagrita. Lei dice no, neanche un grammo.
1: Il capello cresciuto in tanti casi sfina il volto,
2: si è dimagruto.
1: Sì,
2: il capello cresciuto si è dimagruto,
0: ti rende aguzzo un po' aguzzo, se sei là.
1: Arguto.
0: No, aguzzo, il muso diventa...
2: Certo che se volevi usare un aggettivo, sai, che potesse... Aguzzo non è bello.
0: Però è così, rende l'idea.
1: Però, per tagliare i capelli, cosa dovrebbe usare la nostra Tizi?
2: Si prego non sbagliare.
0: Vediamo se lei lo sa. Cos'è che dovresti utilizzare per tagliare i capelli?
3: La
0: forbice! Ma no!
2: Ha detto là!
0: Ha detto là!
2: Ma cosa ascoltavi? Sì, siamo in una radio. Le forbici.
1: Le forbici.
2: Non la.
3: Ah, perché sono due.
2: No, e fa segno, niente. Come se ti vuole accecare.
1: Perché la forbice è l'animaletto, le forbici sono quelle per tagliare.
2: Ma non c'è un altro esempio? Cos'è? Andremo avanti tutto l'anno, questo esempio qua, sempre lo stesso.
1: Avete ragione, cosa posso dire di diverso?
2: Inventati una cosa.
0: Di scolopendra.
1: Per darci un taglio nella vita ci vogliono le forbici.
0: Bravo, ecco. Questo è meglio.
2: Allora, che ore sono? Come siamo messi?
0: Ma perché... continua a parlare.
2: Dimmi, cosa dici?
3: Ma voi la vostra pigna colata qua.
2: Perché lei giustamente, pulendo lo studio, dice: ogni volta che fanno i giochini poi tocca a me, giusto?
1: È vero.
2: No, siamo... oddio. Vabbè. Abbiamo mai avuto la pigna colata, sicuri? Ma che non si può.
1: No,
2: è la pignatta.
1: Ragazzi, nessun alcolico viene consumato in queste tre ore.
2: Mai.
0: Giusto, mai. Sottolineiamolo.
1: Okay.
0: Mai. Per chi deve intendere, intenda.
1: Chi vuole intendere, intenda. Gli altri in camper.
0: Bravissima.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
3: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
1: Wow! Indovina chi apre a Lugano.
4: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
4: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
4: Perfetto, ci vediamo lì!
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
10: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
10: Allora, Biagio, che è un grande ascoltatore e lui guarda, segue, vede, mi ha detto, mi ha suggerito di iniziare questa puntata di Un Caffè al Volo dicendo: prendiamo questo sabato per le corna. Grande Biagio, buongiorno! Prendiamo questo sabato per le corna, perché ieri dovete sapere che ho provato un gioco che è il sogno della mia vita, a provare a stare sul toro meccanico. Sapete quello che gira e che ti dovrebbe sbalzarti nel più breve tempo possibile, e io mi sono sempre detta, guardando gli altri, ma dai, è facilissimo stare su un toro giocattolo, no? Come mai cadono tutti questi in 30 secondi? E beh, ho dovuto ricredermi. Finché girava il toro è un conto, appena ha iniziato a muoversi lateralmente, niente, sono caduta come una pera cotta. Però ho realizzato un sogno della mia vita, cioè sapete quelle cose, no? Che vedi solo su Instagram, o i matrimoni americani, o queste cose, o i bambini, alle feste dei bambini, e poi non osi, no, dire vorrei anch'io, posso? E ieri invece era una festa fra adulti, e quindi abbiamo provato tutti, chi voleva il toro meccanico, ed è stato molto divertente. Tutto questo è stato naturalmente postato sul profilo di Radio 3i, e quindi è pubblica la mia disfatta, il mio disastro sul toro meccanico. Quindi grazie Biagio per questo prendere questo sabato con le corna, che mi ha fatto molto ridere. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo, staremo insieme, se lo vorrete, fino a mezzogiorno. Quindi abbiamo una lunga mattina davanti a noi per raccontarci tante cose, ma chi sarei io se non ci foste voi? Quindi mi raccomando, 079-449-9537 è il nostro numero WhatsApp per chiacchierare con me durante questa mattinata. Io vi darò degli spunti, ma sapete benissimo che la prima ora è dedicata alla sveglia morbida, quindi a parlare solo di cose belle, solo di cose che ci fanno stare bene noi e gli altri, perché di cose brutte durante la settimana ne sentiamo già fin troppe. Quindi mi raccomando, almeno in questa ora sorridiamo alla vita, sorridiamo. Non mi si vede in TV, però io saluto anche tutti quelli che ci seguono su Teleticino. Adesso cerco di sistemare questa cosa, non so se è meglio vedere me o un drone oggi. Secondo me un drone, però non lo so.

quanto siete carini voi che vi ricordate che sto così sfidando una nuova regia io qua il sabato. Settimana scorsa l'ho ampiamente detto, ero ampiamente in panico settimana scorsa, e invece devo dire che adesso siamo di nuovo nello studio televisivo, quindi adesso mi vedete anche in TV. Saluti a chi ci segue su Teleticino. Però devo dire che bene, vi direi meglio, io mi trovo anche meglio con questa regia, quindi ma perché si dicono queste cose che poi portano sfortuna? Speriamo vada tutto bene fino a mezzogiorno. Io ringrazio anche Luchino, perché come sentite ho delle basi nuove, quindi anch'io in qualche modo ho iniziato questa nuova stagione, no? Anche se il caffè al volo non va mai in vacanza, a parte sì, beh certo, non mai, alcune volte vado in vacanza, però diciamo che non ho un'interruzione estiva, no? Un cambio di programmazione come hanno i miei colleghi, e quindi volevo qualcosina anch'io per farvi capire che è iniziato settembre e che anche per me è la prima puntata di questo nuovo inizio, no? Lo dicevamo già sabato scorso che settembre per tanti è un nuovo inizio. Anche gennaio, però settembre si riparte, quindi sono molto contenta, devo dire, di avere delle basi nuove che accompagneranno le mie chiacchierate, ma soprattutto le vostre. Quindi il nostro numero WhatsApp è sempre qui a disposizione per parlarmi solo di cose belle. Nel frattempo sono già arrivati i saluti di Cristiano, i saluti di Roberto, i saluti di... e saluto tantissimo, mi piace tantissimo queste ricorrenti di Daphne, di tutti quelli che mi salutano già al mattino e che arrivano puntualissimi a darmi il buongiorno, quindi saluto anche a Sandra, insomma a tutti quelli che arrivano puntualissimi in questo sabato e sanno che c'è il nostro appuntamento. Ringrazio tante anche Aurora che mi ha mandato una foto bellissima e ringraziamenti per tenerle compagnia, sono molto contenta, grazie Aurora, sai che per noi è una missione e quindi quando ci dite che vi teniamo compagnia e ci mandate i ringraziamenti, per noi è veramente riempirci il cuore di soddisfazione e di gioia.

vedo arrivare un brano fantastico. Non che questo di Sister Sledge non sia, non lo sia, eh? Però vedo arrivare i Queen con Bohemian Rhapsody e come dire, è l'occasione, perché oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, quindi lo ricordo brevemente, ricordo la storia di Freddie Mercury, anche se credo che insomma è un po' nel DNA di tutti, no? Nasce il 5 settembre del 46 a Zanzibar con il nome di Farrokh Bulsara. Cresce tra India e Zanzibar e da ragazzo si trasferisce con la famiglia in Inghilterra. Studia arte grafica, ma la sua vera passione è la musica. Nel 70 entra nei Queen insieme a Brian May e Roger Taylor, e con la sua voce straordinaria e il suo carisma trasforma la band in una delle più famose al mondo. Arrivano successi indimenticabili come Bohemian Rhapsody, che sta per arrivare, quindi l'ascoltiamo fra pochissimo, We Will Rock You and We Are the Champions, solo alcuni fra i brani rimasti insomma nella storia. Freddie diventa famoso anche per le sue leggendarie esibizioni dal vivo, tra cui il Live Aid dell'85, di cui sicuramente tutti noi qualche immagine l'abbiamo vista, e negli anni 80 continua a incidere musica anche da solista, mentre mantiene sempre molto riservata la sua vita privata, e se posso dire, bene, bravo. Nell'87 gli viene diagnosticata l'HIV. Freddie continua a lavorare fino a quando le sue condizioni glielo permettono. Pensate che muore il 24 novembre del 91 a soli 45 anni, impressionante, lasciando un'eredità naturalmente, come tutti sappiamo, musicale che ancora oggi veramente non ha eguali. Quindi ci godiamo questi Queen con Bohemian Rhapsody e lo ricordiamo. Come fare a non ricordare questa voce indimenticabile?

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Ciao cara, esco, vado a caccia.
5: A caccia con la forchetta?
4: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
6: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
7: A tutto Pilates.
8: A tutto Pilates.
7: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.

Che voce pazzesca! Questa è Sia. E io sono la Fede Volo, buongiorno a voi, buongiorno a chi si è connesso in questo momento sulle frequenze di Radio 3i. Noi staremo insieme fino a mezzogiorno se lo vorrete, ma non staremo insieme con un monologo o con musica, staremo insieme anche grazie a voi. Perché il nostro caffè al volo del sabato mattina, per chi ancora non lo conoscesse, è fatto di chiacchiere, è un salotto di amici dove ce la chiacchieriamo su temi vari. È proprio un salotto dove ognuno dice la sua con il rispetto verso gli altri, però i temi sono tanti e io sono molto contenta di affrontarli con voi. Nella prima ora parliamo solo di cose belle, solo di cose che ci fanno stare bene. Nadia mi saluta, è sempre un piacere ascoltarti, ascoltare tanta bella musica su Radio 3i, e quindi Nadia sono proprio contenta di farvi compagnia in questa parentesi che per me è una parentesina, insomma è solo il sabato mattina, però devo dire che ci riempie il weekend, mi riempie il weekend, a voi vi riempie sicuramente perché sono 4 ore, quindi non è proprio poco, però insomma insieme ci raccontiamo sempre cose belle ed è un bel sabato mattina, quindi ne sono sempre molto orgogliosa. E tra un po' io compirò 3 anni qui davanti a un caffè al volo, 3 anni che ce la chiacchieriamo sabato mattina, quindi io posso dire come volo al tempo quando ci si diverte, non so voi. E poi c'è la Babi, ciao Fede, buongiorno, buon caffè al volo, oggi si ricomincia con i corsi cuccioli alla società cinofila Lugano, super felice, ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao Babi, senti, corso cuccioli quanto è tenero, cioè io immagino che vai, cioè non puoi non finire il corso cuccioli con il cuore gonfio di gioia. Cioè i cuccioli sono una cosa che però fanno stare bene tutti, quindi goditela alla grande. Poi c'è Alessia che era un po' che mancava su queste frequenze. Cara Alessia, buongiorno, io spero tu stia bene, una buona giornata a te, so che tu sei una lavoratrice del sabato, quindi tanti abbracci e saluti anche a chi ci ascolta lavorando naturalmente, no? Perché qua il sabato si lavora, io per prima, quindi tanti tanti abbracci a chi oggi ci può seguire, però ci può seguire lavorando, quindi tenete duro che poi arriverà un giorno off anche per voi, no? Immagino, lo spero, insomma. Qui su Radio 3i c'è anche tanta bella musica, quindi godetevela tutta. È arrivato un messaggio che mi ritengo per dopo, che è simbolo della sveglia morbida, cioè no, più azzeccato di così era un po' che non ne vedevo. Non ho traffico da segnalarvi, tra l'altro.

sapete che qua tendiamo a sdrammatizzare, no? Perché ce lo diciamo sempre ed è la verità. Nella vita di tutti i giorni ci viviamo già delle grandi rotture, possiamo dire così, dei momenti difficili, dei problemi, dei pensieri, ecco, piccoli e grandi. E quindi qui perlomeno il sabato mattina alla prima ora parliamo di cose belle e di cose, cioè messaggi propositivi. E quindi dico sempre: mandatemi dei messaggi che possano far star bene te, voi, però anche gli altri, no? Leggendoli e ascoltandoli. Marco mi scrive: buongiorno, oggi ho deciso che i problemi li affronto tutti, ma domani. Intanto musica alta, caffè in mano e sorriso stampato in faccia. Buona giornata a tutti, godiamocela. Marco, che messaggio motivazionale è questo? È perfetto per la nostra sveglia morbida, quindi godiamocela almeno adesso, almeno in questo minuto, almeno in questa ora, e poi i problemi tanto rimangono, non si dissolvono. Purtroppo abbiamo capito che i problemi non se ne vanno da soli, ma li affronteremo in un altro momento, come dire, non pensiamoci ora, li affronteremo domani, facciamo tra un'ora, tra due, non lo so, è un po' rimandare, però effettivamente il cuore del messaggio l'abbiamo captato, grazie mille Marco, e quindi ne faremo tesoro, ecco, soprattutto se non dobbiamo affrontare i momenti i problemi in questo momento, secondo me prendersi anche del tempo per ragionarci su in generale nella vita non è male, ecco, sia quando siamo arrabbiati, sia quando i problemi ci sembrano più grossi di noi, insomma prendiamoci un po' di tempo che ci pensiamo

0: Clapton, mica pizza e fighi qua. Dai, fantastico. Ascoltiamo cosa ci racconta Stefano.
1: Ciao carissima.
0: Ciao.
1: Confermo, nessun traffico sulla strada da Chiasso a Biasca.
0: Bene.
1: E anche io oggi lavoro e se volete passare a trovarmi mi troverete alla Manor di Biasca e vi offrirò un buonissimo caffè.
0: Anche tu.
1: Buon sabato a tutti.
0: Stefano,
1: ciao.
0: Mi fai concorrenza, caro Stefano? Che caffè offri? Certo che ti vengono a trovare, grazie per averlo detto. Insomma, chi passerà da là sicuramente avrà piacere di bersi un caffè insieme a te. Non badiamo alla concorrenza, qua siamo sportivi, Stefano. Ciao, una buona giornata a te. E poi questa insomma solidarietà fra colleghe mi piace molto. Ciao Fede, vediamo un po' il tuo nome, aspetta, perché hai firmato Sonia, mi scrive. Sono Sonia, giusto, era un minuto, il secondo dopo. Anche alla società Cinofilia Monte Generoso di Mendrisio iniziano oggi tutti i corsi Cuccioli Junior, educazione per tutti. Saluti ai colleghi della Cinofila di Lugano, quindi ecco, cinofile concorrenti che si salutano a vicenda e si riparte col bel tempo. Ricordo quando io ho fatto il corso Cuccioli per la Oli, a parte che Olivia l'ho presa in pieno inverno, novembre, aveva fatto una nevicata di quelle impossibili e quindi non era un gran tempo per iniziare coi cuccioli, tutti infreddoliti, poverini, non era una grande stagione. Invece farà caldino, perché farà ancora caldino oggi, ho visto, e poi sentiremo, anzi ve le leggo a brevissimo le previsioni del tempo, però almeno è bel tempo, che per i cuccioli e i loro amici umani non è male, ecco, insomma, farli interagire anche con col bel tempo e col caldino che persiste, soprattutto oggi, poi prossimi giorni, però oggi 30 gradi ancora, signore e signori.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor. Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
6: Andiamo a leggere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al sud, malgrado velature a tratti dense ed estese, in prevalenza soleggiato e caldo. Al nord, inizialmente nuvoloso con a tratti qualche rovescio sparso, dal pomeriggio schiarite. Verso la Romandia, fin dal mattino, ben soleggiato, massime al sud 32 gradi, al nord 29. Previsioni per domani, domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi, massime sui 30.
0: Questa è Radio 3.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: E anche qua muoviamo il piedino, ne sono certa, con Alan Sorrenti,

0: Ciao carissima, sono Susa di Locarno. Volevo fare tanti saluti e tanti auguri di buon compleanno al mio fratellino Stojan. Auguroni fratellino mio, ti voglio un mondo di bene. Baci.
1: Auguri Stojan dalla tua sorellona super simpatica. Che bel tono, bello squillante che hai, Susa. Grazie mille per questo tuo messaggio. E poi c'è chi mi scrive: una bella mattinata allegra, buongiorno, sopravvissuti prima settimana di scuola e diretti alla vendemmia con gli amici. Agata e Tea, che bello, bene, bene che siete sopravvissuti alla prima settimana, cara Sofia. E allora, tu voi andate con gli amici a vendemmiare, con gli amici Agata e Tea a vendemmiare, tu sei Sofia, giusto? Spero di non confondermi, perché poi vedo i vostri numeri, vedo i vostri nomi sui profili di WhatsApp, e quindi spero di non far casino. Comunque, buona vendemmia a voi, è periodo di vendemmia, tra l'altro vendemmia anticipata, perché ha fatto talmente caldo che stiamo anticipando tutte le vendemmie. E quindi buona vendemmia a voi. Io vendemmio ogni anno, quest'anno salterò, perché sapete che vado in Sardegna a vendemmiare, salterò la vendemmia, ma è un lavoro che mi piace tantissimo, lo dico sempre, molto faticoso ma molto soddisfacente, proprio quella fatica bella dello stare in mezzo alla natura, del, come mi dici tu Sofia, poi delle grigliate, perché dopo in mezzo alla vendemmia c'è sempre una bella grigliata in vigna, e quindi si mangia con gli amici, si sta insieme, però è veramente una bella fatica vendemmiare, molto faticoso, soprattutto con queste temperature, ecco. Però non so se sei d'accordo con me, è proprio uno di quei lavori che ti riempiono il cuore, gli occhi, e ti senti bene, ti senti decisamente bene. Quindi buona vendemmia a chi sta vendemmiando.

Sono molto orgogliosa di condividere come prima foto qui con la tecnica tutta nuova, quindi di condividere su Teleticino la foto della mamma di Michael Casanova, che si è comprata una maglietta con scritto solo cose belle in onore di questa prima ora di sveglia morbida. Cioè, sono onorata io, devo dire, perché appunto mi dice Michael, mi racconta che l'ha vista e l'ha comprata in onore del caffè al volo e di solo cose belle, perché parliamo solo di cose belle in questa prima ora. Un bacione a Stefania che mi manda il suo secondo caffè. Ciao Stefi, sei già al secondo, anch'io devo dire la verità, perché la sera leoni, poi la mattina due o tre caffè, ecco, minimo. Godiamoceli insieme, mi raccomando, qui su Radio 3i.

0: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Wow, indovina chi apre a Lugano.
4: Chi?
3: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
4: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
3: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
4: Perfetto, ci vediamo lì.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Sono le 9, buongiorno.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
10: Infotraffico.
8: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove via Suisse ci segnala che sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km con ritardi fino a 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Uno sguardo ai passi alpini che sono tutti aperti nella Svizzera italiana.

Vabbè dai, questa è Britney Spears con Oops, I Did It Again. Non l'ha ballata questa. Secondo me il Vale me la mette apposta, Britney Spears, perché sa che io poi divento nostalgica. Britney Spears e i Backstreet Boys sono i due gruppi, lei e il gruppo con cui ho ballato di più nella mia cameretta, e forse avevo anche abbastanza tappezzate le pareti, soprattutto dei Backstreet Boys. Vabbè, ma lo dico sempre, noi meravigliosi anni 80, ecco quanto ci siamo divertiti. Ieri sera, tra l'altro, mi sembrava, ero a una festa ieri e mi sembrava che noi generazione anni 80, inizi 90, fossimo quelli che ballavano un po' di più alla festa, mentre i giovinastri, forse perché ci, non lo so, visto che ballavamo noi non ballavano loro, ma mi sembra che i giovanissimi ballino meno che la nostra generazione anni 80, o mi sto sbagliando, forse. Ieri vedevo questa dinamica, quindi ho detto boh, magari le nuove generazioni ballano meno e noi 80-90 balliamo di più nelle serate, quando poi c'è la nostra musica anni 90, insomma dai, non si può stare fermi. Però non lo so, magari c'è qualche ventenne all'ascolto che mi dice sì oppure mi dice no. Ecco, 079-449-9537 è il nostro numero di WhatsApp questa mattina per chiacchierare con me. Adesso io vi lancio la prima tematica, così almeno poi ne parliamo e cominciate a raccontarmi, insomma, uscendo dalla sveglia morbida, altro, voltiamo pagina. E ricordatevi, insomma, che questo Caffè al Volo non è nessuno senza di voi in questi 3 anni insieme, 3 anni a fine mese. Feci la mia prima puntata con la Lolly o col Michael? No, con la Lolly, la primissima puntata con Michael Lolly mi sfugge, forse con Michael. No, devo tornare indietro, secondo me la seconda con la Lolly, forse, o la prima con la Lolly, seconda con Michael, vabbè, penso la prima con la Lolly, vabbè, la mia memoria. Sono 3 anni, insomma, che questo Caffè al Volo esiste grazie a voi, quindi mi raccomando, fatevi sentire sempre, perché siete una grande soddisfazione per me, devo dire. Quando mi scrivete ah ma grazie per la compagnia, grazie a voi, voi non sapete quanto mi diverto qua insieme a voi. Per parlare di cose belle ancora, poi chiudiamo, voltiamo pagina, mi stavo guardando le notizie da weekend. Sapete che c'è questa pagina Instagram che raduna un po' le notizie da weekend, quindi tutte le notizie un po' curiose della settimana le raduna in un post. Mi scuso se i miei colleghi ne hanno già parlato durante il corso della settimana, può essere che io riprenda delle notizie che qua e là sono già state discusse, ma io prendo solo quelle che piacciono a me, perché sapete che sono una fan dei dolci, in particolare del tiramisù. E quindi in occasione della Tiramisù World Cup, che è stata in questi giorni, ah no, che sarà, a Treviso sono ricercate persone disposte ad assaggiare centinaia di tiramisù. Ma cosa aspettate, città di Treviso, sono qua. Io per centinaia di tiramisù potrei fare delle follie. Quindi se volete, insomma, io sono a disposizione. Avevamo intervistato anche qui chi partecipava alla gara, chi organizzava queste gare di tiramisù in occasione del World Cup, che si dicono appunto disposte ad assaggiare, mi sa che è fra poco tempo. Fra poco, forse inizio ottobre, adesso vado a rivedere la data. Però c'è, cioè, la cosa importante è che c'è un World Cup tiramisù in occasione, cioè c'è anche la giornata del tiramisù, quindi questo vuol solo dire che è un dessert degno di nota. Non è che, per esempio, non lo so, la torta della nonna c'ha una giornata, ok, il tiramisù sì. Quindi facciamoci una domanda, vuol dire che il tiramisù è veramente degno di essere festeggiato e celebrato. Quindi città di Treviso, se qualcuno mi sta ascoltando, io sono a disposizione, ditemi dove farmi trovare e dove insomma posso, porto un cucchiaino, me lo date voi, io sono pronta, sono lì.

0: Ciao Fede, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, mi ma sarei ricordi benissimo la tua prima trasmissione. Tagalevi da in diretta con la Lolli. Sì, sì, con la Lollina. Ciao Fede, buona giornata.
2: Ciao Ruby, ciao. Buona giornata a te. Adesso, ma pensa a te che ti ricordi tu e non io. Ho avuto un momento di forse era con Michael, perché mi ricordo che le prime due ero talmente in ansia, però no, la prima è stata con la mia sorellona Lolli, che mi ha accolta in questa famiglia. E chi mi scolla più da qua? Sono tre anni che ci divertiamo, insomma. I giovani oggi ballano solo davanti allo schermo del telefonino. Mamma mia, Francesco, spero di no. Stavo dicendo che appunto che si ballava tutti noi generazione alle 80-90, ieri sera una festa, mentre i giovinastri un po' meno. Però dai, spero veramente non ballino solo davanti allo schermo del telefonino. Magari poi non ballano perché balla la generazione, quella dei vecchi, per loro, e quindi loro così stanno in disparte, dicono facciamo ballare i vecchi. Lo facevo anch'io quando avevo 20 anni, quindi benissimo. Adesso sono dall'altra parte della barricata e accetto anche questo, perché il tempo va avanti per tutti, inesorabile. Se una certezza abbiamo è che il tempo passa per tutti prima o poi, anche chi oggi è super giovane, quindi sarà che poi si troveranno loro nella nostra stessa situazione, sarà che accettiamo il tempo che passa e va bene così. Dunque, io sono pronta a parlarvi di una tematica, adesso che abbiamo ampiamente superato le 9, ma prima ci ascoltiamo Teddy.

0: Signore e signori, è chiuso il tunnel, la galleria del San Gottardo in direzione Chiasso. Quindi chiuso il tunnel del San Gottardo in direzione Chiasso a causa di un veicolo in avaria, io ve l'ho detto, eh? Ma se transitate per la strada della Svizzera italiana e trovate insomma qualche problema, fateci sapere al nostro numero WhatsApp 079 449 9537. Dunque, dovete sapere che oggi 5 settembre è la giornata internazionale dedicata alla barba maschile, ok? Alla barba. E quindi volevo chiedervi, secondo voi una barba cambia davvero il modo in cui vediamo un uomo? 079 449 9537, fatemi sapere se secondo voi sì o no, ma soprattutto qualcuno ha una foto da mandarmi del prima, quindi uomo senza barba, e del dopo, uomo con barba. Quindi mandatemela allo stesso numero di WhatsApp perché vogliamo vedere un po' le differenze. Magari anche voi vi siete divertiti a scattarvi una fotografia prima e dopo la barba, e così festeggiamo la giornata internazionale dedicata alla barba parlando di quanto ci cambia. Cambia davvero la persona o no? Oppure no, secondo voi? Aspetto i vostri messaggi.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Anche Bruno Mars non scherza con la voce. When I Was Your Man. Giornata internazionale dedicata alla barba oggi 5 settembre. Vi sto chiedendo se secondo voi una barba cambia davvero il modo in cui vediamo una persona. E vi ho chiesto se mi mandate un prima e dopo del vostro look con la barba e senza barba. Sono già arrivate delle fotografie che io condivido su Teleticino per capire con voi cosa ne pensate. Allora, Dominic, per esempio, mi manda la sua foto prima e dopo. Allora, condivido adesso il prima, ok? Di Dominic. E Dominic, non so con che accento chiamarti. E dopo dica, allora, adesso in questo momento sta comparendo Dominic senza barba e tra un attimo comparirà Dominic con la barba. Allora, Dominic, ti dico la mia. Aspetta che compare quella con, così almeno chi ci guarda anche su Teleticino può vedere la differenza. E così anch'io sperimento questo nuovo strumento del prima dopo. Eccolo qua, con la barba. Allora, io personalmente penso che se ti avessi visto prima e dopo la barba non ti avrei riconosciuto. Cioè, per me la barba è un elemento di quelli, ma neanche dal capello lungo al rasato, dall'occhiale al non averlo, cioè la barba secondo me è quell'elemento che stravolge totalmente un uomo. Cioè, non so se siete d'accordo con me o no, fatemelo sapere allo 079 449 9537, se voi cambiate totalmente il modo davvero di vedere una persona, ma secondo me sì, e Dominic ne è la prova. E anche Lorenz, che mi ha mandato una foto del prima dopo che condivido in questo momento. Un leggero prima dopo, perché in realtà è una barba leggera. Poi vabbè, mi state mandando una foto col cappellino, con gli occhiali da sole, cambiate anche un po'. Però secondo me un uomo veramente, per un uomo fa veramente la differenza avere o non avere la barba. E considerate che io sto da 7 anni con il mio compagno che ha la barba, l'ho conosciuto con la barba e vi giuro, penso sempre, ma se la rasasse la barba, come lo vedrei? Cioè, avrei veramente un nuovo compagno nella mia vita, perché poi tra l'altro lui ha la barba abbastanza lunga, cioè folta, caratterizzano il suo volto. E quindi ho visto delle foto sue da più giovane senza barba e già nelle foto mi dico, sei una persona diversa, ma vederla oggi dal vivo per me sarebbe uno shock. Quindi non so cosa ne pensate, se la barba cambia o non cambia realmente come il modo in cui vediamo una persona. Io sono totalmente per il sì. Luca per esempio mi scrive, beh, io ho la barba quasi tutta bianca, senza, mi hanno detto che sembro più giovane, però non ho voglia di tagliarla, che noia tagliarla. Capisco anche questo, caro Luca, che poi da parte di un uomo magari la barba può essere comoda oppure scomoda, magari raccontatemi anche questo.

0: niente, c'ho questo mouse che oggi fa le bizze. Sentiamo cosa ha da dire Raffaello.
1: Io odio la barba, ecco. La faccio il giorno, no, perché veramente la barba mi dà veramente un fastidio.
0: Ecco.
1: Magari questa è una mia cosa.
0: Ma infatti, ma appunto, parliamo per esempio, Raffaello, degli uomini che odiano la barba, che proprio non la sopportano e che non l'hanno mai avuta e mai l'avranno, magari non l'hanno neanche mai sperimentata. Ci sono degli uomini all'ascolto che dicono: io la barba per X motivi la odio, non la terrei mai, non l'ho mai tenuta, non l'ho mai voluta. Stanno arrivando le fotografie anche di un altro Lorenz. Aspetta che questo è un messaggio lungo che poi condivido più tardi. Il mio amato Lorenz, senza mai più, giuro. La Betty da Mendrisio mi scrive: mai più il mio compagno, il mio amato, mai più. E condivido la foto di Lorenz, che devo dire forse questa è abbastanza impercettibile. Beh, insomma, no, si vede. Io poi veramente ho un po' un occhio clinico per la barba e quindi devo dire che sì, si vede anche sul tuo Lorenz, cara Betty. E quindi mai più senza, meno male che vi piacciono i vostri uomini con la barba, se ce l'hanno, perché sennò è sempre come le donne con i capelli corti, lunghi, poi i fidanzati preferiscono una cosa o l'altra.

0: un po' qua tutti insieme, anche condividendo in TV le fotografie, se la barba veramente stravolge il volto di un uomo, se lo vediamo con altri occhi con la barba oppure no. Rosaria mi scrive: a me la barba non è mai piaciuta e non mi piace. Secondo me adesso per comodità tanti fanno crescere la barba. Da quando c'è stato il Covid mio marito mi ha chiesto di tagliargli i capelli con il rasoio e di regolargli la barba, quindi tuo marito ce l'ha la barba, cara Rosaria. Quindi ormai sono 6 anni, posso prendere il diploma, tra l'altro adesso gliela devi fare, mi scrivi oggi il giorno. Quando mi fa arrabbiare gli dico di fare attenzione che sennò gli taglio la barba. Io l'ho conosciuto senza, quindi vedi Rosaria, tu stai assieme a un uomo che ha la barba nonostante a te non piaccia molto. Devo dire che in tutti questi a me piacciono gli uomini con la barba personalmente, e penso io che però stravolga veramente il viso di un uomo, con e senza sono veramente due uomini diversi, non so se la pensate come me.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
3: È giunta l'ora di andare a Locarno Monti, il nostro appuntamento fisso con Meteo Swiss, dove per noi per oggi c'è Lorenza Giannoni. Buongiorno Lorenza.
4: Ciao Federica.
3: Iniziamo con i lapsus. Buongiorno a te, grazie per questi interventi sempre puntuali per raccontarci che tempo farà oggi, domani, poi una visione su settimana prossima, se riuscita ad averla, ecco.
4: D'accordo, dunque oggi abbiamo una giornata ben soleggiata, malgrado a momenti ci sono delle velature a media alta quota tratti dentro, quindi dei passaggi nuvolosi legati a un fronte freddo che sta transitando un po' più a nord della Svizzera. Per il resto appunto non sono previste precipitazioni e le temperature sono molto calde per la stagione a tutte le quote, quindi abbiamo delle massime oggi fino a 32 gradi, grazie anche alla presenza di una leggera tendenza al favogno.
3: Quindi fronte freddo che non arriva da noi, anzi il contrario, farà decisamente caldo.
4: Anche a nord delle Alpi farà poco, insomma. Poi per domani questo fronte non coinvolgerà più le nostre regioni, quindi il tempo risulterà poi domani generalmente soleggiato e di nuovo caldo. Per darvi un'idea, ieri le temperature medie giornaliere Lugano-Locarno erano di 5 gradi superiori a quello che dovrebbero essere, quindi
3: li abbiamo sentiti tutti, devo dire. Li percepiamo.
4: Questo riguarderà ancora anche il fine settimana, queste temperature piuttosto elevate per la stagione.
3: Sì.
4: E poi lunedì sul Ticino centrale meridionale sarà inizialmente abbastanza soleggiato, mentre sull'Alto Ticino sarà già dal mattino un po' più nuvoloso con magari già qualche debole precipitazione, pomeriggio un'instabilità.

0: possibilità un po' più presente con rovesci temporali, che però dovrebbero toccare le regioni specialmente lungo le Alpi. E il martedì si inizierà con tempo ben soleggiato, poi pomeriggio un aumento della nuvolosità con primi rovesci temporali, e che coinvolgeranno in particolare la notte fra martedì e mercoledì. Lì avremo probabilmente una fase un po' più instabile con dei rovesci dei temporali e soprattutto una situazione meteorologica che poi farà calare le temperature.
1: Quindi, ecco, infatti volevo chiederti questo passaggio.
0: Esatto, da mercoledì le massime poi torneranno su valori un po' più nella media, con massime attorno ai 25 gradi a partire da mercoledì.
1: Ecco, quindi diciamo ultime giornate, magari, si spera, perché poi non ci sono e ci possono essere sempre delle sorprese, però queste temperature totalmente estive ed estive alte come media ci accompagneranno ancora per poco, si spera, ecco, con questi primi temporali poi all'inizio della settimana prossima.
0: Esatto.
1: Bene Lorenza, grazie, poi avrete occasione insomma di sentire tutti i miei colleghi durante il corso della settimana e di aggiornare puntualmente, ecco, perché queste sono delle previsioni, poi su settimana prossima si sa che le cose possono cambiare. Ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Radio 3i, dove batte il cuore.

E questa è Gaia con Bossa Nostra. Luca, a proposito di barba, perché oggi è la giornata, le nostre giornate internazionali del niente, però la giornata internazionale è dedicata alla barba, quindi stiamo parlando barba sì, barba no, la barba sconvolge un viso oppure no, mi state mandando le vostre foto del prima e dopo, e Luca mi scrive: penso che curata la barba sia una curiosità, ma è come i capelli degli anni 80 lunghi, adesso insomma è una moda, vero? Però è interessante che la barba su un uomo possa essere una curiosità, no? Perché non mostra proprio tutto. Nasconde un po' le espressioni, se vogliamo vederla così.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Sono le 9:58 minuti.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Ticino News.
12: Buongiorno da Laura Milani. Oggi partiamo dalla politica cantonale perché sono cominciate le grandi manovre per l'assegnazione dei dipartimenti in vista dell'ingresso in governo di Piero Marchesi. Piatto grosso il territorio che fa gola sia a Lega che Centro. E allora sentiamo i rispettivi coordinatori e presidente Daniele Piccaluga e Fiorenzo Dadò.
13: Non abbiamo mai nascosto, anche con l'idea dell'arrocco, la volontà che Norman Gobbi, con le sue sensibilità, pensiamo alle valli, pensiamo proprio alla vicinanza stessa del territorio, potrebbe essere un validissimo direttore del Dipartimento del Territorio. Quindi credo che se Norman Gobbi parlerà per primo e dirà mi piacerebbe prendere il Dipartimento del Territorio, mi auspico che tutto il governo approvi questa scelta e si torni a pensare al bene dei ticinesi.
14: Sarà una discussione che evidentemente farà il governo. Tuttavia, se vogliamo andare sullo specifico, De Rosa ha sicuramente tutte le carte in regola per poter condurre un dipartimento come il territorio, considerato anche il fatto che per 8 anni ha condotto un dipartimento molto difficile. Il governo sarebbe tempo e ora che inizi a fare veramente il governo, quindi che ci siano delle discussioni franche al proprio interno e che se qualcuno ha una visione diversa, inizi a manifestarla soprattutto sulle cose importanti. Sul caso specifico c'è da augurarsi che il governo trovi un'intesa e che poi si possa cominciare veramente a lavorare un po' con una certa serenità.
12: La Polizia Cantonale Sangallese ieri sera è intervenuta con un importante dispositivo dopo numerose segnalazioni di esplosioni poco prima delle 20:30 durante una festa organizzata a Goldach in una scuola. Secondo i primi accertamenti però i rumori potrebbero essere stati provocati da dispositivi pirotecnici. Per precauzione circa 300 studenti e insegnanti sono stati messi al sicuro all'interno dell'edificio e presi in carico dalla polizia. Nessuno è rimasto ferito scritto e la polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. In vista della votazione del 27 settembre sull'iniziativa sulla neutralità, in un'intervista al Corriere del Ticino oggi, il ministro degli esteri Ignazio Cassis torna a difendere l'attuale sistema. In particolare, Cassis sostiene che la neutralità debba rimanere uno strumento nelle mani di governo e Parlamento, permettendo di valutare caso per caso le situazioni internazionali. Secondo il consigliere federale, poi, le sanzioni adottate contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina non violano la neutralità perché non comportano un coinvolgimento militare. Il capo del DFAE inoltre mette in guardia dalle conseguenze di una neutralità più rigida: la Svizzera avrebbe meno margine per adottare sanzioni e per collaborare militarmente con i paesi vicini anche nelle esercitazioni necessarie alla difesa dello spazio aereo. E a proposito di Russia, si registrano nuovi massicci attacchi avvenuti nelle scorse ore nella regione di Kiev attribuiti a Mosca. I raid, precisa una nota, hanno colpito un palazzo di 9 piani, 2 persone sono rimaste ferite e circa 15 sono state evacuate. A Obukhiv invece sono stati spenti diversi incendi dovuti alla caduta di frammenti di droni russi.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
0: Infotraffico.
12: E via Swiss segnala traffico congestionato sulla 2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo in direzione nord, con ritardi fino a 20 minuti, così come sempre sulla 2 in direzione sud tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Brogeda. Anche qui il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi fino a 15 minuti.

Signore e signori, buongiorno, io sono la Fede Volo, insieme a voi dalle 8 di questa mattina davanti al nostro caffè al volo, sono ancora qua e lo sarò fino a mezzogiorno. Oggi pomeriggio poi mica rimanete soli, dalle 14 alle 18 c'è Boris, quindi in vostra compagnia. Su Radio 3 non siete mai soli e questo ci teniamo sempre a dirlo, ecco, siete sempre in compagnia di qualcuno. Quindi la nostra mattina scorre rapida, come al solito, abbiamo affrontato la nostra sveglia morbida parlando solo di cose belle, salutandoci, raccontandoci cose belle, e dopodiché siamo passati a parlare di barba, perché oggi è la giornata internazionale dedicata alla barba, quindi ci stiamo raccontando se secondo voi una barba cambia davvero il modo in cui vediamo una persona oppure no. Io dicevo assolutamente sì, mi avete mandato e tra l'altro continuatemi a mandare allo 079 449 9537 le foto del prima e dopo con e senza barba di voi ometti all'ascolto, così mi fate vedere se è stato stravolto il vostro viso oppure no e che cosa ne pensate voi. E mi sono arrivati anche dei messaggi che adesso leggerò, però prima di continuare questa parentesi barba volevo leggervi, andando avanti perché durante la mattina qua e là poi insomma cambiamo tema e facciamo degli intermezzi, perché se così si può dire, e leggevo delle notizie da weekend, di riassunto delle notizie della settimana, che nel Sequoia National Park le marmotte hanno iniziato a rubare scarpe e zaini e danneggiano le auto degli escursionisti. Posso dire che io sono sempre dalla parte degli animali e questa cosa è singolare, no? Vuol dire che stiamo un po' esagerando nell'andare a disturbare la natura. Questo è un po' il mio pensiero, no? Perché se gli animali si ribellano vuol dire che disturbiamo. Quindi questo deve essere un gran segnale, questo volevo semplicemente dire leggendo questa notizia, che quando gli animali iniziano a fare dispetti è perché qualcosa non va, no? Banalmente nei nostri amici cani, quando mangiano tutto in casa o quando è perché o non sono abbastanza sfogati o hanno delle frustrazioni, insomma, chiedono ascolto, no? Cioè gli animali non fanno i dispetti per farli, non sono noi esseri umani, no? Li fanno quando hanno un disagio, quando sentono del disagio. Quindi mi fa un po' tenerezza questa notizia, perché mi immedesimo, no, nel disturbo che possiamo recare a questi animaletti che semplicemente vivono la loro vita nel loro habitat naturale. Quindi ci deve far alzare le antenne, queste notizie ci devono far capire quanto stiamo disturbando ciò che di più naturale esiste e vive in natura, no? Quindi care marmotte, posso dire che fate bene, continuate a fare i dispetti, così magari riduciamo un po' il nostro così abuso nei vostri confronti, anche solo col rumore che facciamo.

barba o senza barba, le sto condividendo su Teleticino, così che possiamo tutti esprimerci sul fatto se secondo voi cambia il viso di un uomo con la barba o meno. E Angelica mi ha scritto: con la barba mio marito non assomiglia a sua mamma. Con mille smile, mille faccine che ridono. Ecco, dai, perlomeno non assomiglia così tanto a tua mamma, a tuo marito con la barba. Che ridere! Cioè, devo dire che non ci avevo pensato a questo aspetto della somiglianza con le mamme, che magari viene un po' smorzata, insomma, dalla barba. Alessandro mi scrive: un mio collega si è rasato dopo 10 anni e per una settimana continuava a salutarlo come se fosse un nuovo assunto. Allora, magari stai esagerando, insomma, nel dire ok. Però a me è successa la stessa cosa con un collega. Io ho visto questo collega per i corridoi e giuro, io per un attimo ho detto: c'è qua un ospite, c'è una persona che non è dell'azienda, perché ha tagliato la barba dopo tanto tempo che l'aveva lunga e per me era veramente un estraneo, cioè a colpo d'occhio il mio occhio non ha riconosciuto quella persona che in realtà vedevo da anni, quindi incredibile, ma tutto vero, ecco, la barba effettivamente, cioè diciamo che i messaggi che stanno arrivando sono tutti simili, la barba effettivamente stravolge, però ce n'era uno che mi dava un punto di vista diverso. Adesso lo ritrovo fra quelli che mi state mandando e continuate a mandarmeli allo 079 449 9537.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: AstroTris.
1: Andiamo a dare insieme un'occhiata alle stelle, come sempre a questo momento della nostra mattinata insieme. Al 12° posto ci sono i pesci oggi. Programmi e umore cambiano rapidamente sotto la luna in quadratura, mentre Mercurio opposto facilita equivoci su orari o inviti. Marte favorevole salva il sabato con energia e spirito di iniziativa, però. Controllate la prenotazione, questo è un suggerimento, proponete un'alternativa e non aspettate che siano sempre gli altri a rimettere ordine. Salendo in classifica, all'11° posto ci sono i Sagittario, al 10° i Capricorno, al 9° i Vergine, all'8° i Cancro, al 7° gli Scorpione, al 6° i Toro, al 5° gli Ariete, al 4° i Bilancia. Al 3° posto ci sono i Leone. Avete voglia di uscire e la luna amica porta inviti, incontri casuali e programmi più vivaci del previsto. Venere favorevole aggiunge fascino, mentre Giove nel segno rischia di farvi esagerare con spese e promesse. Godetevi il sabato, ma non offrite cene all'intero locale per sentirvi generosi. Occhio. Occhio ad offrire. Al 2° posto ci sono i Gemelli. Anche voi avete voglia di persone e di programmi che si improvvisano. La luna nel segno accende curiosità e movimento. Venere rende piacevoli incontri e flirt, mentre il sole in quadratura porta una richiesta familiare difficile da ignorare. Occupatevene senza sacrificare tutta la serata. Anche voi avete diritto al vostro spazio. Al 1° posto ci sono gli Acquario oggi. Avete voglia di incontri casuali, idee e cambi di programma, capaci di movimentare il sabato. Venere favorevole aggiunge fascino, mentre Giove opposto tende a farvi esagerare. Provate un locale nuovo o accettate un invito, ma decidete prima quanto spendere.

Che voce pazzesca, Giorgia, eh? Voce italiana meravigliosa, questa è La cura per me. Vi faccio un giro sulle strade della Svizzera italiana, facciamo un giro sulle strade della Svizzera italiana, così chi sta transitando da quelle parti, da queste parti, sa che in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi fino a 20 minuti, però la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione però sud, c'è traffico in frontiera, Chiasso-Brogeda, per 2 chilometri con ritardi fino a 15 minuti. E ancora sulla 2 direzione nord, Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Qui adesso mi è arrivato un nuovo tic, vediamo, ecco qua, sì, i chilometri all'area di dosaggio di Airolo sono aumentati fino a 3, con ritardi fino a 30 minuti. Ecco qua, è importante anche farci un giro sulle strade della Svizzera italiana e mi raccomando, sappiate, ricordate che il nostro numero WhatsApp è qua anche per queste segnalazioni, quindi 079 449 9537, tatuatevelo, così almeno lo saprete senza vi guardate e sapete il nostro numero WhatsApp. Stavamo parlando di barbe e qua chiudiamo la tematica, perché oggi è la giornata internazionale dedicata alla barba, e allora ci stavamo raccontando qua nel nostro salotto davanti a un caffè al volo, se secondo voi la barba cambia davvero il modo in cui vediamo una persona oppure no. E vi leggo un messaggio per chiudere significativo di Cristina: secondo me la barba funziona come un paio di occhiali, non cambia necessariamente la persona, ma cambia parecchio il modo in cui gli altri la percepiscono. È proprio vero, no? In realtà forse non cambia così tanto, ma per i nostri occhi sì, no? E per le nostre percezioni sì. Però tra tutti i vostri messaggi non ho trovato nessuno che mi ha detto che secondo lui no, o secondo lei no, non cambia così tanto. Tra l'altro grazie per avermi mandato le vostre fotografie ed esservi esposti al fatto che vi ho ricondiviso sul nostro canale Teleticino, per vedere un po' il prima e il dopo, no? E devo dire che anche lì abbiamo confermato che la barba cambia davvero. Paolo: io ho provato a farmela crescere perché pensavo mi rendesse più interessante, ecco, no, mi sa il contrario. Dopo anche questo è divertente, no? La percezione che un uomo ha di se stesso con la barba, perché adesso abbiamo parlato di chi ti guarda, no? Di chi vi guarda con e senza barba, delle mogli che tagliano le barbe ai mariti, accorciano e regolano le barbe ai mariti nonostante non gli piaccia la barba, però non abbiamo parlato del punto di vista effettivamente personale. Quindi Paolo dice: non mi piaccio, no? Pensavo che la barba mi facesse più interessante, invece no. Però ecco, diciamo che l'idea generalizzata che possiamo generalizzare è che assolutamente sì, questo festeggiamento del 5 settembre ci ricorda sulla barba, giornata internazionale dedicata alla barba, giornata internazionale così pop, popolari, che di cui parliamo ogni sabato, diciamo che siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che la barba decisamente può abbastanza nella maggior parte dei casi, diciamo così, cambiare la percezione che abbiamo guardando una persona, soprattutto magari per tanti anni l'ha avuta e poi la tolta, oppure ecco, la regola, la accorcia, la allunga. Il look barba, diciamo che è significativo nella percezione che abbiamo delle persone che guardiamo.

E questo è ultimo con ipocondria. A volte il gossip sui VIP mi fa tanto ridere, no? Perché di ultimo e della sua compagna, fidanzata, ultimamente se ne sta parlando tantissimo, perché sembrava a un certo punto che lei l'avesse tradita, che ci fosse stato un allontanamento dopo la nascita di loro figlio, che si chiama Enea, e che c'erano queste ipotesi di un progressivo allontanamento. Poi c'è stata un'altra ipotesi del fatto che lei l'avesse tradito, ma mai insomma confermato. E poi ancora lei poi postava varie foto insomma di loro due insieme. Poi c'è stato il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata dove lei c'era, quindi insomma tutti i re e le regine del gossip e di chi scrive di queste cose hanno detto: beh, ma allora sicuramente stanno insieme se lei c'è a Tor Vergata. Come hanno detto, sicuramente poi si sono lasciati, perché a fine luglio hanno fatto delle vacanze in parte separati, no? A un certo punto lei era con delle amiche, con il piccolo Enea in una località, mentre Ultimo era in un'altra, no? E mi fa molto sorridere perché il gossip, come al solito, è da che mondo è mondo, non sto dicendo niente di nuovo, però si alimenta del niente, cioè delle vacanze separate, basta, non stanno più insieme. Già adesso una coppia non può fare delle vacanze separate se c'è un figlio, no? Siamo ancora schiavi di questi tradizioni dalle quali non ci sblocchiamo mai, no? Quindi una coppia non può andare in vacanza separata se hanno un figlio, devono fare tutto insieme. E quindi strano, paradossale, anche se ripeto è la storia di vecchia come il mondo,

0: questa gravidanza, nel senso che la vita privata, se vogliamo tenerla privata, sono sicura che si può, e non invidio questa esposizione mediatica che deve essere bella, bella tosta quando si è insomma un VIP, un very important people. Quindi proseguiamo nella nostra mattinata con anche tanta bella musica, oltre alle chiacchiere e al gossip.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
8: Coloriamo i tuoi sogni.

segnalo che c'è traffico anche in uscita verso l'Italia alla dogana di Gaggiolo, quindi via Swiss mi manda gli aggiornamenti, oggi il mouse fa un po' le bizze e mi dice appunto che c'è traffico anche in uscita verso l'Italia alla dogana di Gaggiolo. E poi a Cadenazzo invece qua siamo sulla strada cantonale all'altezza dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Traffico fortemente rallentato in questo sabato 5 agosto che ci vede iniziare il nostro settembre, insomma, che per tanti è un anno nuovo, sono iniziate le scuole, è ricominciato tutto pian piano durante la settimana e quindi le famiglie hanno ripreso i loro ritmi e anche le non famiglie, insomma, chi ha ripreso il ritmo del settembre, insomma, del mese di settembre che riapre un anno, come è gennaio, insomma, a settembre si fa un po' il giro di boa di ripartenza. Parlavamo prima di ultimo dei pregiudizi verso il si è subito detto che si è lasciato con la fidanzata perché le hanno visti in due località di mare diversi a trascorrere un giorno, due, con gli amici rispetto a in coppia, e quindi siamo ancora radicati a questi pensieri e il gossip viene alimentato da questi discorsi, no? Allora Domi mi scrive: figurati, anche senza figli, quando io faccio i miei viaggi fotografici da sola, che poi sola non sono perché siamo in gruppo, mi scrive, c'è sempre chi mi chiede: ma con tuo marito tutto bene? E io mi dico: ma siamo sposati e non diventi mica una cosa unica, no? Annullarti per l'altro, dice Domi, e quindi vabbè, mi trovi molto d'accordo. Secondo me sono tutti pensieri che ci portiamo da una cultura di questo tipo, no? Le persone si sposavano e facevano tutto insieme. Oggigiorno contentissima io personalmente per le coppie che amano fare tutto insieme, io personalmente no, e quindi non mi verrebbe mai in mente di pensare che una persona sia in crisi col marito o con la moglie perché fanno delle cose separate, vanno in viaggio da soli, decidono di viaggiare da soli e non con l'altro per una volta, che scoop, oppure di trascorrere un weekend con gli amici o avere degli hobby separati o fare delle cene con amici che non sono gli amici del partner e quindi si fanno delle cene senza il partner. Ecco, non lo so, mi sembra una libertà personale della quale dobbiamo abituarci un po' di più senza giudicarla. Ecco, perché siamo nel 2026 e queste libertà possiamo prendercele anche senza chiamarle libertà, cioè spero che siano acquisite ormai, però come vediamo, insomma, forse sarà, come dicevamo, anche il mondo del gossip non molla su queste dicerie, su queste credenze, su questi pregiudizi, chiamiamolo un po' come vogliamo. È in arrivo Damiano David con Nile Rodgers, Talk to Me.

Buongiorno a chi si è connesso in questo momento sulle frequenze di Radio 3i. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Insieme fino a mezzogiorno a chiacchierarcela, anzi a brevissimo saranno le 11, quindi sarà il momento della nostra intervista e usciremo dagli studi per scoprire che cosa succede nella Svizzera italiana a livello di eventi e di cose belle da scoprire, e poi cambieremo tema per l'ultima ora insieme, un tema leggero che ci vedrà chiacchierare di cose che secondo me ci faranno anche ridere, penso, ormai vi conosco un po', eh?

Vi ho già detto che ho una passione per le persone che hanno i capelli rossi. Abbiamo già parlato di questa cosa. Sapete che non credo? Allora, beh, a parte che c'è un po' un debole familiare, perché mia sorella Elisa ha i capelli rossi, li ha avuti in passato. Adesso poi, a furia di... una volta li ha rasati a zero e lì gli ha un po' cambiato il colore. Cioè, è nata con un color rame meraviglioso. Dopo li ha tagliati e quindi il colore è cambiato. E poi negli anni, facendo le tinte, insomma. Però di base, ha una base rossa, mia sorella. Quindi in famiglia abbiamo i rossi, aveva una base rossa mio nonno. E quindi un po' familiarmente. Le mie nipoti no, direi. Non ce l'hanno. Però... mia sorella, mio nonno e mia sorella poi l'ha ereditata, quindi un po', insomma, ho un debole familiare per i capelli rossi. Ve lo dico perché stavo leggendo una notizia dal Mondo, dove a Tilburg, che sta nei Paesi Bassi, scusate, sono dovuta andare a vederlo, sta a 90 km a sud-est di Amsterdam, sono dovuta andare a vedere dove fosse Tilburg, così per ammettere ignoranza, si è tenuto un raduno dedicato alle persone con i capelli rossi e si vede questo selfie di tutte le sfumature magnifiche dei capelli rossi. E di una grande fortuna, perché è una minimissima parte della popolazione ha i capelli rossi, e quindi bellissimo, l'ho trovato molto dolce, molto carino, e questo selfie è proprio simpatico. Quindi esistono anche questo genere di raduni che io personalmente adoro.

0: you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your time to kill that twin on my thumb? Real nice, somebody show us fun. Come on, baby. Drive crazy. This great balls of fire.
1: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
2: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Sono le 11, buon sabato a voi.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio dei Rollo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2, direzione Chiasso, ai Rollo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Andiamo sulla strada cantonale Mendrisio, direzione Gaggiolo. Alla frontiera di Gaggiolo c'è colonna in uscita verso l'Italia, quindi con ritardi fino a 10 minuti. Sempre sulla strada cantonale, all'altezza della rotonda di Locarno verso Cadenazzo, il traffico è fortemente rallentato. E ancora verso sulla 2, quindi siamo di nuovo in autostrada, direzione Chiasso, tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Progeda, anche qua il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 15 minuti.

0: Katy Perry e la sua energia. Sono da poco passate le 11, sapete cosa succede? Succede sempre la stessa cosa qua davanti a un caffè al volo dopo le 11, cioè che parliamo di eventi, parliamo di mostre, parliamo di cose belle che succedono nella Svizzera italiana, di cui vale la pena parlare e rendervi consapevoli, e così potete andare a fare un giro, scoprirla, insomma, perché dovete sapere che oggi la Galleria Sacchetti di Ascona inaugura Parallax, una mostra che riunisce l'arte di diversi artisti, diversi anche nella loro arte proprio. Ci racconta tutto Sophie Brunner, che è la curatrice della mostra che ho al telefono. Buongiorno Sophie. Ti sento un po' male, Sophie. Non ti sento benissimo. Magari sposta.
1: No?
0: Benissimo, adesso ti sento bene. Ecco, sei, okay. sei tornata tra noi. Senti, ho raccontato. Ciao, ciao, e grazie per aver accettato questa chiacchierata insieme. Iniziamo raccontando magari della Galleria Sacchetti di Ascona. Quando nasce, cosa propone?
1: Certo, allora la Galleria Sacchetti è antica, quasi, ha ormai una storia di circa 40 anni.
0: Wow.
1: E sì, è cambiata anche negli anni, è diventato una realtà importante per la cultura d'arte d'Ascona, direi. E si trova proprio nel cuore del centro storico.
0: Che meraviglia!
1: Un edificio bellissimo del XVI secolo.
0: Diciamo che abbiamo già questa fortuna noi, Sophie, di avere un contesto in Ticino incredibile.
1: Sì, sì, sì. Sì, c'è il pavimento ancora originale.
0: Wow.
1: E addirittura anche un dipinto sul soffitto.
0: Wow.
1: Quindi vale già la pena vedere lo spazio.
0: Giusto.
1: E quindi la storia è molto più antica della galleria stessa, ovviamente. Ma forse è proprio questa attenzione del spazio così ricco di storia.
0: Certo, di tutto il contesto.
1: Poi, sì, e trovarsi davanti l'arte contemporanea di oggi.
0: Infatti, perché dicevamo, si inaugura Parallax oggi. Raccontaci un po' cosa prevede questa mostra. Arte contemporanea?
1: Sì, arte contemporanea, sì. Perché sì, noi esponiamo artisti di diversi paesi, anche internazionale, ma anche vogliamo anche far vedere tante opere ticinese.
0: Certo.
1: E quindi allora la titolo della mostra è Parallax, come hai detto tu, ed è un'idea molto semplice, parole Parallax, perché uno stesso oggetto può apparirci completamente diverso a seconda del punto da cui lo guardiamo. Quindi abbiamo scelto questo titolo perché unisce queste diversissime posizioni artistiche che si distinguono non solo tanto per la tecnica, ma anche per l'approccio artistico. E forse la mostra sottolinea meno la coesistenza dei lavori, ma lo spazio fra di loro, cioè la differenza, che genera una tensione stimolante o anche nuovi significativi.
0: Bello il punto di vista diverso, Sophie. Oggi ne parlavamo banalmente, quando parliamo di cose popolari un po' speech, sul cambio che ha un uomo con o senza la barba, no? E
1: sì,
0: può essere una similitudine, no? E diceva,
1: sì, beh,
0: è come un paio di occhiali, però, no? A seconda,
1: sì,
0: di come la guardiamo.
1: Però forse ora sembrava un po' intellettuale, invece c'è anche un elemento molto importante nella mostra che poi porta come un filo rosso e unisce i lavori, che è il colore.
0: Ah.
1: Però anche qui questo viene usato in modo molto completamente diverso fra gli artisti, e quindi c'è per esempio la Rosalie Schweitzer, che trasforma il colore in materia, cioè fa delle sculture cinetiche molto,
0: wow,
1: leggere, trasparenti,
0: sì,
1: che reagiscono alla luce.
0: Wow.
1: E si cambiano in continuo e sono magiche.
0: Che bello.
1: Sì,
0: bello anche
1: bello.
0: Perché non so, Sophie, io colgo sempre la palla al balzo quando si parla di mostre per sottolineare, insomma, che l'arte non è solo per intenditori, no? Io ci tengo sempre a dire, cioè, non bisogna aver studiato per entrare in una galleria, non ci si deve sentire in imbarazzo se si ha semplicemente voglia di ammirare qualcosa che ci colpisce, che ci piace, anche se non conosciamo niente di quel mondo. Quindi per me l'invito, non so se sei d'accordo con questa cosa, ma è aperta a tutti, no? È un modo per scoprire qualcosa di bello.
1: Assolutamente, certo, l'arte può parlare a tutti, come dici tu, può emozionare, può sorprendere, può fare anche riflettere o semplicemente attirare lo sguardo.
0: Esatto.
1: Sì, non c'è un modo giusto o sbagliato di avvicinarsi d'arte. La galleria si sente anche cioè un luogo aperto, cioè non paghi ingresso e sono tutti benvenuti. E soprattutto questa mostra, secondo me, è molto divertente anche per esempio i bambini, perché ecco, è molto immersivo. E poi c'è però anche una piccola mostra nella mostra dell'artista milanese Francesca Marconi, che ha fatto una ricerca in uno degli archivi più importanti della storia sociale e politica d'Italia, ISEC a Milano, e lì ha lavorato sui documenti che ha trovato lì, le foto che ha trovato lì, e li ha messo in dialogo con i lavoratori di oggi.
0: Che bello.
1: Crea queste immagini con il colore d'oro, cioè il materiale d'oro, è vero oro di 24 carate, e questo dà anche la possibilità di rimanere un po' nella galleria, approfondirsi in questa storia collettiva.
0: E immergersi e scoprire che il fil rouge non è rouge ma ha tanti colori, insomma, no? Da quello sì, che mi sembra sì, di capire. E quindi infatti un'altra mia domanda sarebbe stata quella, quindi anche i bambini, cioè ci si può divertire in qualche modo, no?
1: Assolutamente, venite anche i cani, tutti benvenuti.
0: Sai che per noi è tema se possiamo portare i cani o no, quindi grazie per averlo sottolineato.
1: C'è anche l'acqua fuori. Per
0: che carino. Sì. Grazie. Senti, mi dicevi che l'ingresso è gratuito, quindi per chiudere ed invitare tutti, ci dai tutti i contatti, indirizzo, social per venire alla Galleria Sacchetti,
1: certo,
0: di Ascona?
1: Allora, sì, l'indirizzo è via Beato Berno 14 ad Ascona, proprio nel centro, Instagram e Galleria Sacchetti. E se permetti faccio anche una piccola pubblicità per il 1° ottobre.
0: Certo.
1: Oggi abbiamo inaugurazione dalle ore 4 fino alle 7 sicuramente, anche più tardi. E poi il 1° ottobre facciamo una degustazione di vini di Rovio, perché abbiamo l'artista Eleonora Meyer con noi, che fa acquarelli è molto affascinanti, perché usa l'acquarello in modo veramente non convenzionale, usa questi formati giganti, e infatti ci sarà un artist talk il 1° ottobre, c'è l'artista presente, e insieme a questa degustazione di vini Rovio,
0: wow,
1: che hanno fondato i suoi genitori.
0: Che bella combo, che bella combinazione. Infatti,
1: sono
0: appunto
1: benvenuti tutti.
0: Grazie che lo sottolinei. E poi appunto ricordiamo che avendo dato tutti i contatti, la Galleria Sacchetti la trovate online, e quindi potete vedere anche tutta la programmazione. Insomma, adesso abbiamo presentato Parallax perché inaugura proprio oggi, però ci sarà tanta programmazione, insomma, anche nel 2027, immagino.
1: Assolutamente, sì.
0: Bene, Sofì, ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per questa inaugurazione di oggi e per il vostro futuro della Galleria Sacchetti. Grazie mille.
1: Grazie mille Federica per il tempo, grazie mille.
0: Alla
1: buona
0: prossima
1: giornata
0: anche a te, ciao.
1: Arrivederci.

0: riguarda le coppie che fanno le cose separate, io e mio marito siamo una di quelle, nel senso, lui ama la moto, l'amavo anch'io, però da quando abbiamo avuto i figli a me è subentrata la paura, e allora è entrato lui nel motoclub, va a fare giri in moto, va a fare anche gite di giorni in moto, e tutti mi dicono: ah, ma come fai, che lui va, cosa fai? Io sono bella, tranquilla, a casa, senza pensieri, tranquilla. Amiamo il carnevale, ogni tanto facciamo le serate insieme, ogni tanto separati perché ci incontriamo poi dopo con amici o cose così. Noi siamo la tipica coppia che ha lasciato anche le sue hobby, le sue cose comunque, anche da quando sono nati i figli. Certo, lui è un po' più libero adesso che sono grandi, anch'io. Infatti adesso ho fatto una vacanza insieme, abbiamo fatto poi una vacanza lui in Corsica, adesso vado io in Liguria con la figlia grande. Prima era da sola l'idea, e non ti dico l'espressione della gente quando dicevo che andavo in vacanza da sola.
1: E noi di questa espressione della gente ce ne freghiamo, cara Anna, giusto? Che bella tutta questa libertà espressa nel tuo messaggio vocale. Grazie, grazie, grazie mille.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA. Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo, solo da Mobile Zone.
1: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

Devo fare dei saluti personali, prima di tutto a Nidin che mi sgrida sempre che non lo saluto, che mi dimentico di salutarlo in diretta, invece lo saluto e come. E poi a Tania, Yolanda, Elvis, Francesca, Angelo e Barbara, che sono tutti i miei angeli, i quali voglio tanto bene e anche loro si lamentano che non li saluto mai, e allora li saluto in diretta. Saluti del tutto personali oggi, una cosa un po' strana mai fatta prima, però almeno l'ho fatta e non potete dire che mi sono dimenticata di voi. C'è una mezz'oretta che ci separa dai saluti, oggi pomeriggio con voi ci sarà Boris, quindi dalle 14 alle 18 in sua compagnia, però prima di salutarci, insomma, abbiamo ancora questa mezz'oretta dove mi piaceva parlare di una tematica divertente, leggera, per la quale mi potete mandare i vostri messaggi allo 079-449-9537 e riderne. Allora, questa è la rubrica delle invenzioni strambe, cioè scrivetemi oggetti assurdi che però vorreste inventare e che magari ne avete già parlato a tutta la vostra famiglia, sempre ai vostri amici, no? C'è l'amico che vuole inventare cose assurde che non esistono e ne parla sempre, che magari, che ne sai, che magari un giorno l'avete veramente realizzata, perché magari era un oggetto che, non so, non era commercializzato e voi erano un oggetto strambo eppure utile e allora l'avete creato con le vostre mani. Oggetti assurdi che vorreste inventare, cose assurde che vi vorreste inventare e che al momento dei quali al momento siamo sprovvisti. 079 449 9537.

Siamo alla rubrica delle invenzioni strambe, degli oggetti assurdi che vorreste inventare, che magari nessuno ha mai inventato e invece voi ci avete pensato prima di tutti. Vediamo, mi è arrivato un messaggio però tra gli altri che devo trovare. Ok, Elena mi scrive: un frigorifero. Allora, bisognerebbe inventare un frigorifero che ti dice proprio a parole: non hai fame, sei solo annoiata. E quindi mi dice, per ovviare a questo mi sono stampata un bel cartello e me lo sono messa sul frigo. Però mi scrive in un lungo messaggio: sarebbe più incisivo se ogni volta, quando è orario, quando che, ti dice niente. Quando però sei un po' fuori orario, ti dice: quella bella, bello, guarda che non hai fame, sei solo annoiata. Carino, devo dire, molto carino. Io ho, cioè, i miei genitori hanno un pinguino nel frigorifero che gli dice queste cose, tipo:

gli elenca una serie di frasi super simpatiche. E insomma, questo pinguino bisognerebbe aggiungergli, così è contenta la nostra ascoltatrice Elena, non hai fame, sei solo annoiata. Quindi mi sembra un'ottima soluzione, bisognerebbe solo aggiungergli questo messaggio al pinguino. Troppo carino, se lo cerchi online lo trovi, e ogni volta che apri il frigo lui parla a seconda della luce che si accende e si spegne, e le prime volte ti prendi un colpo perché sei abituato che qualcuno ti parli nel frigorifero, e poi diventa un'abitudine. Ma è molto molto carino, me l'ha fatto venire in mente questo tuo messaggio. Quindi vedi che più o meno le invenzioni strambe pian piano, ecco, si stanno avvicinando alla realtà, perché non sarai l'unica che solleva questo pensiero.

breve, fra una ventina di minuti, c'è l'attualità e l'informazione con Ticino News Giorno, quindi qualche minuto prima di mezzogiorno, e vi daranno l'informazione anche sul traffico, ma vi anticipo che insomma ce n'è di traffico sulle strade della Svizzera italiana, sulla 2 direzione Chiasso, tra Biasca e l'area di riposo di Moleno, ci sono problemi di traffico perché ci sono oggetti sulla strada, e ancora a 2 direzione San Gottardo, quindi nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Mendrisio direzione Gaggiolo, alla dogana di Gaggiolo, quindi in direzione Italia, il traffico è bloccato con ritardi fino a 10 minuti. Invece sulla strada cantonale all'altezza dell'aeroporto di Locarno, di Locarno verso Cadenazzo, anche qui c'è traffico congestionato, sulla 2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda, e ancora segnalano che sulla 2 direzione San Gottardo Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Quindi traffico che si intensifica sulle strade della Svizzera italiana, succede, no? Il nostro sabato siamo abituati che verso mezzogiorno insomma comincia a aumentare il traffico sulle nostre strade. 079 449 9537 oltre a segnalarmi se ci sono del traffico sulle strade della Svizzera italiana, così lo segnaliamo molto volentieri, anche raccontarmi se ci sono degli oggetti un po' assurdi che vorreste inventare, quindi una rubrica delle invenzioni strambe ci stiamo facendo prima dei saluti. Mi avete già mandato delle cose curiose e ne vedo arrivare altre che devo dire quando le leggo penso, ma perché non l'hanno mai inventato? Ecco, un po' questo, no? Deve suscitare. Chi non ha mai inventato questo oggetto che sarebbe utilissimo?

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Ciao cara, esco, vado a caccia.
2: A caccia con la forchetta?
1: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
3: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
7: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Siamo quasi ai saluti. Questo caffè al volo di sabato 5 agosto è volato. Come al solito, noi piace sempre dire come vola il tempo quando ci si diverte, ma ogni sabato per me io mi stupisco. Queste 4 ore, quando vi saluto alle 8, che inizio a dire staremo insieme fino a mezzogiorno, e poi penso quanto tempo, che bello, e il tempo vola. Bene, meglio così. Spero sia lo stesso per voi. Spero che questo sabato stia scorrendo liscio, che siate sereni, che possiate, insomma, farvi tutti i vostri piani del sabato, magari essendo liberi dal lavoro. E solo cose belle di cui abbiamo parlato nella nostra prima ora della sveglia morbida, e poi abbiamo alternato con varie tematiche. Adesso stiamo chiudendo parlando delle invenzioni strambe, delle cose o degli oggetti che vorreste inventare, che nessuno ha mai inventato, ma voi lo vorreste fare perché le ritenete utili. Anna mi scrive: un'invenzione utile potrebbe essere il tergicristalli per gli occhiali. Non male, Anna, anche perché appunto caldo freddo si appannano, se stai cucinando qualcosa si appannano. Tergicristalli, tra l'altro, magari con un po' di liquidino, perché gli occhiali da vista sono sempre, e da sole, sono sempre sporchi. Non so i vostri, non so cosa combino ai miei, ma sono sempre sporchi gli occhiali da vista o da sole, quindi almeno contemporaneamente al tener via l'umidità potrebbe anche dargli una lavatina, ecco. Quindi mi sembra un'invenzione geniale, cara Anna. Niente, sto litigando col mouse oggi, non stavo guardando altri messaggi ma non riesco a scorrere. Perfetto, eccolo qua. Marco, che mi ha fatto molto ridere, mi scrive: io inventerei il traduttore di silenzi, così quando mia moglie non parla capisco subito se è arrabbiata e soprattutto perché. Quindi moglie in silenzio, e questo traduttore di silenzi tra che ti scrive come l'intelligenza artificiale perché tua moglie, cioè, adesso è arrabbiata o semplicemente è in silenzio, se è arrabbiata perché, e penso che faciliterebbe, ecco. Poi io questa cosa che le donne stanno in silenzio quando sono arrabbiate non la capisco, perché io parlo sempre anche quando sono arrabbiata, quindi non capisco questa cosa devo stare in silenzio. Ma visto che me la raccontate voi, che spesso le donne pare stiano in silenzio quando sono arrabbiate, allora ci credo. E va bene, Marco, adottiamo questo traduttore di silenzi per facilitarvi la vita con le vostre mogli e compagne, che pare stiano in silenzio quando sono arrabbiate, quindi almeno ve lo traducono: è arrabbiata, e se sì perché, perché ho capito che vi sarebbe molto utile. Bella questa invenzione. Abbiamo ancora qualche minuto insieme per raccontare le invenzioni strambe.

Dai che in chiusura, prima di salutarci, faccio una carrellata dei vostri messaggi sulle note di Saif con Parlar d'amore, e vedo arrivare i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali, Bottiglie Vuote, che sarà il brano che segna i nostri saluti, ma poi noi ci sentiamo sicuramente sabato prossimo. Le invenzioni strambe che vorreste inventare, insomma oggetti assurdi che vorreste inventare. Luca scrive: una macchina che risponda automaticamente ai messaggi con "ci penso", e poi però ci pensa davvero lui. Cioè io non devo pensare a rispondere a quel messaggio. Bella Luca, questa devo dire che è una grande invenzione. Ci penso e uno dice ok, ci sta pensando su, e poi sì, automaticamente risolve il problema. Matteo invece mi scrive: una stampante che funzioni sempre per me sarebbe già fantascienza. Con la stampante abbiamo dei problemi. Tra l'altro Laura Milani, che oggi sarà in studio per Ticino News, mi ha detto non andava la stampante stamattina, cioè, e tutto inizia in salita. E Claudia infine, ma non è uno degli ultimi messaggi, io inventerei un pulsante torna indietro per le conversazioni imbarazzanti. Questo è stupendo, quando vediamo di aver fatto una gaffe, quando capiamo che la situazione ci sta sfruttando

forse è l'invenzione forse più geniale e soprattutto che potrebbe servire alla maggior parte di noi, no? Perché le GAF, ne abbiamo parlato qua ampiamente davanti a un caffè al volo, le GAF contraddistinguono la vita di tutti purtroppo, o per fortuna, perché poi alla fine fanno anche ridere, però questo pulsante torna indietro secondo me potrebbe essere utile alla stragrande maggioranza di noi. Grazie mille per essere stati con me, ci sentiamo sabato prossimo, un abbraccio con super super affetto, ciao!

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Laura Milani. 10 giorni dopo l'alluvione del 26 agosto, soccorritori militari nepalesi ed esperti sudcoreani hanno salvato un operaio cinese intrappolato in un tunnel dell'impianto idroelettrico di Trishuli. Venerdì erano già stati estratti vivi 2 operai nepalesi. Salvata anche una donna di 55 anni rimasta sotto le macerie della sua casa a Nuwakot e trasportata in elicottero a Kathmandu. Restano però centinaia di persone intrappolate nei tunnel della zona. I morti accertati sono 1287 in Nepal e 31 in Tibet, dove si contano anche circa 500 dispersi. Elezioni federali del 2027. Il centro punta al raddoppio in Consiglio federale. A Grand Spaccò, nel Canton Friburgo, l'Assemblea dei delegati ha dato il via alla campagna. Il presidente nazionale, Philippe Mathias Brégy, ha rivendicato una linea indipendente sui temi della sicurezza, della migrazione, del potere d'acquisto, della sanità e dell'equità tra generazioni. Il centro vuole ora presentarsi come una forza più incisiva, alternativa ai poli politici. Dalla campagna per le federali a quella per le cantonali, con la lista progressista che ha già svelato quasi tutte le carte. Oltre a Marina Carobbio, per il governo correrà anche l'ecologista Greta Ghisin. Anche in questo caso l'obiettivo dichiarato è quello del raddoppio. Un nome, quello della consigliera nazionale dei Verdi, che potrebbe però mettere a rischio la consigliera di Stato uscente. Sentiamo le considerazioni del politologo Nena Stojanovic.
10: Sicuramente oggi come oggi non possiamo escluderlo, è una possibilità. Io direi, anni fa avrei risposto che i candidati o le candidate uscenti in carica e che si ripresentano, quindi sono in una botte di ferro, chiaramente avvantaggiati, però abbiamo visto già con Marina Mazzoni che non è stata rieletta e più tardi 2019 con Paolo Beltraminelli che questa non è più una certezza. Gli elettori non sono più quelli di una volta, la fedeltà ai rispettivi partiti non è quella di una volta e in fondo sappiamo che il primo partito in Ticino è quelli che non votano una lista ma votano la cosiddetta scheda senza intestazione.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
8: L'infotraffico.
9: Via Suis segnala rallentamenti sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, lunghe code invece tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Locarno a causa di un incidente, si circola su corsie alternate. Sulla 2 poi al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto e attese fino a 40 minuti, al portale nord invece le code hanno raggiunto gli 8 km, le attese sono di 1 ora e 20 minuti.
8: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
9: Nel pomeriggio in Ticino ben soleggiato malgrado velature ad alta quota, tratti dense ed estese. Molto caldo per la stagione a tutte le quote con temperatura massima sui 32 gradi. Nel corso della giornata nelle vallate alpine arrivo di favogno moderato, a tratti in grado di raggiungere anche le basse quote.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
12: A spasso nel tempo.
8: Con i più grandi successi di tutti i tempi

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: A tutto Pilates.
2: A tutto Pilates.
1: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
2: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
2: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì!
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: festa e Radio 3 te le suona. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
0: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: A tutto Pilates!
3: A tutto Pilates!
1: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Cantina piena? Ci penserà a stuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: 13:59.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio da Laura Milani. L'Ucraina avrebbe proposto alla Russia un cessate il fuoco, sia per fermare gli attacchi contro le città ucraine, sia per sospendere i combattimenti lungo la linea del fronte. A riferirlo, riporta Keystone ATS, è il capo dell'ufficio della presidenza ucraina ed ex responsabile dei servizi segreti militari. La proposta sarebbe stata comunicata direttamente al presidente russo Vladimir Putin, senza però ricevere risposta da Mosca. Il dirigente ha precisato che non si trattava soltanto di interrompere i bombardamenti sul territorio, ma appunto anche di stabilire un regime di silenzio delle armi lungo tutto il fronte. Tuttavia, aggiunto, i droni continuano a volare. È stata inoltre ipotizzata una possibile riduzione degli attacchi in occasione della missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Poco dopo però il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato attacchi russi contro diversi aeroporti ucraini potenzialmente utilizzabili dalla delegazione statunitense. Manifestazione antimigranti nel Regno Unito a Dover, dove decine di persone vestite di nero e con il volto coperto hanno bloccato una strada. Secondo le immagini diffuse online, i manifestanti hanno marciato in gruppo lungo la strada, mentre camion e automobili sono rimasti fermi nel traffico accanto ai veicoli della polizia. Diversi dei manifestanti hanno intonato cori con lo slogan «Fermate le barche». In Ticino ora, dove nella notte, poco dopo le 2, è scoppiato un incendio al centro di formazione professionale di Biasca, lo riporta Ticino Online. Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso cantonale di Biasca con 4 veicoli e il gruppo di picchetto. Durante l'operazione i soccorritori hanno individuato le fiamme in un locale al primo piano e sono riusciti a domarle rapidamente, non si registrano feriti. Al momento le cause dell'incendio non sono note. Prende ufficialmente il via oggi la stagione della caccia alta fino al 19 settembre. Tra le novità, l'uso di silenziatori, ma perché questa scelta ce lo spiega il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
10: Iniziamo col dire che il Ticino si è andato ad allineare con tutti gli altri cantoni svizzeri, in pratica quasi tutti i cantoni svizzeri permettono questo mezzo tecnico ausiliario. È uno di questi mezzi tecnici che è stato adottato e che di per sé non ha delle controindicazioni, ha solo dei benefici, nel senso che si diminuisce il rumore nei confronti del cacciatore, quindi si preserva l'udito del cacciatore, si preserva anche i rumori nei confronti dei non cacciatori. Pensiamo che la caccia si sta sempre di più avvicinando agli agglomerati urbani, anche perché la selvaggina ha cambiato moltissimo le proprie abitudini, quindi questo dà una situazione di sicurezza, una situazione generale di sicurezza in più. Garantisce una maggior padronanza dell'arma da parte del cacciatore stesso, quindi aumenta anche la sicurezza in un tiro pulito e sicuro, e non da ultimo anche nei confronti dei nostri cani che a volte ci accompagnano.
0: Infotraffico.
9: Traffico bloccato per 5 km sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Sono da prevedere ritardi fino a 50 minuti.
0: Il sabato pomeriggio su Radio 3. Chi c'è?
8: Buongiorno, chi c'è? C'è chi va, c'è chi viene. Oggi salendo c'è un traffico incredibile, cioè nel senso che si nota che sono ancora in tanti quelli che si sono goduti qualche giorno di vacanza e che adesso se la stanno così vivendo a tornare a casa. Dunque prudenza, avete sentito dalla nostra redazione che c'è traffico in direzione nord, ci sono un po' di rallentamenti qua e là. A voi aggiornarci su tutto quello che succede in questa giornata. Diciamo 5 km e 50 minuti d'attesa per quanto riguarda il San Gottardo sono non sono pochi, dunque sai, se uno arriva su per sbaglio non si rende conto, ma a parte che viaggiando ti rendi conto, proprio perché avevo l'olandese a fianco, il tedesco che voleva passare e i cinesi in autostrada ben pochi. Allora 14:03 minuti, benvenuti, ben ritrovati, buon sabato pomeriggio, grazie alla Fede che ci ha accompagnato in questa bella mattina. La mattina che è passata. E adesso spero un bel pomeriggio, soprattutto in vostra compagnia. Dunque 079 449 9537. Vedo che in televisione siamo già col San Salvatore. Guarda che bella che è quell'immagine là. Dai, Anastasia.

I'm Out Love, dicevamo allora Anastasia come meglio volete. L'ho vista recentemente in qualche pubblicazione su TikTok, incredibile, veramente incredibile quello che lei ancora regala, una voce veramente strepitosa. Dunque, le 14:07, diciamo buon pomeriggio, abbiamo già i primi messaggi che arrivano, sabato pomeriggio come sempre per voi, a vostra completa disposizione, come dice la Lolli, no? Radiofonicamente parlando, ecco. Allora, buongiorno a tutti, come sempre il sabato, questo è l'elito, il sabato è dedicato a guardarvi e ascoltarvi su Teleticino e fare le pulizie. Dunque mi chiedo se sono l'unico maschietto che fa le pulizie il sabato. No, io ho finito praticamente un'ora fa e neanche super pulizia, cioè quella della settimana, ma non abbiamo avuto molto tempo questa mattina. Poi il Lelito che è a casa che dice sto facendo una torta di mele strepitosa, chi ne vuole una fetta ti direi portala qua una fetta, ma poi dopo diciamo che quei tentativi di, siccome io ho fatto praticamente un mese e mezzo a casa, lo sapete, no? Cioè non mi avete sentito, cioè, c'è chi ha chiesto, chi non se n'è neanche accorto, perché le situazioni sono quelle. E allora, visto che ho avuto un problema a un ginocchio, non ho camminato molto, però non è che avendo il problema al ginocchio ti passa la fame. E dunque, stando più che altro in non movimento e dandoci un po' dentro, così sai, sei lì, non è che hai molto da fare, allora il tutto ti porta a mettere qualche chiletto. Cioè la torta di mele, forse è meglio lasciarla dov'è. Poi un saluto anche a Aurora, io ho un po' di problemi di mouse, se ci arriviamo bene, se arriviamo in ritardo fa niente, tanto sapete che siamo qua, abbiamo tutto il tempo sino alle 18. Allora, buon pome, questo sabato tante cocche da Leo in ascolto di Radio 3, spero che ve lo faccio anche vedere Leo, che magnifico, ormai lo conosciamo perché l'abbiamo visto tante volte nei nostri pomeriggi, nei nostri appuntamenti, però quando ci sono i nostri amici a quattro zampe è sempre, sempre bello, Perciò, se state viaggiando, se siete a casa, se avete voglia di farci sapere cosa fate, se volete condividere con noi il pomeriggio, abbiamo appunto queste 4 ore, perciò tempo ce n'è, situazioni ce ne sono, possiamo ascoltare anche una bella canzone, perché no? E nel frattempo c'è The Bowser, credo, giusto? Sì, si chiama.

Ci siamo tutti, vedo che ci siamo tutti. C'è l'Aurora, c'è l'Elitto e c'è lo zio Pino. Eccolo qua. Ciao Boris, io ho fatto le pulizie, spese e pranzo e ora relax sul divano. Ciao, un saluto a tutti voi. Ritenete salutati per tutto il pomeriggio, perché poi dopo sapete che i messaggi girano, c'è tanta gente su tante situazioni. Dopo qualcuno dice, ma dopo non mi citi mai. No, non è vero. Salutiamo un po' tutto con ordine anche nel sabato pomeriggio. Allora, 14 e 12 minuti, è la volta di Mr. Giovanotti. Questo si chiama L'estate addosso.

0: Abbiamo i Simple Minds, Don't You Forget About Me. Siamo alle 14:19, nel frattempo in TV state vedendo passare così qualche segnalazione che ci state inviando, le condivido con voi molto volentieri, perché sono situazioni insomma che succedono poi in Ticino e sono delle belle organizzazioni. Le vediamo tra poco nel dettaglio, adesso 14:20, un attimo di corsa perché è il momento della reclama.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Dunque, dobbiamo andare più o meno con ordine perché abbiamo veramente un sacco di vostri messaggi. Questo per quanto riguarda il sabato pomeriggio ci piace veramente molto. Allora, poi vediamo se riusciamo a mettere anche One to Be Free, il jukebox è più o meno attivo. Io cerco di fare in modo con WhatsApp poi strada facendo di accontentarvi. Dobbiamo andare un po' piano perché sapete che dopo in Italia le mani non funziona benissimo, va bene. Buon sabato pomeriggio. 079-449-9537 è il numero per essere in contatto con noi. Poi fammi vedere un attimo, l'ho detto che ho problemi di mouse, sentite dei colpi, non fateci caso, ma ha deciso che oggi non vuole funzionare. Allora, ciao Boris, si lavora ancora un paio d'ore, poi dopo la levataccia di oggi, divaning, c'è il canyoning, c'è il... cos'è? Ci sono tante specialità insomma da fare, ma il divaning è sicuramente quella più bello per un sabato pomeriggio, Allora, vi aspettiamo tutti domani a Iseo con grandi sorprese sportive. Avete visto passare la locandina con questo mercatino, ci saranno i prodotti locali, il tutto a partire nel nucleo dalle 10. Poi noi oggi ho pubblicato un ricordo, una cosa un po' particolare, no? Sul mio Instagram personale di un bar di Chiasso che adesso non c'è più. E vedo che c'è chi mi scrive: ah, ma hanno riaperto. No, non hanno, purtroppo no, non è stato riaperto. Non ho messo nessun commento, non ho messo nulla perché proprio mi è apparso come ricordo. E parlando della zona di Chiasso e chi ha frequentato questo bar che si chiamava il Bar Pace sicuramente ha dei bei ricordi, però no, purtroppo è solo, sono solo io che anzi ve lo faccio anche vedere se riesco a scaricarlo, vediamo un po'. Era un cartello che era apparso, insomma, che praticamente dalla chiusura mi è stato mandato ieri, posso anche dirlo, mi è stato mandato da Gran Benson, visto che assieme frequentavamo anche questo posto, e mi diceva: guarda qua che hanno dimenticato il cartello. Uno passa, lo vede così e dice: che storia. Questo magari un pochettino sono storie di tanti ritrovi nel Canton Ticino, no? Bar che magari purtroppo non ci sono più, situazioni che non si vivono più, sono tanti bei ricordi andando su e giù. Qui siamo a Chiasso, però sono sicuro che andando a Mendrisio, a Lugano, a Bellinzona, a Locarno, nelle valli, ne abbiamo parlato di bar. Se volete ricordare anche queste situazioni fatelo, 079 449 9537. Dopodiché è arrivato Iari, l'abbiamo visto prima, bello. Iari è un bel cagnone, ce l'ha mandato la Yolanda da Olivone. Poi se ci mandate le locandine, mandatele giuste, perché se mi mandate la foto al contrario e per di più sbilenca, io in televisione non riesco a farla vedere. Cioè posso dire che domani c'è la festa del quartiere di Boffalora, anche in questo caso a Chiasso. Però se volete faccio vedere, mandatemi la locandina ben fatta, poi io vedo se riesco a mandare il tutto in onda su TeleTC. Va bene, 14:28, buon pomeriggio, buon sabato. Questa è Radio 3, Fedez, Annalisa e Articolo.

se non apri il microfono giusto non ti sente nessuno. Allora dicevo, ma sono veramente tante le manifestazioni, ci state inondando qua, io piano piano le faccio girare su Teleticino, poi vedremo anche nominarle, le abbiamo anche in internet, se ci seguite tramite internet in versione video avete la possibilità di vedere, oltre al nostro magnifico studio, un po' di faretti, sì vabbè, quello è lì, però vedete girare un pochettino poi tutte le vostre foto e soprattutto anche le segnalazioni. Allora però prima di continuare devo andare sulle strade perché Via Suisse ci comunica che ci sono problemi tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, c'è colonna, adesso non so bene o male quanto, se siete da quelle parti magari fateci sapere voi con un WhatsApp o anche perché no con una telefonata. Poi problemi tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Qui abbiamo ancora 5 km, li abbiamo già visti prima, ci sono 50 minuti di ritardo, ricordo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. E poi sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo, anche qui a Airolo, è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata, dunque particolare attenzione.

0: ve l'hanno mai detto? Vanadasi, eh? Roma è stata fatta in un giorno, cioè, eh? Lo dicevo ogni tanto a mia mamma questa cosa qua, eh? Ecco, certo. Abbi pazienza, in poche parole, in tutta Europa, eh? Rome wasn't built in a day, abbiamo il Morciba. Allora, 14.36, se sapessi, se avessi la risposta, cioè insomma, è un po' la palla di cristallo, no? Dicono, come mai c'è il limite di 80 km in autostrada da Lugano a Chiasso? Punto di domanda, non lo so se qualcuno sa.
1: Cioè... Questa è Radio 3i, telesuona.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Questa è Radio 3i.

gli scherzi che girano su, su TikTok, dove appunto protagonista è questo brano di James Brown, proprio perché parte con questo urletto e c'è chi nasconde la cassa magari in

qualcosa, soprattutto per il caldo estivo, anzi forse più che qualcosa, però settembre-ottobre la noia ha sempre avuto un po' degli alti e bassi, bisogna dire che sono più alti forse, compresa l'estate c'è un po' di voglia di fresco e ci sta bene. Allora, buongiorno al Mario e a Maria che mi dicono domani partiamo per le terme a Montegrotto, va che bella, questo fino a domenica, buona giornata, grazie a voi. Poi la Patti dice, posso chiederti per favore di annunciare che domani ci sarà la Fiera del Benessere della creatività al Serpiano, magnifico, bel posto Serpiano, un posto magnifico, veramente bello, lì è fresco e sarà bellissimo. Lei dice, io sarò presente con il banco della Just Svizzera, ma penso che questo tu non possa dirlo. L'abbiamo detto, va bene, ecco, cioè insomma, è informazione, se qualcuno ti viene a trovare, ti saluta e ti dice, ho sentito che sei qua perché l'ha detto Radio 3, ecco, va bene. C'è James Brown, questo si chiama Taste This Like...

Mr. James Brown, I got you. No, scusa, quello abbiamo ascoltato prima. James Blunt, Taste It Like Summer Bell. Questo qua, nuovo, belli, sabato pomeriggio anche questo. Tante belle novità, ma soprattutto poi anche andare a riscoprire qualche bel successo dei tempi che furono. Sabato c'è chi ancora lavora, c'è chi invece è a casa, c'è chi la vive un po'. Sono tante le situazioni diverse. Se state viaggiando, aggiornateci, 079-449-9537. Nel frattempo arriva Mr. J.P. Cooper.

nostro orgoglio nel mondo dell'enologia, eh? Voglio salutare Paolo Basso, che mi ricordava che oggi, tra le altre cose, a Bellinzona, tra tutto quello che abbiamo segnalato, c'è anche per Bacco, con presenti tutti i vari produttori ticinesi che giocheranno un pochettino di degustazioni vari. Dunque anche questo è un appuntamento per quanto riguarda la capitale assolutamente da non perdere. E infatti era uno scambio di battute e dicevo: peccato che lavoro, perché sennò sarei andato anch'io a fare la degustazione, eh? Si diceva: la vita è una dolorosa conquista, eh? Vedi? È vero, è vero anche quello, cioè, insomma, ci siamo anche in quel caso. Allora, 079 449 9537, sto guardando un attimo a livello del tempo, ci siamo. Io lo lancerei ufficialmente un bel momento richiesta, un bel momento jukebox. Magari possiamo ascoltare qualcosa di vostro, qualcosa di bello. Non andate a prendere cose strane, perché poi non riesco a trovarle, però insomma il numero lo conoscete, è quello, 079 449 9537. Dunque la selezione sul jukebox di Radio 3i per il sabato pomeriggio.

State chiedendo una canzone più bella dell'altra, cioè piano piano adesso vedo di accontentarvi tutti, però questa del 1978 è mitica, Olivia Newton-John.

0: Lisa è questa, grazie a chi l'ha chiesta, era un po' che non la sentivo, sempre bella. 14.57, qualche consiglio, poi ci ritroviamo per diamo uno sguardo al traffico e alle previsioni del tempo.
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
8: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
7: Più stile, più comfort, più valore.
8: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
7: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
8: Vivi il cambiamento.
9: Cassoni Color.
0: Sono le 15.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: L'infotraffico.
0: Dunque, da parte vostra non abbiamo particolari segnalazioni per quanto riguarda il traffico. Via Swiss ha un'unica segnalazione che è proprio in direzione nord, sulla 2 Chiasso, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico risulta congestionato, ci sono 4 km di colonna, i ritardi sono di circa 40 minuti. Attenzione, la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Go! Previsioni del tempo.
0: Dunque, oggi lo vediamo ben soleggiato, qualche velatura ad alta quota, però insomma caldo, troppo caldo aggiungo io, per la stagione a tutte le quote. A basse quote le temperature massime oggi si attesteranno attorno ai 32 gradi, in alta Engadina 21. In montagna attenzione, perché ci sarà a tratti vento forte sulla cresta alpina. Dopodiché domani generalmente soleggiato e caldo, le temperature minime attorno ai 18 gradi, la massima attorno ai 31, soprattutto al mattino nelle vallate alpine. Attenzione, ci sarà ancora un po' di favonio in cessazione comunque questo nel pomeriggio.

Doppio giro di jukebox, abbiamo fatto, le richieste sono tante, abbiamo da riempire jukebox fino a domani sera più o meno, però in ogni caso vedo strada facendo, magari riesco a contentarvi anche tutti, poi lanceremo anche un altro appuntamento. Tutti gli appuntamenti nel cantone a inizio sabato pomeriggio li abbiamo visti, ce ne avete inviati veramente tanti e adesso insomma il sabato continua bello, tranquillo, fresco con la nostra musica, ma soprattutto in vostra compagnia. Dunque 079 449 9537, Timbaland con il featuring di One Republic, si chiama Apologize. Questo per i prossimi minuti su Radio 3.

Too late, to apologize. Chissà quante volte l'abbiamo detto con qualcuno. Adesso, cioè, per dirla poi in buon dialetto, diciamo, è tardi per domandare scusa, no? Cioè, adesso è tardi per chiedere scusa, insomma, come ci racconta anche Timbaland. Allora, 15 e 8 minuti, poi andremo a curiosare così anche tra qualche curiosità nel nostro pomeriggio in musica, ma farla da padrone, come sempre, la musica. Questo è firmato da Blanco, si chiama Anche a 20 anni si muore.

0: È bello incontrare anche Blanco nel pomeriggio in musica di Radio 3, la musica italiana fuori da padrone. Per la musica italiana, attenzione, vi ricordo poi che domani avremo l'appuntamento con Little Italy, non quello dell'estate, perché domani dalle 8 alle 11 ritorna la nostra Chiaretta con tutta la musica popolare, poi noi ci incontreremo invece alle 11 per ascoltare un po' di musica italiana.
1: La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ci sono situazioni quando si viaggia che sono veramente particolari. Poi andiamo a vedere proprio la notizia di questo volo partito da vicino a New York, dove un passeggero sembrerebbe sia andato in escandescenza, e ad aiutare poi l'equipaggio sono stati proprio i passeggeri stessi. Ne parliamo tra un istante, prima c'è la reclama.
1: Questa è Radio 3 delle suore. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

Bellissimo essere su un volo, o comunque se fai un viaggio, insomma, può essere in treno, può essere in aereo, questa è accaduto in aereo, essere appunto a stretto contatto con una persona che per un motivo o per l'altro, per dirla proprio così, da fuori, no? Cioè praticamente questo passeggero, poi classificato ovviamente come violento, su un volo dell'American Airlines diretto a New York, è stato immobilizzato con, pensate, il nastro adesivo al proprio sedile da altri passeggeri e dall'equipaggio. L'episodio è venuto non chissà quando, è proprio l'altra sera, cioè giovedì sera. Il volo era il TAD Itali, la A618, eccetera, eccetera, partito da Dallas, che è un aeroporto, dunque, no, era diretto a un aeroporto vicino a New York, a New York Liberty. E praticamente questo uomo di 67 anni, l'uomo che arrivava dall'Arizona, secondo i testimoni ha dato in escandescenza a circa 2 ore dalla fine del viaggio. Ha iniziato a urlare e ha cercato, pensate, di strangolare il passeggero seduto vicino a lui. Proprio l'altro giorno parlavamo con i tenori e quando arrivi, se viaggi da solo, quando ad esempio ti siedi, la piccola cosa, solo quella dell'appoggiare il braccio, cioè il bracciolo quando tu sei in aereo, diventa a volte proprio un momento di... Ma allora, prima magari ti guardi un po' in un certo modo, no? Poi se uno, perché magari non c'è mai il coraggio di dire, perché sai, se sei in mezzo e devi farti il viaggio con le braccia così, non è bellissimo. Allora c'è un po' quella regola che ti prendi il bracciolo partendo dall'interno a sinistra, in modo che così chi è al finestrino appoggia, chi è in mezzo appoggia a sinistra e chi è al terzo appoggia a sinistra, così ognuno ha un bracciolo a disposizione, anche se poi appoggiarsi vicino al finestrino non sempre è così evidente, oppure tenti di farlo anche al contrario, verso destra, uno ciascuno. Invece c'è quello che immancabilmente si mette lì in mezzo, ti prende i due braccioli e non si muove. Adesso io non so quale sia stato il motivo del litigio, qua non lo dicono, però c'erano degli agenti di polizia fuori servizio che sono intervenuti subito, hanno usato delle fascette di plastica e del nastro adesivo per bloccarlo alla sedia, questo per circa 15 minuti, poi l'aeroporto, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Baltimora, la polizia è arrivata a bordo e praticamente ha arrestato questo passeggero un po' sopra le righe. Ed era un po' questo, io non so se magari a voi è capitato di fare un viaggio, viaggio in treno, viaggio sereno, a volte non è proprio così, anche qua dicevamo la situazione dei telefoni, cioè ci sono le carrozze del silenzio, bene, però quando stai facendo un viaggio che hai finito di lavorare, che rientri dal lavoro e praticamente su 20 persone, 20, no, perché cioè, magari 20 sono i posti, però le persone sono 60, dunque già la situazione non è bellissima perché si è in tantissimi sui vagoni. Se poi ognuno fa la sua telefonata senza auricolare, ognuno urla a modo suo e c'è anche chi la fa in viva voce, a volte lo strangolare vicino, magari questo è dato fuori anche per una situazione del genere, chi lo sa, dai. C'è Post Malone, questo si chiama Chemical.

0: Eh beh, uno ci pensa, perché se quando succedono queste cose poi magari capita anche che ti rovinano la vacanza, se magari stai andando in vacanza, succede qualcosa di non così simpatico sul già ci sono i ritardi, già ci sono un po' tutte queste situazioni, poi immaginiamo anche il fatto di avere qualcuno, qualche compagno di viaggio sconosciuto che a un certo punto può anche dare un pochino fuori, come il caso che abbiamo appena citato. Allora, sono le 15:36, facciamo un giro veloce se riesco, aspetta che facciamo tutto in tempo reale, noi siamo quelli del... ecco qua. Allora, per quanto riguarda il traffico, da parte vostra non ho nessuna segnalazione, dunque presumo che bene o male si stia viaggiando più o meno bene. Ci sono problemi segnalati tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, dunque in questo caso fateci sapere poi com'è la situazione. 079-449-9537 per aggiornarci su tutto quello che succede. Sì, intanto nel frattempo sto facendo altro, ma devo fare altro. Allora, sempre sulla 2 direzione San Gottardo, questa volta però tra Quinto e l'area di usaggio di Airolo, il traffico è congestionato, bloccato per 4 km, i ritardi sono di circa 40 minuti, attenzione, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi, sempre sulla 2, direzione San Gottardo, dunque Airolo, anche in questo caso è stato chiuso il raccordo autostradale. Dunque diciamo che tutti i problemi sono viaggiando verso nord, i due estremi, e poi appunto in dogana a Chiasso. Dicevo 079-449-9537.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ciao cara, esco, vado a caccia.
2: A caccia con la forchetta?
1: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
3: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

tornare a metà degli anni 80, in questo caso con Gianna Nannini, il suo Bello e Impossibile, anche lei ospite del nostro sabato pomeriggio in vostra compagnia, in compagnia del nostro jukebox, dunque 079 449 9537, questo è il numero per raggiungerci, per raccontarci un po' del vostro pomeriggio, se volete raccontarci dei vostri viaggi, visto che parlavamo di viaggi, di situazioni particolari in aereo o comunque in situazioni pubbliche, cioè insomma con i mezzi pubblici, ecco che ci sono a volte così situazioni che risultano essere un po' strane, un po' particolari, soprattutto per chi le vive magari anche tutti in aereo, magari non sempre, no? Però con il treno c'è chi veramente tutti i giorni vive delle cose per cui ci vuole

con Kendrick Lamar, si chiama The Greatest, anche questo l'abbiamo ascoltato tanto, si torna un po' indietro nel tempo, anche in questo caso siamo più o meno nella seconda decade, no, non è vero, la prima decade del 2015 forse, eravamo da quelle parti lì. 15:47, stavo guardando, adesso aspetta che non so se l'ho messa sott'occhio, la recupero dopo, canzoni. Canzone a tema, muoviti, muoviti, sei come un jukebox, devi cantare e suonare. Ma io? Cioè io o chi? In che senso? Nel senso che un appuntamento col jukebox arriverà tra poco, tra non molto, dopo l'informazione delle 16. Poi avremo modo comunque, tra altre cose, già 2 ore sono volate, noi siamo assieme dalle 14 oggi, chiacchiera te che chiacchiero io, la musica.

Ci siete voi, ci sono tutte le situazioni e allora il tempo letteralmente vola. Poi andremo anche su dei brani magari un pochettino più diversi da sabato pomeriggio, ma questo nell'ultima ora, tra le 17 e le 18, quando avremo poi magari anche il lancio di un jukebox dei tempi che furono, perché ogni tanto è bello anche tornare indietro con la musica e anche farlo di sabato pomeriggio, ci sta veramente bene. Allora, sì, per il jukebox allora, va bene. No, sto facendo botta e risposta con chi mi scrive su WhatsApp. Allora, sì, è siccome un jukebox, proprio quella di Edoardo Bennato. Prendo nota, poi vediamo di farlo tra non molto, mentre subito con noi c'è Angelina Mango, Marco Mengoni, questo è il loro canto d'amore.

L'abbiamo scoperta con i tre tenori, Angelina Mango e Marco Mengoni, con questo loro canto d'amore con il nostro buon Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Il nostro appuntamento ogni pomeriggio dalle 15 alle 18, è già passata anche la prima settimana, avremo modo di restare assieme in questa fascia oraria comunque con i tre tenori sino a giugno. Dunque diciamo che il battesimo dell'ora l'abbiamo fatto, mi sembra, poi soprattutto grazie, c'è un bel movimento, c'è tutto un gran tira e molla, sai, è un'ora proprio dove tra le 15 e le 16 magari sei ancora un po' in ufficio, magari qualcuno già a casa o queste situazioni, però poi dalle 16 quando iniziano i rientri, i movimenti sulle strade ci sono, e ci sono anche i movimenti radiofonici, e questo ci piace molto perché ci fa piacere sapere che siete sempre con noi. Allora, sono le 15:52, noi abbiamo il tempo di ascoltare ancora Nick Cayman. Poi avremo l'appuntamento con l'informazione, appunto alle 15:58, e poi entriamo nelle nostre ultime due ore. Vedremo poi tra poco di lanciare anche il nuovo appuntamento Jukebox del sabato, almeno per quanto mi riguarda. E poi attenzione, perché in questa terza ora dobbiamo andare a parlare di funghi. E che funghi?

0: Giornata è Radio 3, Telesuona. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata a 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashspa.ch.
4: 15:58.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Laura Milani. Sparatoria di Arau, parla il padre del presunto killer. In un'intervista esclusiva al quotidiano Jurassien, il genitore ha raccontato la lunga malattia psichica, la schizofrenia, del 43enne e gli ultimi contatti prima della sparatoria. Ci scusiamo per nostro figlio, siamo devastati per le vittime, ha dichiarato. Con il passare degli anni l'uomo si sarebbe progressivamente isolato, diventando chiuso e a tratti paranoico. La terapia farmacologica sarebbe stata progressivamente ridotta e, sempre secondo il racconto del padre, da tempo il 43enne non assumeva più alcun trattamento. I genitori avevano visto il figlio per l'ultima volta il venerdì precedente alla sparatoria. Come faceva talvolta, era partito per trascorrere alcuni giorni fuori casa. Sguardo alle elezioni federali del 2027, con il centro che oggi, riunito in assemblea nel Canton Friburgo, ha detto chiaramente di puntare a un raddoppio in governo. Claudia Rossi.
6: Obiettivo: raddoppiare la presenza in Consiglio federale. Così il centro ha lanciato oggi la sua campagna in vista delle elezioni federali del 2027. L'occasione è stata l'assemblea dei delegati che si è svolta nel Canton Friburgo, durante la quale i delegati hanno anche espresso la propria posizione su due oggetti in votazione il 29 novembre: sì al finanziamento della 13ª AVS con un aumento dell'IVA e sì all'allentamento della legge federale sul materiale bellico. Guardando l'autunno dell'anno prossimo, il presidente del partito, Philippe Mathias Bregui, ha detto di voler diventare abbastanza forti con i propri mezzi in modo che la rivendicazione di un secondo seggio in Consiglio federale diventi un dato di fatto. Per raggiungere l'obiettivo, il centro intende puntare sulle sue specificità, senza copiare altre formazioni politiche. Secondo il 48enne, il partito è in grado di rispondere alle preoccupazioni della popolazione, ovvero i temi della sicurezza, della migrazione, del potere d'acquisto, della sanità o dell'uguaglianza intergenerazionale, che non vanno ceduti ai poli politici. Il centro deve quindi mostrarsi più offensivo e posizionarsi come una forza politica forte e indipendente al centro dello scacchiere.
5: Dopo i medici di famiglia, anche gli assicuratori malattia entrano nel dibattito sul TARDOC, il nuovo modello tariffario medico. Secondo i dati raccolti dall'associazione Prio Swiss, infatti, alcuni medici specialisti, come gli oculisti, superano il limiti nella fatturazione delle loro prestazioni. Lo ha dichiarato la direttrice Saskia Schenker ai microfoni di SRF. La presa di posizione arriva dopo che tre giorni fa i medici di famiglia avevano criticato il sistema perché, dicono, oltre a non valorizzarli, avrebbe fatto aumentare i costi nel settore ambulatoriale. Se entro la fine dell'anno non si registrasse alcun miglioramento, ha detto Schenker, sarebbe necessario adottare ulteriori misure. Andiamo a Bellinzona, dove oggi si è svolta la sesta edizione di Green Day, l'evento che attraverso attività interattive, esperienze e bancarelle vuole avvicinare la popolazione al tema della sostenibilità. Ce ne parla la coordinatrice Manuela Varini al microfono di Robert Kretschmar.
7: Tante piccole gocce in mezzo fanno un oceano e il fatto di rendersi conto di questo è molto importante, quindi qua troviamo le giovani generazioni, troviamo gli adulti, troviamo veramente tutti, e il fatto di raggiungere la popolazione è la base, perché bisogna agire a tutti i livelli, quindi sia a livello della popolazione che a livello politico che a livello anche di industria, ma tutto parte dal singolo, dalle scelte del singolo, sia politiche che degli acquisti alimentari eccetera, che condizionano anche i sistemi economici e politici. Quindi parte tutto dall'individuo.
8: Siete contenti? C'è parecchia gente qui oggi.
7: Sì, siamo molto contenti, siamo fortunatissimi con questo sole splendente che veramente è stato un regalo infinito. Sono molto grata che siamo riusciti a organizzarlo e anche alla SUPSI che ha ripreso la sfida dell'organizzazione di questo evento che arriva alla sua sesta edizione, ma questa è la prima volta che è organizzato dalla SUPSI, che ha permesso anche un salto di qualità proprio anche a livello di professionalità di come è stata svolta tutta l'organizzazione dell'evento.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: Infotraffico.
5: Sulla 2, traffico congestionato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, sempre sulla 2 ma in direzione nord, code di 4 km sono segnalate a partire da Quinto con attese fino a 40 minuti.

3. Vedete, avremmo parlato di funghi, lo facciamo tra un attimo, in alta quota in Ticino. Vedo che state andando veramente a mille, sono successe poi delle cose, ma ne parlo tra un attimo, perché prima che mi sfugga volevo parlare velocemente di questa cosa che succede vicino a casa nostra. Dunque, ci dobbiamo spostare un salto in Italia. Adesso io stavo guardando un po' vari siti, un po' situazioni, un po' quello che è Instagram, le pagine, e credo che stia cambiando il codice stradale in Italia, no? C'era una piccola revisione per quanto riguarda il codice stradale, e dunque saranno delle nuove leggi che vanno osservate anche da chi arriva dall'estero. Dunque anche noi, giustamente, quando vai in casa d'altri devi comunque rispettare le regole. Le cose più strane sono quando andiamo nelle rotonde. Perché chi viene dall'Europa, adesso parlo però in questo caso più specificatamente dall'Italia, no? In Italia, quando sei in rotonda, tu segnali quando sei dentro, no? Dunque praticamente metti la freccia quando giri e non sei obbligato a dover mettere la freccia quando esci. Perciò noi, quando andiamo in giro, vabbè, sulla fascia di confine ormai le cose si conoscono, no? Ma se vai un pochettino più lontano, vai a Bologna di turno, ecco che noi segnaliamo l'uscita, e se in Italia segnali l'uscita non capiscono cosa stai facendo. La stessa cosa per noi qua, se uno va a Zurigo e segnala che gira dentro, no? Dunque bisogna sempre informarsi su quello che è il codice così stradale quando si esce dal proprio paese. E attenzione anche se andate a piedi, perché stavo leggendo questa cosa che secondo me poi dovrebbero fare anche da noi, o magari c'è già adesso, magari dico una cosa, non ho controllato, non credo che ci sia già, però forse arriverà. Praticamente arrivano le multe, perché se tu leggi è tutta una multa in più, no? Non è che ti facilitano la vita, diventa tutto un'altra volta ancora più complicato, perché non puoi più parcheggiare così, non puoi più mettere la macchina di là, devi fare attenzione così, il tempo scade prima, cioè sono tutte cose che tendono in ogni caso a bene per la sicurezza, ma per gli automobilisti un po' così in un qualche modo. Per i pedoni cambia anche questo, perché arrivano le multe, dicevo, per i pedoni che attraversano guardando il telefono. Dunque, incrociare lo sguardo con lo schermo dello smartphone anziché con i fari dell'auto in arrivo potrebbe presto in Italia costare caro. E non solo perché si rischia la vita, ma anche perché si rischia una multa. La bozza di revisione, quello che dicevo prima, del codice della strada elaborato dal Ministero delle Infrastrutture, bla bla bla bla, tra le altre cose propone anche questa situazione, anzi non propone, diventerà legge. Perciò attenzione, perché il telefono in macchina non si usa. E questo è un dato di fatto anche alle nostre latitudini, cioè, ti controllano, cioè leggo ogni tanto, dopo uno dice ma stavo guardando la strada perché avevo Google Maps, perché e lì vai a spiegarla poi com'è la situazione. Però se tu stai camminando, vedi quanti che camminano, c'è gente che ti viene addosso, cioè capitato tranquillamente, può capitare, a me è capitato qualche volta in strada di guardare il telefono perché magari rispondi a un messaggio, perché che, ma proprio il leggerti la Bibbia no, cioè nel senso che parti e ti fai 2 chilometri con la testa sul telefono, quello, eppure se ne vede tanta di gente così, E dunque attenzione, perché se andrete sulle strisce pedonali, e magari presto anche da noi, non lo so, lo dico io, forse magari anche da noi, se andate con il telefono sulle strisce pedonali e lo guardate, non guardate attorno, ecco che il multone arriva, Dunque attenzione, ecco, va bene. Sono le 16:10, buon pomeriggio, ma che buon pomeriggio. Si chiama Teddy Swims, questo è Miss Noisy at All con noi su 3

Mister so tutto io, eh? Cioè. Mister Know It All, eccolo qua, dai, Teddy Swims, è carina anche questa, con mi ricorda un po' Gotti, con questo sound. Allora, vedo che qualcuno dice su, adesso le vediamo. Ho trovato anche la sanzione, dovrebbero essere l'equivalente di circa 75 franchi. La multa dovrebbe essere di 75 euro. Se non so da quanto entra in vigore, per questo non l'ho trovato. Però si diceva che questo, con il nuovo codice della strada in Italia, stiamo parlando dei nostri vicini di casa in Italia, potrebbe costare 75 euro, intorno ai 70 franchi. Insomma, vedo che ne parlano veramente tanti siti di questa situazione, perché è comunque un dato di fatto che c'è veramente della gente col telefono, e non diamo sempre la colpa, sono i più giovani, sempre i più giovani, perché non è vero, non sono sempre loro, cioè sono anche loro che sono col telefono, forse un pochettino più di noi, però c'è anche tanta gente della nostra età, parliamoci chiaro, che col telefono hanno un feeling che è veramente unico, cioè visto che noi abbiamo vissuto il periodo senza il telefono, dovremmo sapere che se ha un messaggio, se non siamo reperibili entro quei 30 secondi e ci sentiamo tra due minuti, non cambia niente, perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, lo sappiamo. Io mi ricordo i primi tempi che erano usciti i telecomandi per le segreterie telefoniche, dunque in Atel non c'erano ancora, torniamo indietro di 30 anni, cioè insomma, no? E cosa succedeva? Che tu vedevi qualcuno nei ristoranti, c'era, se non avevi il telefono, che dovevi telefonare a scatti, che poi pagavi alla fine e ti fregavano sempre perché ti metto la tassa che in realtà non c'era. C'era il telefono con i franchetti, tu mettevi, c'era il 20 centesimi, il 50 centesimi, il franchetto, addirittura anche, mi sembra in alcune di queste cabine c'erano i 5 franchi, no? Allora tu avevi un minimo di 40 centesimi per telefonare, per fare una chiamata comunque locale, dunque il prefisso, in questo caso io Chiasso, per me 091. Allora devi mettere i 40 centesimi, telefonavi a casa, facevi col telecomando, lo mettevi sulla cornetta, facevi partire il bip bip e la segreteria telefonica ti faceva, se c'erano, ti faceva sentire dei messaggi. E c'è stato un momento in cui questa cosa qua, io me la ricordo, cioè dove vedevi un sacco di gente che partiva a vedere se aveva messaggi a casa. Dicevi, ma scusa, hai telefonato un'ora fa, hai vissuto anche qua fino all'altro giorno senza, se non senti ogni due minuti la tua segreteria cambia una gotta, no? Cioè insomma, ecco. E questa è un po' la situazione del Natel, del telefono, dello smartphone, perché in ogni caso vogliamo essere reperibili sempre. Poi c'è chi invece, e ne parlavamo ieri con i tenori, c'è chi invece non mette le spunte blu per non far vedere che vede il tuo messaggio, c'è chi non risponde se quello giusto, però se metti il numero anonimo anch'io non rispondo, c'è chi fa finta di niente perché vede il nome e non ti risponde, c'è chi fa di tutto per fare in modo che tu non sai che comunque è al telefono. Ma allora cosa prendi il telefono a fare? Cioè se tu non vuoi far vedere che hai letto il messaggio, non vuoi farti trovare, non vuoi, lascia il telefono a casa e vivi bello, tranquillo. Allora, commenti, Silvia, meno male, perché ci sono tanti, non posso leggere questo, perché ci sono tanti distratti, la mettiamo così, Silvia, ci sono tanti distratti che metà basta, e allora è giusto che ci sia la multa se andate col telefono in mano sulle strisce pedonali. Poi, aspetta che se riesco, non riesco a muovere il mouse per farvi fare gli affari miei. Allora, approvate le multe per i pedoni con telefono, ma anche multe agli automobilisti che sulle strisce pedonali non si fermano, e che è ancora peggio, e questa è un'altra situazione, perché comunque quando arrivi sulle strisce pedonali, se un altro poi rallenti, guardi, devi stare comunque molto attento come automobilista. E poi l'altro giorno salivo a Morbio sul mezzogiorno e molti ragazzi che usavano il telefono uscendo dalle scuole camminavano sulla strada guardando il telefono e non guardavano i pericoli della strada. Magari anche le scuole dovrebbero dire, fare comunque prevenzione. A scuola, se non sbaglio, il telefono già forse viene accantonato, no? Dunque è chiaro che se sei senza telefono, appena te lo ridanno, che esci, il ragazzo cosa fa? La prima cosa è quella. Il viaggio scuola casa diventa praticamente immerso nello schermo, cioè Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: così, cioè bisogna veramente fare attenzione sulle strade, quanto succede quando si ha questo aggeggio tra le mani, ecco, chiamalo aggeggio, poi dopo alla fine diciamo sempre tutto agli altri, poi non ci rendiamo conto che anche noi per primi abbiamo quella parte di dipendenza comunque da smartphone che è lì e c'è e ce la teniamo. Allora, siamo in ritardo, 16:25, la reclame, ci troviamo tra un istante.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i.
2: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Eccolo qua, Charlie Puth con Meghan Trainor, anche loro nel pomeriggio radiofonico di Radio 3. Ma che bello, è un bel pomeriggio questo. Voglio salutare la Fede che ci ha tenuto compagnia questa mattina. Stavamo gossipando tra di noi, tra un messaggio e l'altro. È giusto che si gossipi anche in questo modo. No, a parte gli scherzi, stavamo parlando del mouse. Beh, oggi mi avete sentito lamentarmi del mouse più volte, perché ma sai che ogni tanto gli aggeggi elettronici decidono che devono lasciarci, no? E ha deciso che la prima settimana è andata bene, il sabato non funziona più, va bene. Allora, ma noi abbiamo dei tecnici incredibili. Poi quando le cose succedono, ma fateci caso a queste cose, no? Quando succede qualcosa, ma anche a casa, cioè qualcosa, si rompe la lavatrice, non si rompe il lunedì, a parte che lunedì mattina maggior parte c'è chi lavora, chi ha da fare, chi va a fare la spesa, dunque magari a casa non ci sei. Però o il lunedì o il martedì o il mercoledì non si rompe niente, funziona sempre tutto. Le cose iniziano ad avere problemi o nel weekend o la sera. Tu stai facendo qualcosa e sono le 10 di sera, ti si spegne tutto, non va più niente. Tu dici, come mai? Poi allora ti metti lì, cerchi di fare qualcosa, cerchi di mettere a posto, ma non ce la fai, cioè non funziona. Stranamente ti svegli al mattino, fai per chiamare qualcuno, che è ripartito tutto, guarda te, no? La lavatrice è un classico, cioè si rompe il sabato mattina, quando tutti lavano, cioè altre situazioni, qua vabbè, il televisore adesso magari con un computer, con qualcos'altro, la TV magari riesci a vederla lo stesso, però non è lì. Però ci sono tutte queste cose quando, che ne so, sei a casa tua da solo, ma in un palazzo è diverso. Però se sei a casa, la caldaia quando è che resta, perché ti sei dimenticato di guardare magari in mezzo alla nafta? Quando finisce? Non finisce il martedì mattina, no? Neanche il giovedì, no? Finisce il sabato sera, cioè sabato sera, se la domenica mattina ti ritrovi che non va l'acqua calda e poi dici, è finito, il gasolio. Beh, il gas no, perché mi sembra che sia continuo, no? Per chi ha il gas, per chi ha la fortuna di avere già l'energia solare, che dovrebbe essere poi l'energia del futuro, dunque le cose vecchie sono da cambiare. C'è ancora qualcuno però che va a gasolio, cioè insomma, no? Poi arriverà probabilmente un ultimatum anche dal cantone tra non molto, quelle sono altre situazioni. Per il momento funziona ancora così. E dunque chi è elettrico si può rompere qualcosa? Cioè magari adesso non so bene come funziona la caldaia elettrica, no? Però cioè con l'energia solare, quella situazione lì. Però succede sempre tutto di sabato, o sabato sera o venerdì sera quando non c'è nessuno. E poi cos'hai quando tu guardi sulla caldaia? Devi chiamarli il venerdì o sabato, addirittura la domenica. È scritto grande così, no? Il numero per le emergenze, tariffa doppia, tariffa quadrupla. Se non hai l'abbonamento, uno cosa fa? Congela fino a lunedì mattina, perché altrimenti poi si ritrova in situazioni assurde, no? Vabbè, ognuno il suo lavoro, ed è giusto che sia così anche quello. Noi siamo alle 16:33, buon pomeriggio. Radio 3 assieme sino alle 18.

0: Sì, ok, va bene, ci siamo. Allora, volevo parlare, lo dicevo prima, di funghi, ma vedo che siamo in orario giusto per la reclame, dunque la reclame e poi ne parliamo dopo.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: A tutto Pilates.
1: A tutto Pilates.
0: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Attenzione buongustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!

si chiamava Disintegration, l'album che racchiudeva tra le altre cose anche questa love song veramente molto bella per quanto riguarda Robert Smith e i suoi Cure. Tra le altre cose, canzone scritta per la moglie, la futura moglie, perché poco prima del loro matrimonio lui dedicò questo love song, una delle canzoni. Tra le altre cose, Robert Smith con i Cure, insomma, in concerto in queste settimane, un po' in tutta Europa, ci sono anche qua tanti video che stanno girando in rete che lo ritraggono, è incredibile, con questi capelli tutti disordinati, ma è il suo modo, solo che prima erano neri in un certo modo, adesso c'ha questa criniera bianca e grigia che va un po' ovunque con questo suo viso molto spaesato. Infatti i video che girano, lui aveva fatto una dichiarazione qualche tempo fa, ha detto: è inutile che io parlo ai concerti, io non devo parlare ai concerti, perché siccome la musica è la mia, le situazioni che racconto sono le mie, io racconto già cantando, non ho bisogno di dover così creare un dialogo. E proprio quando in tutti i concerti e quando esce sul palco lo si vede che dagli occhi alle prime persone nelle prime file e sembra un po' un bimbo spaventato, cioè ha questo modo di porsi particolare. Guardatelo magari su YouTube, su TikTok o in giro da qualche parte, tanti su Instagram, ho visto che l'hanno postato, ci sono queste situazioni qua. Allora, quanti di voi stanno andando a funghi in

Allora, per chi ci guarda in TV, vede Bruno, vede questo cane adesso in foto, dove ci scrivono: il nostro cane Bruno ne ha trovato uno bello grosso, e devo dire la verità che ci sta. Dunque, prestatemi Bruno, perché io sono uno di quelli che anche per fare la passeggiata mi piace, ma veramente evito, perché mi viene una rabbia incredibile, perché per me il porcino può essere lì che mi guarda e mi dice, cioè c'è il semaforo sopra, no? Si accende, si spegne e mi dice: ehi, sono qua, raccoglimi, non lo vedo. Cioè, io prendo veramente una rabbia incredibile, eh? Alessandra e Claudia, loro hanno Bruno, vedi, no? Che si ferma lì davanti al porcino, le chiavi, cioè. Poi c'è gente, c'è gente incredibile, mette il piede da qualche parte, è lì, eh? Poi ti dicono sempre: dove ce n'è uno, ci sono anche tutti gli altri. Guarda attorno, ho trovato i funghi blu, ho trovato i funghi quelli di Biancaneve, cioè quelli rossi quelli con la cappella rossa con i puntini bianchi. Poi ho trovato, ma neanche mezzo chiodino, cioè porcini è utopia, magari, ma so che siamo in tanti così, cioè. Allora mi arrabbio, ecco, e dico: va bene, allora presente, per discrezione non mando le foto dei bottini completi, forse perché magari il bottino era troppo completo, cioè, però no, è giù, è lì, è uno, ma che bello. Cioè, ma poi arrivano nei posti più incredibili. Aspetta che vediamo le foto un attimo su Teleticino, se state guardando la TV o se ci state guardando in internet, perché ci state mandando qui adesso. Io lo so che poi andare a parlare di Fungiat diventa sempre, poi rischiamo di parlarne per un'ora di fila, no? Però è un argomento, è settembre, è un fine agosto, inizio settembre, poi il caldo, un po' di acqua che è arrivata, l'umidità in alto, cioè tutto quest'anno sta facendo in modo che i funghi arrivino in 4.48. E leggevo questa notizia, l'ho trovata anche su Instagram, perché l'avete pubblicata: un mega porcino, attenzione, un mega porcino di quasi 1,7 kg nei boschi della

sua infanzia. Questo è un signore che è un appassionato fungiat, noto per le sue catture impressionanti, leggo, questa volta nei boschi dell'Alta Leventina. E praticamente lui dice: bene, sono tornato dove andavo da piccolo, dove andavo da giovane, 1,687 kg. Ecco, questo è il raccolto di questo fungiat, che non è, tra le altre cose, neanche un record personale, perché sembrerebbe che questo signore a volte raccoglie situazioni un pochettino più grandi. Allora, io le foto in rete le ho viste, ma non le pubblico perché non ce le avete mandato. Ho chiesto all'intelligenza artificiale di crearci un porcino di 1,7 kg. Ecco, sempre chi guarda la TV vede anche il porcino da 1,7 kg. Guarda lì che roba, qui è qui altro che risotto. Poi ci facciamo una mangiata in 10 di quelle incredibili. Prima un bel carpaccio di porcini fresco, poi un bel risottino ai porcini, e poi magari ti puoi fare anche uno spezzatino o qualcosa del genere.

il nostro Gigino, no dai po'. No, mi piace che il nostro Gigino, che poi il Gigino non c'ha niente Gigi di quelli alti, lui, no? Il nostro buon Kashmir nel nostro sabato pomeriggio su Radio 3i, lui tra le altre cose, attenzione perché sarà poi anche con Riccardo Pellegrini nel suo vodcast, ma poi vi racconterà poi tutto il buon Riccardone. Ci ritroveremo con i tre tenori lunedì a partire dalle 15. Grazie, mi state mandando l'articolo, quello che io stavo citando, dico, non è arrivata la foto direttamente qui a Radio 3 Atlet Ticino, dunque non mando in onda l'ufficiale, ecco, però in ogni caso questa notizia sta veramente facendo parlare tutto il cantone, tutto il cantone dei Fungiat, perché insomma 1,7 kg trovato lì, e così chiaramente luogo segreto, situazione segreta, tutto segreto, cioè, perché sai che il vero Fungiat non ti racconterà mai niente, neanche sotto tortura, I posti segreti di solito non sono un punto preciso, ma una combinazione di bosco, quota, umidità e soprattutto momento giusto, dunque tanta fortuna. Per non rovinare gli habitat vengono indicate delle zone ampie, e il metodo per individuare queste radure, diciamo, un pochettino più in promettenti e interessanti. Allora, Valle Maggia, Valle Verzasca e Centovalli, Valle Onsernone, Valle Vergeletto, Leventina, Blenio, Alta Rivera, Riviera, poi Malcantone, Monteceneri, le zone del Luganese Collinare, cioè, ecco, per i porcini prendete nota di questo, cercate soprattutto dove ci sono i castagni, i faggi, l'abete rosso, la betulla, terreno con lettiera naturale, non completamente spoglio, suolo umido ma non fradicio, questo è importante, il margine tra il bosco fitto, radure e vecchie mulattiere, cioè praticamente guardate un po' ovunque, no? E questi consigli sono veramente molto così en passant, quello che c'è. Zone dove il bosco cambia improvvisamente composizione, piccole gobbe, bordi di sentiero, radici affioranti, non dovete scavare, dovete muovere fogliame, cioè così c'è il bastone, muovi un pochettino, almeno io ho visto fare così, poi dopo spero di darvi comunque delle indicazioni giuste. In genere è meglio uscire dopo una pioggia consistente, attendendo alcuni giorni di temperature miti, al mattino con luce sufficiente, controllando prima i versanti umidi e poi quelli più freschi in quota. E poi attenzione, un temporale isolato non garantisce una buona crescita, conta l'umidità rimasta nel terreno, ecco, poi dopo tutto il resto scopritelo voi da soli, perché si va un po', sai, bisogna addentrarsi in quello che è realmente un fungiato, no? Diventa veramente troppo facile. Ci sono i Rolling Stones.

0: O ci sono delle regole non scritte dove comunque c'è anche il buon senso, eh? Attenzione, quando andate, uno dice vabbè, vado nel bosco, sai dei tali, ne ho sentito parlare, lascio la macchina lì, poi ti vai nel bosco, non lo conosci, ti perdi, esci da tutt'altra parte e la macchina non la trovi più. Dunque ricordatevi, in questo caso la tecnologia ci aiuta di salvare la posizione dell'automobile, fotografate l'imbocco del sentiero, insomma, no? E poi impostatevi anche un tempo massimo per non star lì così a cercare a vanvera in situazioni diverse. Fate molta attenzione ai pendii ripidi, perché è bello vedere un porcino lì, bello tutto quanto, però se rischiate la vita per andare a calarvi da qualche parte, è scivoloso, non conoscete il bosco, diventa, lasciatelo lì il porcino, che la sua vita lo fa lo stesso. E poi soprattutto attenzione, controllate il meteo e la presenza dei cacciatori, siete in giro per i boschi, cantatevi, fatevi sentire, insomma, no? Poi adesso avete sentito le nuove leggi che arrivano, ci siamo adattati anche in Ticino un po' il resto, adesso i cacciatori possono usare il silenziatore, dunque attenzione, e poi soprattutto portate, se non li conoscete, sempre i funghi a far vedere, ci sono, trovate tutti gli indirizzi in internet delle varie società micologiche, perché un fungo si mangia solo quando identificato con certezza assoluta. Dunque cappello bruno, pori bianchi o gambo robusto non sono sufficienti per riconoscere un porcino commestibile. Alcune specie possono essere confuse e le conseguenze possono essere anche gravi. Dunque attenzione.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo, a sera, scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
0: Sono le 17:01.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
1: L'infotraffico.
0: Dunque, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo le code sono di circa 3 km. A partire da Quinto le attese sono di circa 30 minuti, questo in direzione di Lucerna. Poi al portale nord invece ci sono code di 5 km, attese di circa 50 minuti a partire da Amsteg, questo in direzione del Ticino. Attenzione, sarà traffico che arriverà poi nelle prossime ore proprio nel nostro cantone, soprattutto a sud in zona dogana di Chiasso, perciò controllate sempre prima di entrare in autostrada quello che vi dicono le varie applicazioni. Potete scaricare anche l'applicazione del cantone della polizia, che vi dà la possibilità di vedere dal vivo le telecamere, dunque anche questa è una situazione abbastanza importante. Le entrate autostradali di Goshenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
0: Dunque, questa sera ancora qualche velatura ad alta quota, per il resto cieli sereni. Nella seconda metà, nella notte, sul sottoceneri qualche banco di nuvole basse. Nelle vallate alpine favonio, a tratti moderato. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, inizialmente sul sottoceneri qualche banco di nuvole basse in rapida dissoluzione, per il resto generalmente soleggiato e caldo. A basse quote le temperature minime saranno sui 18 gradi, le massime attorno ai 30. In Alta Engadina invece si attesteranno attorno ai 23 gradi.

0: bellissimo.
1: L'album, dobbiamo tornare un po' indietro perché siamo nel 2003, si chiamava Life for Rent ed era un album veramente carino, bello, e questo è forse il singolo più famoso di Dido, questa bandiera bianca che insomma rappresenta un pochettino questo rifiuto di arrendersi sentimentalmente anche quando una relazione poi sembra ormai così finita. Il testo infatti racconta di questo amore ancora forte, il desiderio di non combattere contro l'altra persona, ma comunque poi si resta un po' emotivamente legati. Questo è un po' quello che ci spiegano per quanto riguarda il testo di questa canzone. Allora, noi siamo entrati nell'ultima ora, sono le 17:07, alle 18 avremo l'appuntamento con l'informazione sia su Radio 3 che su Teleticino con Ticino News, appunto tutte le ultime della giornata di questo sabato con la nostra redazione. Noi abbiamo il tempo magari di ascoltare anche qualcosina di vostro. Prima non ho fatto tempo a lanciare il nostro momento jukebox del sabato, se volete approfittatene adesso. Il numero lo conoscete, 079 449 9537, per WhatsApp, appunto, per la selezione. Una volta andavi con il jukebox e mettevi, che ne so, A3, che sembrava un po' la battaglia navale, no? Perché giochi anche in questo modo. Però i jukebox, sapete che io ho un amore particolare verso i jukebox. Vabbè, adesso se andiamo sui virus, se andiamo su queste cose qua, diventa utopia. Però ci sono ancora dei bar che magari, sai, in un angolo ce l'hanno lì, o qualcuno a casa che gli è rimasto lì ma non gli interessa. Fatemelo sapere, o fatecelo sapere, si sa mai, non si importa. Anche solo che porto a casa il jukebox, poi la volta buona che esco io in tutto e per tutto.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Allora, Clean Bandit con Sean Paul, Rock by 17:15, buon inizio di serata, perché ormai piano piano ci avviciniamo anche, è sabato, dunque qualche negozio inizia a chiudere adesso, qualcun altro chiuderà alle 6, poi piano piano ci si prepara per il sabato sera, magari una bella uscita con gli amici, magari, perché no, trovarsi da qualche parte in compagnia, un cincino, quello che c'è, insomma, da fare, due chips e due situazioni del genere. Ecco, bene, nel frattempo chi ha subito su Teleticino ha visto passare anche i jukebox indifferenti, veramente molto molto belli. Eccola qua la vostra selezione, bello, torniamo in Francia nel 1900.

0: curiosità, è pura e semplice curiosità la mia. Cioè, il sapere come ci si organizza per una serata, per questo sabato sera ancora tipicamente estivo, perché comunque adesso io sono chiuso qua a 4 ore, non so bene cosa sta succedendo là fuori, però quando sono arrivato c'erano 32 gradi, 33 gradi, una situazione del genere. Queste serate poi diventano un pochettino più fresche, dunque un grotto, una cosa del genere. Siamo in Ticino, dobbiamo sfruttare le nostre bellezze fino in fondo.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Lucio Battisti, Amarsi un po', alle 17.25 nel nostro appuntamento musicale di questo sabato pomeriggio. Attenzione, perché tra poco andremo a parlare, secondo me, di una cosa che forse non ci siamo stati sopra, perché l'avvenimento è importantissimo. Però adesso devo vedere, siamo arrivati a che anniversario, dovrebbe essere il numero 46, dunque sai, non è un numero pieno, e dunque non è che uno non si ricorda, è che comunque resta lì un po' in un qualche modo. Ma lo vedremo tra poco.

Allora, Calvin Harris con Sam Smith, questo è il loro Promises, anche loro, beh, 17:30, ormai siamo praticamente quasi in conclusione, ma non possiamo salutarci senza prima aver ricordato questa cosa qua, secondo me, interessante, carina e bella, però prima aspetta che c'era un messaggio, mi diceva, per sfidare il caldo sto facendo marmellata di pesche e non vado a funghi. E brava Monica, beh, un vasettino s'avanza, mettilo lì che non si sa mai. Io la mattina amo il zibac, faccio colazione con, adesso nel pacchetto ce ne sono 6, solitamente voglio mangiarne 3, no? E amo la marmellata di lampone, cioè è lì e dopo quando arrivi al terzo poi mangi il quarto, il quinto, il sesto, cioè insomma, no? Dunque 6 zibac di mattina, zibac di mattina, arrivi poi sì, tranquillamente anche dopo mezzogiorno, anche perché mi sveglio presto, magari a mezzogiorno ci sta la frutta, il grande problema per quanto mi riguarda è la sera si mangia. Allora, no, magari prima di citarlo proprio così, proviamo a fare il giochino a voi, dai. 5 settembre di X anni fa, dunque, l'ho detto prima, dunque non posso tirarmi indietro, sono 46 anni fa. Cosa succedeva da noi, ma importantissimo è per il Canton Ticino, il 5 settembre del 1980? Adesso qualche giovinastro dirà, torna indietro ancora un po', dai, non sono tanti, sono 46 anni. Pensate che fino a quell'inaugurazione, perché di quello si tratta, andavamo a trovare i nostri amici, colleghi, si andava ai concerti, si andava a prendere l'aereo mettendo la macchina sul treno, si facevano delle cose che adesso sembrano stranissime, sembrano lontanissime nel tempo. Eppure 46 anni fa, fino a 46 anni fa, dunque non sono tantissimi, il Ticino era diviso, cioè in pratica, no? Adesso ve l'ho detto in poche parole, no? Tornate un po' indietro, io mi ricordo che l'inaugurazione l'ho vista a scuola, ci hanno portato l'Aula Magna e ci hanno fatto vedere la registrazione.

0: Ma quanto bella è questa Versailles in Space, la voce di Robbie Williams nel nostro appuntamento. Allora, siamo di corsa perché vedo che sono le 17:35. Allora, aspetta che dobbiamo vedere un attimo di fare così, perché dobbiamo arrivare giusti con la reclame. In molti di voi hanno azzeccato quello che stavamo dicendo, perché la situazione era questa. Senti,
1: apertura Galleria del Gottardo, apertura,
0: l'apertura grande della Galleria del San Gottardo. Infatti, però, i messaggi sono tanti, ci siete arrivati tutti. Allora, c'è chi dice: ho ancora la medaglia commemorativa, sai che l'avevo anch'io e devo adesso, mi hai messo la pulce nell'orecchio e devo andare a casa a cercarla stasera, perché ho in mente dove potrebbe essere, da tenere lì, perché magari lunedì con i tre tenori la porto, se riesco a trovarla. Se non la trovo mi arrabbio, perché è veramente un pezzo di storia del nostro paese. Spero, sai, qualche sera quando sei un po' così, dici: guarda che bel regalo che ti faccio, ce l'ho solo io. Allora, inaugurazione del tunnel del Gottardo, sì. C'è chi dice: avevo appena 9 anni e io qualcuno in più, quant'è che era, 12 anni, sì, mi ricordo la mattina che ci hanno portato in aula magna a scuola, alle medie a Chiasso, appena cominciato le medie, giusto? Sì. No, sì, eravamo forse in seconda media, non so, comunque quelle parti là. Dunque, il 5 settembre 1980 viene inaugurata la Galleria Stradale San Gottardo, dunque un'opera per il tempo monumentale che ha rivoluzionato i collegamenti tra il nord e il sud dell'Europa, appunto attraverso le Alpi. I suoi 16,9 chilometri ha detenuto, questo non lo sapevo, è il titolo della galleria autostradale più lunga del mondo. Io pensavo che lo fosse ancora, invece fino al 2000, quando ci sono passati davanti i norvegesi, perché c'è il tunnel del, non so come si pronuncia, del l'Ardal, credo, non lo so, comunque in Norvegia è lungo 24,5 km. Io invece ero rimasto con la questione della Manica, che però la Manica non era sotto una montagna ma sotto il mare, dunque perciò era rimasto il San Gottardo. Dunque perciò da Göschenen a Airolo, l'asse centrale della rete autostradale svizzera, la A2, permettendo appunto di attraversare le Alpi in auto, in camion, praticamente in questi 15-16 minuti, no? Evitando i tortuosi tornanti del Passo Montano, comunque Passo Montano che è magnifico e bellissimo, che quando vi capita d'estate, se non avete voglia di fare la galleria, salire è magnifico, arrivi sullo Spitz, cioè è bellissimo il laghetto, cioè c'è tutto, e poi quando arrivi sul fa freccia, no? Cioè almeno faceva freddo, adesso non è, quest'anno non è stata tanto così. Dunque, attualmente, e lo sappiamo, è in corso la costruzione del secondo tubo del San Gottardo, staremo insomma a vedere come vanno i lavori, che hanno trovato un po' di difficoltà a destra e a sinistra, però comunque si continua, e con il San Gottardo insomma nasce anche un gruppo che porta il nome dei Gottard. Allora, non riusciamo a ascoltarli subito perché prima abbiamo la reclame. Restate con noi, parlando di San Gottardo, dunque anniversario oggi dell'apertura del tunnel. Dopo la reclame arrivano i Gottard e mi sembra logico e normale riascoltarli con il loro Mountain Mama.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì!
6: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
7: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Radio 3, ogni emozione, solo tua.

Praticamente abbiamo ancora due belle canzoni, attenzione, adesso arriva Bert con il suo più in alto, molto carina, ma poi vi faccio il regalo del sabato sera, dunque preparatevi a cantare. 17.51, però prima attenzione, Cadenazzo direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Contone, traffico fortemente rallentato, viene segnalato traffico congestionato questo da Via Swiss, e poi attenzione perché sembrerebbe che ci siano dei problemi anche per quanto riguarda Chiasso Centro, la frontiera di Chiasso Brugeda, dove anche in questo caso viene segnalato traffico intenso. La riascoltiamo volentieri. Birth, questo un po' da vedere, eh? Si chiama semplicemente più in alto.

0: tanto proprio in conclusione, tanto per, siete andati oggi, Ivan Emanuela, altro, altra tavolata piena di porcini è arrivato, va bene, va bene, va bene. Vi auguro buona serata, buon proseguimento d'ascolto. Tra pochissimo noi avremo la pagina dedicata all'informazione in diretta su Radio 3 e su Teleticino. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 11 con la Little Italy e poi lunedì invece dalle 15 con gli altri due, perché tornano i tre tenori. A tutti voi l'augurio di trascorrere un'ottima serata in nostra compagnia.
1: Mm-hmm.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
5: Sono le 18, l'informazione.
6: Greta Ghisin potrebbe soffiare il seggio a Marina Carobbio. Nel Partito Socialista serpeggia il timore di perdere il posto in Consiglio di Stato dopo ben 105 anni. Una preoccupazione fondata, sostiene Nenad Stojanovic. Nel TG vi proporremo le riflessioni del politologo. Bellinzona oggi si è tinta di verde, si è svolta la sesta edizione del Green Day, dove i visitatori hanno potuto esplorare con oltre 100 espositori, tematiche e azioni anche di uso quotidiano per essere più sostenibili. Un nuovo spazio terapeutico all'aperto per favorire il recupero dei pazienti. È il nuovo giardino delle cure intense alla clinica Moncucco, inaugurato nei giorni scorsi. Positivi i primi riscontri, così le persone ritrovano il sorriso, racconta il personale curante. Sguardo infine anche al meteo. Domani domenica sarà generalmente soleggiato e caldo, a basse quote, temperatura minima sui 18 gradi, massima attorno a 31. Soprattutto al mattino nelle vallate alpine ancora favogno moderato da nord, in cessazione nel pomeriggio. È sabato 5 settembre, ben ritrovati a Ticino News, sera che stasera apriamo con una notizia arrivata proprio pochissimi istanti fa in redazione e che riguarda un infortunio in montagna che ha avuto purtroppo un esito letale. Il comunicato della polizia è giunto appunto pochi minuti fa, lo leggo insieme a voi. L'infortunio si è verificato nel primissimo pomeriggio, poco dopo le 13, dicevamo, in territorio di Biasca. E stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, la vittima è un 69enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera che era intento a praticare la caccia. Oggi infatti si è aperta la stagione di caccia alta quando appunto, per cause che ancora non sono chiare, è rimasto vittima di una caduta lungo un pendio nei pressi del Riale Crenone a un'altitudine di circa 700 metri. Sul posto sono intervenuti sia agenti della polizia cantonale sia i soccorritori della Rega che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo e per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Ora possiamo passare ai temi che avete sentito nella nostra copertina, partendo appunto dalla politica, in particolare di questa competizione a sinistra tra la consigliera di Stato uscente Marina Carobbio e la compagna di lista, l'ecologista Greta Ghisin. Questo perché in casa socialista alcuni temono che la consigliera nazionale dei Verdi possa effettivamente venire eletta. È questo un timore fondato o fantapolitica? Ci siamo chiesti e ne abbiamo parlato con un esperto.
7: Era il 23 aprile 1922. Quel giorno Guglielmo Canevacini veniva eletto in Consiglio di Stato, il primo socialista ad ottenere un seggio in quel gremio, seggio che il partito non ha mai più perso, ma che ora, temono alcuni, potrebbe essere messo a rischio dalla candidatura della Verde Greta Ghisin. Certo, se davvero la consigliera nazionale riuscisse a scalzare Marina Carobbio, ci sarebbe comunque una consigliera di area. Perdere il posto dopo 104 anni, però, non sarebbe un evento privo di conseguenze. Ma il PS ha davvero qualcosa da temere, tenendo conto del fatto che gode di un bacino elettorale nettamente più ampio di quello dei cugini? Qualcosa sì, sostiene il politologo Nenan Stojanovic.
8: Oggi come oggi non possiamo escluderlo, è una possibilità. Io direi anni fa avrei risposto che i candidati o le candidate uscenti in carica e che si ripresentano, quindi sono in una botte di ferro, chiaramente avvantaggiati, però abbiamo visto già con Marina Mazzoni che non è stata rieletta, e più tardi 2019 con Paolo Beltraminelli, che questa non è più una certezza. Gli elettori non sono più quelli di una volta, la fedeltà ai rispettivi partiti non è quella di una volta, e in fondo sappiamo che il primo partito in Ticino è quelli che non votano una lista ma votano la cosiddetta scheda senza intestazione.
7: Essere uscenti non è più garanzia di rielezione, ancor di più in un periodo come questo, dove le istituzioni sono messe sotto pressione e da più parti si evoca la tabula rasa.
8: Se Marina Carobbio riesce a trasformare questo suo nuovo ruolo, quello di presidente del governo ticinese, trasformarlo per far emergere una figura che magari in questi tempi un po' diciamo di incertezze offre alcune certezze ai cittadini e ai cittadini, come in fondo ha anche fatto ieri con la conferenza stampa, dove ha parlato anche del caso Zali, ha detto quali sono le responsabilità del governo, la separazione dei poteri, ma anche la preoccupazione per la violenza nella società. Ecco, se Marina Carobbio continua su questa strada, potrebbe anche far valere e farsi apprezzare dalle cittadine e cittadini nella sua funzione di presidente del governo, oltre che responsabile della scuola e della cultura.
7: Ma quali sarebbero le conseguenze per il PS se davvero perdesse il seggio? Ma
8: sicuramente ci sarebbe un aspetto simbolico: il Partito Socialista perderebbe un seggio storico che è stato da oltre 100 anni, dagli anni di Canevacini in poi. I socialisti avevano sempre almeno un seggio, c'è stato un periodo ma breve, a fine degli anni 80, che ne avevano due. Ma insomma, sì, sarebbe sicuramente a livello simbolico una perdita. Poi dovesse succedere, immagino che il Partito Socialista se ne farà una ragione, sarà magari un po' più all'opposizione e chissà, per risorgere 4 anni più tardi, chi lo sa.
6: Che cosa hanno in comune delle mele, un drone o dei mattoncini Lego? Che oggi erano tutti presenti in Piazza del Sole a Bellinzona per la 6ª edizione del Green Day, un evento a favore della sostenibilità che Robert Kröcsmar e Barbara Cornaviera sono andati a scoprire per noi.
9: Bellinzona oggi è Green Day, è tornato l'appuntamento che permette ad attività, società, organizzazioni, istituti di mostrare le loro idee relative alla sostenibilità e alla natura. Andiamo a scoprirle.
10: Il sole ha baciato questa 6ª edizione, la prima coordinata dalla SUPSI, dopo le 5 promosse dalla Società Ticinese di Scienze Naturali. Visitatori, grandi e piccini, hanno quindi potuto esplorare numerose attività e proposte sostenibili, ad esempio come riciclare biciclette con cicloriciclo.
11: La gente si libera di biciclette vecchie, usate, impolverate, e le rimette in circolo, da lì l'idea ciclo-riciclo, quindi vogliamo riciclare le biciclette inutilizzate. Ma c'è anche gente che ce la porta per una donazione, perché pensa che è meglio donarle, comunque non hanno più valore per loro, ma possono avere molto valore poi per la gente che le riceve. Si tratta di diciamo paesi africani con le strade ancora molto dissestate, cui queste biciclette, una volta riparate, possono ancora fare il loro servizio. Al momento sono già molte in beneficenza, che ci hanno portato in beneficenza. Conferma il fatto che il popolo ticinese comunque è molto generoso.
10: Oppure informarsi sulla lotta alle zanzare.
12: L'idea è di trasmettere loro l'idea che se si utilizzano insetticidi, spray nel zanzaro nel giardino per uccidere le zanzare, di fatto andiamo a colpire tutta la biodiversità che abbiamo in giardino. Quindi quello che facevo vedere loro è che se proviamo a sprayare, di fatto non riusciamo a colpire solo le zanzare, ma colpiamo anche il gatto, avveleniamo anche il gatto, il riccio, tutto quello che troviamo nel giardino, che è una cosa che non vogliamo fare. Quindi l'idea alla fine è trasmettere loro che no, non dobbiamo usare gli spray insetticidi, ma meglio usare prodotti specifici come i larvicidi, che uccidono proprio specificatamente le zanzare.
10: Mettere l'occhio su droni imponenti.
9: Cosa state mostrando qui?
13: Un drone che trasporta materiale, quindi un drone cargo per il trasporto materiale, in questo caso capanne, oppure noi montiamo tanto anche gli impianti fotovoltaici.
10: Ma anche esplorare con dei quiz il mondo della frutta.
9: Qua che cosa avete? Avete questo memory mela, come funziona?
14: Allora, questo memory mela è come un memory tradizionale, ma al posto dell'immagine abbiamo delle mele vere che sono simili tra di loro, non proprio identiche. E funziona quindi alzando i vasi, dovete trovare le mele della stessa varietà. E noi siamo Profrutteti, un'associazione che si occupa appunto di inventariare e ricercare le antiche varietà sul territorio ticinese, e qua abbiamo un piccolo campione di quello che è la diversità di questi frutti.
10: E tanto altro tra attività, esperienze interattive e giochi. Un'edizione che è stata un successo, ci conferma la coordinatrice del Green Day, Manuela Varini, a cui abbiamo chiesto l'importanza di questo evento.
15: È importante perché crea uno spirito d'unione e fa apparire come la sostenibilità qualcosa che può essere affrontata insieme, dove tutti siamo coinvolti, ognuno può dare il suo contributo, e qui in Piazza del Sole, con un centinaio di espositori, c'è veramente la possibilità di svolgere tante attività variate su tantissime tematiche legate alla vita quotidiana, alla sostenibilità, come rendere la propria vita quotidiana più sostenibile, per cui si può tornare a casa con degli spunti e una motivazione ancora maggiore per dare ognuno il proprio contributo.
6: E ora parliamo di un nuovo spazio terapeutico all'aperto, concepito per favorire il recupero dei pazienti. Si tratta del giardino delle cure intense alla clinica Moncuco, che è stato inaugurato nei giorni scorsi.
16: Molto spesso vediamo che appena sentono questo calore della pelle, la luce che è completamente diversa rispetto alla camera, ci è capitato spesso che la prima reazione è un sorriso.
6: Sentire il calore del sole, il profumo dei fiori, l'aria. Sensazioni quotidiane strappate a chi è costretto a letto in un reparto di cure intense. Percezioni che il giardino creato alla clinica Moncucco, unico in Svizzera, è ora in grado di restituire. Romano Mauri è primario area critica.
17: Tutte queste sensazioni vengono tolte per forza quando sono in cura intensa. Ecco, noi cerchiamo di riprodurle nella fase di svezzamento finale e di riportare, di riavvicinare il paziente alle sensazioni normali che ha avuto tutta la vita. Ecco, questa è un po' la funzione di avere un giardino, di avere uno spazio, di ricreare uno spazio attorno a lui, perché un'altra cosa che non ha nella sua camera è lo spazio, che è molto confinato. Quindi si esce, si ripropongono queste sensazioni ai malati.
6: Uno spazio esterno che quindi diventa parte stesso del percorso terapeutico, con lo scopo di ridurre gli effetti di una lunga permanenza, quali l'immobilità, le sedazioni. Proprio l'adiacenza al reparto permette di intraprendere questo percorso in assoluta sicurezza, e i primi riscontri, constata al caporeparto Gino Apollonio, sono positivi.
16: Sentire questi profumi, questo calore, questa luce così esterna, sembra che dai dati che stiamo raccogliendo che accorci questo processo di riabilitazione.
6: Anche i familiari sono contenti?
16: Familiari sono un po' increduli, però poi a volte ci sta capitando che accompagniamo anche loro all'esterno, ed è veramente un bel momento sia per il familiare sia per il paziente.
6: Perché sì, la degenza in cure intense colpisce duramente anche chi qui ci viene in visita. Il giardino è un ulteriore tassello del più ampio concetto di umanizzazione già intrapreso dalla clinica per la medicina intensiva. Ne fa parte l'aromaterapia, una stimolazione del paziente attraverso gli odori, e il diario del paziente che giorno dopo giorno raccoglie pensieri e messaggi del personale curante e dei familiari, poi restituito in un momento dedicato permettendo di recuperare momenti di vita. La vice direttrice e capo servizio area infermieristica Maria Pia Pollizzi.
18: Abbiamo voluto rendere questi ambienti, che di solito sono un po' considerati super tecnici e quindi un po' freddi, cercare di avvicinarci di più a quello che è il concetto appunto di umanizzazione e di benessere del paziente anche da questo punto di vista, da questa sfera che è importante comunque che la persona stessa che ha letto percepisca, ma anche comunque i propri familiari che sono parte del processo di cura.
6: È il momento di guardare al nostro palinsesto con la Domenica del Corriere che, dopo la pausa estiva, domani alle 19 torna su Teleticino. E di cosa si parlerà ce lo racconta il vice direttore Gianni Righinetti.
19: La Domenica del Corriere ritorna domani sera alle 19 dopo questa estate bollente con una crisi istituzionale, con Claudio Zali che ha dato le dimissioni ma che saranno solo effettive il prossimo 30 settembre, una situazione difficoltosa in Ticino che ci richiama una crisi istituzionale e forse profonda come mai, la pagina più nera potremmo dire. Faremo una chiacchierata a quattro voci, lo faremo con Alessandro Speziali, Fiorenzo Dadò, Danilo Forini e Daniele Piccaluga. E poi a seguire un'intervista a tutto campo con Sergio Savoia.
6: Subito dopo il TG invece non perdetevi la seconda parte di Radar Weekend. Io invece auguro a voi tutti una buona serata.
0: L'informazione continua su ticinonews.ch. Questa è Radio 3i delle suore.
20: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
21: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
22: Wow, indovina chi apre a Lugano?
21: Chi?
22: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
21: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
22: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
21: Perfetto, ci vediamo lì.
23: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
2: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

0: A tutto Pilates.
1: A tutto Pilates.
0: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ciao cara, esco, vado a caccia.
1: A caccia con la forchetta?
0: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
2: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.

0: vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.
1: Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
3: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.

del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.